0: Punta a trasformare questa spiaggia, la prima completamente inclusiva a Taranto. Il progetto vedrà la luce al termine dell'estate. Maria Laura Paletta ha intervistato l'assessore Giovanni Patronelli.
1: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto. Sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include tre moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto, Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia e che ha suscitato polemiche e malcontento, in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
0: E proprio sull'argomento accessibilità, sull'argomento spiagge, va registrato l'intervento dell'associazione Diseducation che sottolinea: vogliamo stare tutti insieme al mare. Questa è la spinta emotiva, un desiderio di vivere insieme al mare. Il Ferragosto non una mera protesta, ma il voler rendere evidente le persone umane prima della loro disabilità dovuta alle barriere culturali o architettoniche. Giovedì 13 nel pomeriggio hanno srotolato sulla sabbia, 50 metri di passerella in legno, montato un gazebo per creare un punto d'ombra e un tavolo per appoggiare bottiglie d'acqua e il necessario per sconfiggere solitudine e malinconia imposte dall'isolamento forzato che trasforma la disabilità in problema o in tragedia. Non si tratta di una semplice protesta, non si tratta di esprimere un desiderio con le stelle cadenti, si tratta di costruire il nostro mondo insieme e insieme a chi vuole condividerlo con noi. Raggiungeteci in spiaggia, in Viale del Tramonto, fino a Ferragosto. Questo l'appello dell'associazione. Continuiamo a parlare di disabilità, ma ci spostiamo sul fronte parcheggi. Se ne è parlato ieri con l'individuazione di nuove aree che saranno abilitate sin dai Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi focus sui parcheggi per disabili. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune con una spesa di oltre 7.000 euro ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16:30 alle 18:30 e

0: alle 22:40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
1: E continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo sulla SS7 perché si è concluso il cantiere che impediva la circolazione doppio senso. Da questa mattina è stato rimosso anche il semaforo, si può quindi procedere in vista dei Giochi del Mediterraneo ad un tentativo di normalizzazione dell'ingresso in città.
2: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
1: E adesso torniamo in provincia e più precisamente ci spostiamo a Marina di Lizzano, a Lido Bagnara, dove sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rientra in un progetto che punta a mettere in sicurezza una zona della marina del comune della provincia di Taranto particolarmente frequentata in luglio e in agosto e punta a una riqualificazione totale di un'area che è una perla del nostro territorio. Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
3: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Sempre provincia, ma cambiamo completamente versante, andiamo a Statte, dove questa mattina è avvenuta la consegna di 2 impianti che rientrano nel masterplan dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo della palestra di quartiere, completamente realizzata ex novo, e dello stadio comunale che ha subito un profondo restyling.
4: 2 opere targate ai Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto 2 strutture destinate a restare alla comunità di Statte anche dopo il grande evento internazionale. Questa mattina, venerdì 14 agosto, nel quartiere San Girolamo sono state consegnate la nuova palestra di quartiere ed il rinnovato stadio comunale, entrambi interessati dagli interventi realizzati in vista della manifestazione. La palestra è stata costruita completamente ex novo ed è stata concepita per ospitare diverse discipline indoor. Durante i Giochi del Mediterraneo sarà il teatro degli allenamenti del

0: La pallamano femminile, diverso l'intervento sullo stadio comunale sottoposto a un importante restyling. È stata realizzata una nuova pista di atletica leggera di ultima generazione e l'intera struttura è stata adeguata sotto il profilo tecnico, sportivo e normativo. Rinnovati anche gli spogliatoi e gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità insieme ai sistemi di sicurezza per atleti e spettatori. Due impianti che nei prossimi giorni accoglieranno atleti e competizioni internazionali, ma che una volta terminati i giochi resteranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. A sottolineare il valore degli interventi il sindaco Fabio Spada, l'assessora ai lavori pubblici Rosalinda Pascucci e l'assessore allo sport Andrea Assi. Un doppio investimento che rappresenta uno dei lasciti più concreti dei giochi del Mediterraneo per Statte.
1: Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle associazioni che hanno pazientato in questi due anni per poter poi avere questi risultati, quindi appena ci sarà la riapertura le associazioni sportive che già comunque utilizzavano la stessa per le loro attività potranno continuare e riprendere quello che erano le loro attività giornaliere.
2: Siamo riusciti a realizzare e a terminare in tempo la realizzazione di queste due strutture sportive. C'è stato il revamping dello stadio comunale, della pista di atletica e poi la realizzazione ex novo di questa palestra di quartiere. Non è stato semplice portare a termine la realizzazione di queste opere, perché insomma il comitato cambiava spesso idea sull'utilizzo dello stesso, tant'è che solo in data 10 agosto ultimo scorso abbiamo appreso che all'interno dello stadio comunale si svolgeranno gli allenamenti di football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile. Insomma, mi preme ringraziare particolarmente il presidente, o meglio il commissario Ferrarese, perché grazie al suo intervento, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti ad assecondare tutte le richieste e le esigenze del comitato.
3: I costi in totale si aggirano intorno ai 6 milioni e mezzo. 6 milioni di euro sono stati avuti appunto dal comitato, mentre 400 mila euro sono di una quota parte in realtà che ha dovuto investire il comune di Statte. E questo perché vi è stato nel corso del tempo anche un incremento dei prezzi, quindi abbiamo dovuto aggiornare il progetto con il nuovo elenco prezzi della Regione Puglia, quindi si tratta di interventi molto importanti. Qui è stata realizzata, come possiamo vedere, in toto una palestra di quartiere che quindi poi potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive per quanto riguarda vari sport, il calcetto, basket, pallavolo.
0: E dallo sport ci spostiamo al cinema perché è tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 6 giorni di eventi gratuiti nel segno della continuità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia, il festival organizzato da Il Serraglio APS e diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni, fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 perché tra pochissimi minuti si apre invece la nostra pagina sportiva con TG Sport di Studio 100 condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli.

0: 7-0 la rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquavivella sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia invece l'avversario sarà lo Stuni. Passando adesso al volley, la Vibrotech ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotech Volley. Colpo di mercato per la Vibrotech Volley che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi nella scorsa stagione con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla 2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotech. Volevo tornare nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotech un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico, con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno. E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C, roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore con un progetto che si annuncia molto interessante. La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora per la formazione rosso-blu è tempo di cominciare a lavorare sul campo. Passiamo adesso al basket con la Dinamo Taranto che ha ufficializzato un doppio colpo. Sono arrivati Nicora e Buranella per la stagione imminente. Due giocatrici giovani e versatili, entrambe con esperienza in Serie A2, pronte a mettersi a disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione. La RP Net Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027, annunciando due nuovi innesti, Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicora, alla grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie A2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie A2 a Broni, ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei, versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva. Due profili giovani ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste.
1: E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre. Continuate a seguirci con la programmazione di Studio 100. Buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.

0: Oltre 350 grammi di cocaina hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne al termine di uno dei suoi giri si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui all'interno di un armadio della camera da letto sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%, a fronte di una capienza tollerabile. Di circa 350 posti all'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficile, con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP, Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza, perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere.
1: Dieci giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio, arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni, deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non. Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune con una spesa di oltre 7.000 euro ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
0: Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la Marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
2: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che usufruiscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto, sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include 3 moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto a Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
3: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
1: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival organizzato da Il Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il Parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni, fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Studio 100. Io Studio 100. E tu? Studio 100. Studio 100.

grazie. Per me, Studio Centro. Studio 100.

Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24. Studio 100.

Studio 100. Io Studio 100. E tu? Studio 100. Studio 100.

Enograzzi. Per me, Studio 100. Studio 100.

Amico, questo è Studio 100. Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24. Studio 100.

Studio 100. Io, Studio 100. E tu? Studio 100. Studio 100.

Per me no, grazie. Per me, Studio 100. Studio 100.

amico. Questo è Studio Centro. Studio Centro. Studio 100.

Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Studio 100.
1: Il programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.
2: Da nuovi inizi derivano grandi sogni. A Taranto quel grande sogno quest'anno è tornare immediatamente a scalare le categorie. Il gruppo si forma nei ritiri, l'amalgama riparte dai fondamentali del calcio, i sentimenti ripartono anche dal solo guardare quel pallone durante l'estate. È calcio d'agosto, sì, ma può dare indicazioni fondamentali in vista di un futuro imminente. L'obiettivo è uno solo, vincere per dare quella dimostrazione di forza che a Taranto vogliono. Amici di Studio 100, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati da Giuseppe Dellisanti e benvenuti a Taranto Asta Taverne, terzo test stagionale pre-campionato degli Ionici. E dunque, come vedete, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e si stanno dunque salutando. Apriamo subito con le formazioni di rito. Il Taranto di Alberto Giuliato si schiera con un 4-2-3-1 di partenza. Tra i pali c'è Catelli, la difesa 4 è composta da Azio Osmanovic, Perretta, Morales e Semilia. I due in mediana sono Milenko Skoric e Vukoja. Dietro, oltre Marini, invece ci sono Alessandro Soldani, Corvino e Lo Iodice. L'Asta Taverna invece di mister Stefano Argilli propone un 4-3-2-1 di partenza. Intanto vediamo che è tutto pronto con i rossoblù che daranno il calcio d'avvio di questo terzo test, terza amichevole degli Ionici. Dicevo, l'Asta Taverna 4-3-2-1, Cefariello tra i pali, Calamai, De Vitis, Sini e Cavallini, Agbè, Mignani e Borgheresi a centrocampo, Gonzi, Verdelli dietro l'unica punta, Menga. A breve vi diremo anche naturalmente le panchine, con il Taranto che praticamente ha tutti a disposizione. Si parte. Buon divertimento con il primo pallone di gioco giocato dalla formazione rossoblu, che preferisce tornare all'indietro questa prima fase di gioco. Imposta Morales. Perretta vuole divincolarsi subito di Menga, ritorna per vie orizzontali. Gioco allargato nella zona dove c'è Similia. Ritorna da dietro, imposta in questo momento dal basso della Taranto con il lancio in profondità alla ricerca del capitano Nicola Lo Iodice, che dà le prime indicazioni, come vedete. E allora è Similia, pronto lui a battere la rimessa laterale. Tocco corto verso Skoric, di tacco Similia, di prima Vukoja. Ricomincia da dietro, Perretta porta avanti il pallone, il centrale ex apice. Gioco allargato nella zona del centro, Nicola Lo Iodice. Prova a sterzare lui, da quella parte c'è Semilia, ancora Lo Iodice, palla buona per Semilia, invita al cross verso Corvino, pallone che viene allontanato dalla retroguardia toscana dell'Asta Taverne. Insiste Skoric, vuole approfondire il discorso, ricomincia Lo Iodice, da dietro il Taranto, manovra avvolgente adesso dalla formazione di Giuliatto. 1:11. Perretta, Azio Osmanovic, il rasoterra, di tacco, buona l'idea questa di Vukoja. L'apertura di Azio Osmanovic verso Lo Iodice, uno contro uno, serie di finte ancora Nicola Lo Iodice, porta la pallone sul destro, vuole andare al cross dall'altra parte, vuole arrivare su questo pallone Soldani, non riesce però ad agguantarlo bene e allora si ricomincerà con la rimessa dal fondo in favore dell'Asta Taverne, società che milita nell'eccellenza toscana, chiedo scusa. E allora si riprenderà con Cefariello in possesso. Sini, pallone in avanti, il colpo di testa. Azio Osmanovic, Corvino, dialogo stretto tra i due, buona idea per Azio Osmanovic che vuole poi andare al cross, c'è stata la deviazione. E allora sarà ancora possesso per il Taranto. Vediamo dalle immagini anche il team manager, Vittorio Mammone. E allora Corvino potrebbe avvicinarsi lui per la battuta del calcio d'angolo. E poi c'è anche Lo Iodice. Verosimilmente dovrebbe andare il fantasista del Taranto. Circa 50 tifosi. Tarantini, arriva questo cross, la palla arriva lì e c'è il vantaggio del Taranto. 2:38. L'ha sbloccata la formazione ionica. Mi è sembrato di capire proprio con Perretta, che si è girato molto bene all'interno dell'area di rigore e ha portato avanti il Taranto dopo 2:51. La girata di Perretta. perfetta da questo calcio d'angolo battuto nel cuore dell'area di rigore. È stato bravissimo il difensore argentino a portare avanti gli ionici questa amichevole. E dunque, gara già in discesa per la formazione di mister Alberto Giuliatto. Grande avvitamento da parte del difensore. E dunque, Taranto che già ha sbloccato la partita. Nel frattempo Corvino prova a inseguire l'avversario. Imposta sempre dal basso, formazione della Stata Verne. Mignani, scarico corto. Cessini apre il gioco verso Calamai. Con calma la formazione toscana. Skoric dal basso ancora una volta alla Stata Verne, ricomincia dal proprio estremo difensore. E allora

Eviti, sta al cambio lato. Buona l'idea verso Cavallini. Prova l'anticipo Soldani, solo per un attimo. Osmanovic. Una deviazione che favorisce l'arrivo di Menga in area di rigore. Il colpo di testa da parte dell'autore del vantaggio. E poi prova ancora la formazione toscana. Alla fine, in qualche modo, Semilia non si fida, mette in calcio d'angolo. Allora, prima palla inattiva della partita per la Statta Verne. Dopo il calcio d'angolo battuto dal Taranto.

Bandini, Cappelli, Aliai, Arioni, Poglienari e Coli. Arriva questo cross nel frattempo con Skoric che fa buona guardia, anticipa Perretta, ben ispirato fino a questo momento. Tiene la rimessa laterale con Lazio Osmanovic, che andrà a incaricarsi della battuta con tutta tranquillità. Uno dei tanti riconfermati in casa Taranto, Lazio Osmanovic, con la maglia numero 7 quest'oggi. Panchina completa per il Taranto. Ci sarebbe anche il neo acquisto comunicato nelle scorse ore, Francesco Lenti, classe 2008, che è ritornato con la maglia del Taranto. Dopo l'esperienza alla Virtus Francavilla, lo Ionice con l'esterno, gran palla in profondità per Oltremarini, area di rigore, Oltremarini, braccato e alla fine la riconquista Cefariello. Lo spunto di lo Ionice con l'esterno nel tentativo di servire Oltremarini. Era buona l'idea per il centravanti ex Tomamaglie, bomber nella scorsa stagione nel campionato di eccellenza pugliese, proprio sotto la guida del tecnico Alberto Giuliatto e del suo staff, che stanno lavorando in maniera encomiabile in queste settimane, iniziano a farsi sentire naturalmente i carichi di lavoro. Cavallini su di lui, c'è la pressione di Alessandro Soldani, altro under interessante lui, classe 2008, ricorderete, lui all'Unione Calcio Bisceglie, un bel prospetto per l'eccellenza pugliese, chissà che non possa essere poi una vera novità nello scacchiere tattico del Taranto. Si ricomincia da dietro, il possesso da parte di Cefariello, che stavolta vuole lanciare lungo, il colpo di testa da allontanare, poi la palla che viene messa in out. 6 minuti e 31 per chi si fosse collegato in questo momento, 1-0 Taranto, la rete di Bruno Perretta al terzo minuto. Da calcio d'angolo, voglio dire, ha messo una palla perfetta, una pennellata decisamente piacevole. Lazio Osmanovic con le mani, un po' sta lui. Corvino in avanti, la ricerca sempre di Soldani, un cenno d'intesa tra i due, piccolo pollice alzato dal 2008. Simi aspetta i movimenti dei compagni, sentite le prime indicazioni, palla in avanti, un po' troppo lunga, Menga si impegna ad arrivare su questo pallone, non ci arriva e allora rimessa per il Taranto, sempre Lazio Osmanovic. Taranto costruito per vincere, come vi abbiamo anticipato nell'intro di questa telecronaca. Taranto obbligato a vincere con uno stadio Iacovone di assoluto livello. Una nuova casa praticamente a tutti gli effetti. Moderna, impianto spettacolare. Bucoia. Si fanno sentire nel frattempo i tifosi rosso-blu venuti direttamente qui allo stadio Acquaviva di Montepulciano. Altra rimessa con le indicazioni, come vedete, da parte dei due tecnici. Con l'ausilio del nostro Martino Vinci andiamo a vedere proprio il gruppo di tifosi che vi stavamo già citando poc'anzi. Come vedete, vi facciamo sentire anche l'audio. Dall'altra parte verso Soldani, che aggancia molto bene il pallone. Soldani entra nel rigore. Soldani vuole sterzare, alla fine si trascina il pallone nel fanno di fondo. Come vedete, grande accoglienza per i giocatori del Taranto, proprio da parte della tifoseria, con qualcuno che già inizia a fare due riprese, giustamente. Calcio d'estate, ma il bello anche di seguire il pallone che rotola. Nel frattempo c'è stato calcio d'angolo e Corvino allora va lui con il destro a rientrare, palla ad uscire, la sfera che viene allontanata, non è finita, con il Taranto che deve rimpostare da dietro. Lazio Osmanovic con il destro, uno sguardo in avanti, alla fine preferisce il tocco lì dietro. Semilia, che si era abbassato in questa situazione da centrale praticamente, ancora qui servito da Morales, che non ha il suo compagno di reparto Guassamacchia, hanno scherzato i due in ritiro. Morales ha definito Antonio Guassamacchia suo compagno, insomma, vincente a Casarano, e soprattutto Morales si è definito la fortuna di Guassamacchia, una cosa un po' simpatica naturalmente. Intanto c'è un fallo da parte proprio dell'attaccante della Satavera.

Punizione. Favore della formazione rosso-blu. 9 minuti e 48 secondi. Ritmi blandi al momento, con qualche azione interessante del Taranto. Qualche idea come si è vista dal punto di vista del 4-2-3-1 del tecnico Alberto Giuliatto. E allora è pronto sul punto di battuta Tomas Capelli, anche lui proveniente dalla Tomamaglie. Ci sarà da capire poi chi sarà effettivamente il titolare tra lui e Lombardo, due portieri di assoluto valore. Rimessa laterale. Favore sempre della formazione rosso-blu. Bucoya, costretto Siviglia a ricominciare da dietro. Imposta il Taranto. Perretta. Azio Osmanovic si fa vedere largo sulla destra. Eccolo qui servito. Azio Osmanovic di prima, buona linea verso Soldani. Deve difendere il pallone sull'attacco del terzino della Stataverna. Alla fine perde il pallone il giocatore rosso-blu. Allora attenzione a questa possibilità in avanti con il pallone troppo lungo per Cavallini. E allora sfera che termina in falo di fondo. E vediamo nuovamente l'energia della tifoseria ionica. Tanti tifosi, tanti bambini anche, iniziamo a vedere 6 ore di viaggio abbondanti. Segnale chiaro di quanto la tifoseria rosso-blu, se ce ne fosse ancora bisogno. Nel frattempo c'è un'azione della Stataverne in avanti, occhio a questa possibilità in area di rigore. Alla fine Vukoya deve uscire da una situazione abbastanza complessa. Ancora però la Stataverne insiste, batti e ribatti. Siviglia deve difendere questa sfera, riesce in qualche modo. Poi Vukoya con esperienza, scoric di prima. Decisamente bella l'uscita del Taranto in questa situazione. E poi lo Iodice semina due avversari, subisce fallo, calcio di punizione. Andrei a rivedere proprio questa giocata del Taranto in fase d'uscita da una situazione complessa. Vukoya, Scoric e poi questa palla per lo Iodice che si è divincolato bene dai due giocatori della Stataverne. Morales in verticale. Semilla, Scoric. Molto bene sino a questo momento l'ex centrocampista del Francavilla Insigni. Azio Osmanovic. Palla in avanti, Corvino con il tacco, ancora verso Azio Osmanovic, palla buona verso lo Iodice che prova ad andare via da quella posizione, un po' complicato, poi riconquista subito la sfera oltre Marini. Molto bravo il centravanti. Palla sulla destra dove c'è Corvino che può pensare anche alla conclusione. Corvino vuole andare in profondità. Chiuso. E allora prova a ripartire in break la formazione della Stataverne. Menga. Porta avanti lui il pallone. Sta arrivando da quella parte Soldani che deve andare a chiudere ancora Menga. Una serie di finte, sempre lui. Ancora Menga con il destro. Palla alta. Occasione a Stataverne. Minuto 13. La chance di Menga. Una serpentina all'interno dell'area di rigore. Ha provato poi con il destro a piazzarla sotto l'incrocio di pali. Palla alta. Catelli. Ricomincia il Taranto dal basso. Scoric. Deve girarsi e fare attenzione però. C'è la pressione da parte della formazione toscana, squadra di Argilli. Vukoya, Scoric, aggancia il pallone, fare attenzione, sempre Vukoya, poi Scoric, i due mediani, poi Azio Osmanovic, pressato anche lui, poi malinteso, alla fine riconquista palla la Stataverne. Gonzi, porta a spasso il pallone. Gioco allargato nella zona dove c'è Calamai. In avanti, Morales però fa buona guardia ad allontanare il pallone. Sta arrivando da quella parte oltre Marini, anticipato però. E allora ancora la Stataverne in possesso. Ci avviciniamo al quarto d'ora del primo tempo. Due tempi da 45 minuti. Nessun cambio da questo punto di vista. Tanto c'è un fallo fischiato dal direttore di gara. Dunque, punizione per la formazione rosso-blu. Scoric vuole verticalizzare, si fa vedere lo Iodice, eccolo qui il capitano rosso-blu, lo Iodice porta a spasso il pallone, vuole verticalizzare, una buona idea però per Vukoya, anticipato sul più bello, Simi, si combatte, Corvino vuole riprendersi il pallone,
che però sfila in fallo di fondo.

rimessa laterale in favore della Stata Verne. L'impegno dell'ex capitano del Fasano, Vincenzo Corvino, si è messo ben in mostra nelle prime fasi di questo ritiro, anche nel test contro la rappresentativa valdichiana, il test vinto per 7-0, come ben ricorderete. È una campagna bonamente anche quella del Taranto, che sta procedendo a gonfie vele. I numeri lo testimoniano, tanto affetto. Nel frattempo attacca la Stata Verne, altra copertura, poi insiste sempre da quella parte Gonzi, che va via, ancora Gonzi, palla sul destro, Catelli deve mettere in calcio d'angolo, nuovo squillo della Stata Verne, con la soluzione di Gonzi, che è entrato in area, poi però è stato bravo Catelli a dire di no e a mettere in calcio d'angolo. Gonzi e Menga, fino a questo momento, i più pericolosi della formazione toscana. Infatti vedere già un paio di volte. Calcio d'angolo. Occhio agli schemi, occhio al blocco all'interno dell'area di rigore. Parte questo cross in arrivo, Simi dall'altra parte, il colpo di testa però a mettere in fallo laterale, allora la Stata Verne resta in zona d'attacco. Ben posizionata qui la retroguardia di Alberto Giuliatto. Rimessa che sta per essere battuta da Cavallini, tocco corto, Menga, vuole arrivare Cavallini su questo pallone, arriva invece la copertura da parte di Azio Osmanovic, precisa, impeccabile, rimessa già battuta però, Gonzi prova ad andare via, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora si prosegue con Perretta, il pallone verso lo Iodice che aspetta il posizionamento preciso da parte dei compagni, poi scorreggia forse un po' troppo rapido, troppo frettoloso nel smistare questo pallone, e allora è ancora la Stata Verne in possesso con Simi, Cavallini, l'idea per Verderelli, cambio lato, si va sulla corsia di destra, da quella parte c'è lo Iodice, la possibilità di uno contro uno da parte di Calamai, palla in profondità, troppo lunga questo pallone, e allora ricomincerà ancora una volta da Tomas Catelli, il Taranto, 17:20 sul cronometro, 1-0 Taranto. Nuovamente le immagini, grazie come sempre al nostro Martino Vinci. Un gruppo nutrito, e allora Catelli ha già ripreso il pallone, ha rimesso subito in gioco verso Perretta, vuole andare al lancio lungo, l'idea per Corvino, lo stop con il petto, l'apertura per Soldani, buona l'idea, Soldani però perde la sfera, ha subito anche il fallo, il calcio di punizione a favore del Taranto, il direttore di gara spiega anche il motivo per il quale ha fischiato il calcio di punizione agli Ionici. Skoric sul punto di battuta, Corvino si fa vedere, l'apertura interessante verso Osmanovic, la possibilità di uno contro uno, il 7, rosso-blu, la palla buona per Soldani, vuole andare lui con un cross teso all'interno dell'area di rigore, pallone che viene allontanato, sta arrivando Skoric, poi oltre Marini, batti e ribatti, alla fine arriva intervento da parte di Cefariello a prendere il pallone, sfera vagante, interessante per oltre Marini, alla fine la retroguardia toscana, coperto bene. Cefariello, ancora lui, all'impostazione. Non vuole gettare via il pallone della Stata Verne, come vedete l'impostazione dal basso di questo 4-3-2-1 della formazione di Stefano Argilli. Cavallini, centralmente lo scarico verso Mignani, provava il dai e vai. E poi Corvino in un rimpallo a favore riesce anche a prendersi il fallo. E così, calcio di punizione. L'arbitro ha preferito non dare la norma del vantaggio. Si era avventato sul pallone Nicola Lo Iodice. E allora, punizione per il Taranto. E da quella parte, non ve lo diciamo nemmeno, c'è Nicola Lo Iodice, ma attenzione perché in carriera Vincenzo Corvino, da calcio piazzato, ha segnato molto spesso grandi gol.
posizionato il pallone curvino, quindi dovrebbe andare lui alla fine, non lo Jodice, un po' più defilato qui il 10 rosso blu. 1, 2, 3, 4 in barriera, più potenzialmente Vukoya a disturbare. Anzi Skoric, chiedo scusa. Alla fine 4. Va Corvino, palla alta, sopra la traversa. Rincorsa breve qui di Vincenzo Corvino. Ha trovato però lo specchio di porta. Gioco già ripreso nel frattempo con Simi. Gioco allargato nella zona dove c'è Cavallini. A ricominciare dal basso. Sempre Simi. Verticalizza. Prova ad arrivare su questo pallone Corvino. Poi Skoric, via Vasci, parella, pallone Skoric. Attende però rinforzi. Sempre Milenko Skoric. L'appoggio corto. Oltre Marini. Anzi, Soldani, chiedo scusa. Skoric. Vukoya. Morales. Lo Jodice. Uno contro uno. Vuole andare da Similia. La possibilità di andare al traversone. Preferisce temporeggiare. Sempre lo Jodice. Palla sul destro. Sempre lo Jodice che vuole andare a una specie di tiro cross. Da più un tiro che un cross. Quello del fantasista. Ex Altamura. Cerignola. Casarano. E intanto c'è un mini break. Quindi le squadre hanno l'opportunità di dissetarsi. Inevitabilmente il caldo sia a Taranto sia a Montepulciano si fa sentire. E questo diventa anche un'occasione per dare qualche indicazione, come vedete anche Giuliato, all'indirizzo di Alessandro Soldani. Qualche movimento in più. E nel frattempo il nostro Martino Liuzzi, Martino Vinci, chiedo scusa, ci fa rivedere proprio con le immagini la tifoseria rosso-blu. Vi lasciamo con questo audio nel frattempo, prima che le squadre ritornino sul rettangolo verde, che è molto interessante. Quello che accade nel rettangolo verde con le squadre che ritornano dopo questo mini break che è durato sì e no un minuto. Con l'arbitro che controlla il cronometro. Qui vediamo Skoric che parla con Soldani. Molto bello questo scambio da un giocatore esperto come Milenko Skoric e il giovane Alessandro Soldani, che ha provato qualche incursione sulla destra, come avete ben visto, questi primi 23 minuti. Allora, si riprende con Cefariello in possesso. C'è Simili vicino, preferito il tocco verso De Vitis. Timida pressione da parte di Oltremarini. Palla in profondità. Diventa buona per Gonzi, che attende rinforzi. Tocco all'indietro, Agbe, sempre lui a ricominciare dal basso, più precisamente dall'estremo difensore. Simi, gioco allargato nella zona dove c'è Cavallini, la pressione da quella parte di Corvino, sempre Cavallini, attende rinforzi, poi pallone sporcato in falò laterale da parte di Vincenzo Corvino, c'era da quella parte Menga, rimessa per la Stata Verne, prova a riprendere campo la formazione di Argilli, che come vi dicevo è una compagine di eccellenza toscana, girone B.
Anzi, Osmanovic di testa, poi

0: Il controllo parte di Verdelli, alla fine Corvino prova a uscire, palla al piede, tutto chiuso, però alla fine Skoric riesce a sradicare il pallone, a servire lo Iodice, possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, vuole andare con l'esterno, gran palla per Oltremarini, area di rigore Oltremarini, altra sterzata, vuole andare sul destro, poi viene chiuso da Calamai, buona la sua copertura, ma l'idea di lo Iodice non era affatto male, anzi decisamente un'incursione interessante la sua. Gioco allargato dove c'è Cavallini. Possibilità di uno contro uno, qui rischia un po' Verdelli sulla pressione più che positiva da parte del giocatore rosso-blu, e allora rimessa laterale in favore della formazione toscana. Sempre Cavallini con le mani. Verdelli chiuso con fallo. Un po' dubbioso Skoric. Lo sguardo perplesso all'indirizzo del direttore di gara. Comunque calcio di punizione 25 e 47, 1-0 Taranto. La rete di Bruno Perretta al minuto 3, a calcio d'angolo. Simi, Cavallini, altre idee in profondità, troppo lungo questo pallone, diventa facile per Tomas Catelli, che è stato chiamato a compiere un intervento. Il sedicesimo sulla botta ravvicinata di Gonzi. Vukoja, lo Iodice, possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, altra sterzata, palla sul destro, Nicola lo Iodice, apertura verso Corvino che vuole allargare il gioco dove c'è Azio Osmanovic, la possibilità di uno contro uno, sempre Azio Osmanovic, la palla adesso è sui piedi di Nicola lo Iodice, che prova la battuta a rete, la conclusione del 10 che non ha trovato però lo specchio di porta. Palla alta, lo spunto di Nicola lo Iodice. Gioco che sta per essere ripreso ed è già ripreso effettivamente con il possesso di Cefariello. Simi, Cefariello attende il movimento da parte dei compagni, in profondità il colpo di testa da parte di Morales, non definitivo. Gonzi prova ad andare lui, ottiene la rimessa laterale e allora ancora l'asta Taverne prova a rendersi pericolosa. C'è anche il movimento centrale da parte di Cavallini e si era provato a spingere un po' più in avanti. Adesso torna un po' col baricentro più basso. Gioco allargato. La zona dove c'è Gonzi, apertura verso Calamai. Alla fine la deviazione, anzi c'era fuori gioco. Punizione Taranto. E potete seguirci naturalmente, vi ricordiamo, sul 98 Digitale Terrestre o in streaming sulla nostra pagina Facebook o anche sul sito, su YouTube, insomma. Per questa amichevole, questo terzo test del Taranto, della SS Taranto, del nuovo corso Alberto Giuliatto. Imposta Morales, Perretta, Skoric, molto bene lui in questi 28 minuti, lo Iodice, scambio corto Oltremarini, sempre lo Iodice in possesso, deve fare attenzione però perché da quella parte c'è Menga che va a recuperare il pallone con fallo, dubbioso qui il numero 9 dell'asta Taverne, calcio di punizione però per il Taranto. Pronto Skoric, guardate lui. Azio Osmanovic ha ricominciato da dietro, Perretta. Morales, Perretta. In orizzontale il Taranto palleggia con calma. Azio Osmanovic, raso terra in avanti, buona idea per Oltremarini. Può allargare il gioco verso l'odio, dice. Una possibilità di uno contro uno, palla in avanti. E poi sfera che viene fatta sfilare in falo di fondo per la buona copertura da parte di De Vitis. C'era Corvino lì vicino, pronto a fiondarsi sul pallone. Ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo. Simi, cambio lato, troppo lungo questo pallone. Non riesce però a gestirlo Semilia. Rimessa per l'asta Taverne. gestito frettolosamente il pallone dalla formazione toscana. E allora Vukoya vuole allargare il gioco dall'altra parte, troppo lungo però per Soldani. E allora rimessa laterale già battuta dalla Staverne. Mignani, il play. De Vitis vuole verticalizzare, c'è però l'interdizione da parte di Vukoya. Altra palla per Corvino, area di rigore, Corvino, palla sul destro, Corvino! Non trova lo specchio! L'idea di Vincenzo Corvino, dopo il recupero palla, a centrocampo, da parte di Vukoya. Un'ottima idea questa, una buona intesa tra l'altro che si è vista questa azione. E allora è Cefariello. De Vitis. Imposta lui. Simi. Centralmente. Gonzi, che si è spostato sulla catena di sinistra. Poi Cavallini. Qui ne esce palla al piede, la formazione toscana. Alla fine l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Taranto. E allora rimessa laterale con Verdelli. Batte lui. Pallone che viene recuperato però dal Taranto, Azio Osmanovic. Completare il disimpegno. Skoric. Palla buona per Vukoya. Tocco corto, poi Perretta affida il pallone al compagno di reparto, Morales. Invita in avanti. L'indicazione da parte del tecnico della Staverne, Argilli, i suoi. Skoric. Buona palla per Azio Osmanovic. L'idea per Soldani. Scambio corto. E allora Osmanovic potrebbe andare al cross in questo momento, una buona idea, stava arrivando Corvino che stava tagliando bene sul primo palo, Cefariello. La pressione da parte di Semiglia, per recuperare il pallone, si gira molto bene qui, Agbe, Mignani in profondità, poi scivola Gonzi, riconquista palla ancora una volta, Agbe, verticalizza. Troppo lungo questo pallone, Morales con esperienza, con lucidità, riprende il pallone, Skoric, gioco allargato nella zona dove c'è Osmanovic, pronto lui, il 7 preferisce ricominciare da dietro, l'appoggio verso Perretta, ricominciare a Morales, 32 e 33, Semiglia, Skoric deve fare attenzione perché c'è la pressione alta da parte di Verdelli che vuole scippare il pallone, arriva però Azio Osmanovic da quella parte. Galoppa lui. Corvino. Temporeggia. Skoric. In gestione adesso il Taranto. Corvino. Sventaglia dall'altra parte. Dove c'è lo Iodice? Possibilità di uno contro uno. Da quella parte c'è Calamai. Lo Iodice lo punta. Prova ad andare via. Ancora lo Iodice. Prova ad andare adesso al cross in questo momento. Buona ladia per Corvino in area di rigore. Corvino! La tiene lì Cefariello. A due passi dal 2-0 il Taranto. Buona l'azione, iniziata da Corvino, orchestrata dallo Iodice e poi provato a rifinire il Taranto. Calamai, Agbe, sulla pressione alta, Cavallini, Mignani, Agbe, verticale. Copertura però di Perretta, attento, non si fa scippare la pallone, allora Soldani, possibilità di un 3 contro 3, sta arrivando però in copertura da quella parte proprio Cavallini, Soldani, temporeggia, ricomincia, Vukoya, Skoric, largo a sinistra lo Iodice, servito in questo momento lo Iodice, va da Oltremarini, uno contro uno, va via Oltremarini e alla fine dovrebbe essere rimessa dal fondo. Forse calcio d'angolo, capiamo un po' la questione. Si è visto bene, no, è direttamente calcio di rigore, chiediamo scuse. Quindi rigore per il Taranto. E allora lo Iodice. Sul punto di battuta si prepara lui. Cefariello apre. E braccia il fischio del direttore di gara. Parte lo Iodice! Freddo! Implacabile Nicola lo Iodice, 2-0 per il Taranto da un rigore conquistato da Oltremarini e lo Iodice poi ha aperto questo piattone. l'ha messo alle spalle, dice Fariello. 2-0 Taranto, 34esimo, il raddoppio della formazione rosso-blu. Buono il movimento di Oltremarini, quello che avete visto in precedenza. Si è preso il calcio di rigore e dal dischetto poi lo Iodice, con esperienza, con qualità anche, a precisione, ha messo il pallone alle spalle del portiere. 2-0 Taranto, soddisfatto fino a questo momento lo staff di Alberto Giuliatto, anche nei movimenti, bene gli attaccanti, hanno toccato bene gli spazi, la ricerca giusta per il pertugio giusto. 2-0 per gli Ionici. Cefariello in posta, De Vitis, si fa vedere Mignani da quelle parti, si va in profondità verso Magbe, subito fallo, calcio di punizione a favore della Taranto, anzi della Stata Verna, chiedo scusa. Si ricomincia da dietro, palla in profondità, il colpo di testa da parte di Perretta, lo Iodice, Vukoja in profondità, Oltremarini, grande aggancio Oltremarini, pensa per un attimo al tiro, poi ha preferito l'assist da quella posizione, voleva passarla sicuramente per lo Iodice, poteva andare alla conclusione diretta in porta qui Samuele Oltremarini, voleva l'assist per il compagno. E allora imposta Mignani, la smista a Calamai, timida pressione da parte di Vukoja da quelle parti, poi Skoric a dare fastidio e a concedere solo la touche alla Stata Verne, quindi la rimessa laterale. Rimessa che sta per essere battuta da Calamai in avanti verso Menga, Gonzi sempre verso Menga, Morales però attento, non si fa sorprendere, poi un rimpallo e alla fine Morales butta via questo pallone. Corvino, aggancio difficilissimo, lo Iodice, Vukoja, bella uscita del Taranto e allora trasforma l'azione da difensiva in offensiva con Azio Osmanovic, pallone che viene allargato adesso verso Soldani, possibilità di uno contro uno, rientra Soldani, palla buona per Vukoja, Vukoja vuole ancora una volta andare da Soldani, uno contro uno, Soldani palla sul sinistro, deviazione e allora la sfera che viene in questo momento riconquistata dalla Stata Verne, che prova a ripartire con l'avanzata da parte di Gonzi, cerca il cross dall'altra parte, Perretta però ci mette la testa per mettere il pallone in fallo laterale, buono il suo anticipo, richiama nel frattempo i suoi questa fase per mantenere la porta inviolata, soprattutto che sarebbe segnale interessante questo ritiro precampionato. Prova ad avventarsi Soldani, Cefariello, De Vitis, con calma la formazione toscana prova ad arrivare adesso su questo pallone, Oltremarini che è lanciato a rete, Oltremarini in area di rigore, Oltremarini palla sul destro, Oltremarini palo pieno, ancora Oltremarini che non riesce a trovare la porta a un centimetro dal 3-0. Oltremarini si dispera per l'occasionissima per il Taranto, lanciato a rete qui Oltremarini, tanto spazio davanti a sé, a tu per tu con il portiere. Ancora la Stata Verne dal basso, Cavallini,
1: Thank you. Non hai visto più fare.
0: Vukoja, Similia, gli dà una mano lo Iodice che è tornato un po' più dietro, pale in profondità, qui troppo lunga, nel tentativo di servire oltre Marini. Calamai, Mignani, si fa vedere Verdelli centrale, preferito invece il tocco in orizzontale dove c'è Simi. Mignani ancora, ragiona la Stata Verne, Taranto prova piano piano a prendere campo con un po' di pressing, il fallo commesso da Skoric, gesto di fair play qui, aiuta Gonzi a rialzarsi, punizione già battuta. Simi, Cavallini, si trascina il pallone in fallo laterale, e allora il Taranto con tutta calma. Vedremo anche le soluzioni nel secondo tempo, c'è anche la curiosità di vedere Rajkovic in avanti come potrebbe proporsi. E poi tutti gli altri, Guastamacchi che potrebbe fare il tentativo, qui rischia tantissimo il Taranto e alla fine Menga. E forse l'ha toccata anche Catelli, calcio d'angolo qui, Perretta chiede scusa. Questa impostazione del Taranto, così e così, ha rischiato di complicarsi la vita in una maniera incredibile la formazione rosso-blu. Alla fine concede il corner con il tocco che c'è stato da parte di Catelli. E allora calcio d'angolo con Verdelli sul punto di battuta. Attenzione ai saltatori all'interno dell'area, parte questo cross un po' lungo. Arriva Osmanovic, completa il disimpegno solo per un attimo Perretta. Potrebbe andare al controcross Cavallini. Di nuovo Perretta. Intanto il Taranto conquista il pallone. Allora Corvino per il break in ripartenza. Palla un po' troppo profonda per lo Iodice. Alla fine ha riconquistato palla Mignani. Porta avanti lui il pallone. Cavallini. Largo a sinistra c'è Borgheresi. Preferito invece il tocco verso Menga in area di rigore. Menga vuole andare al cross dall'altra parte. Similia, ben appostato. Allontana, non del tutto, Soldani. Poi l'arbitro dice di rialzarsi, tutto ok. Si gioca. De Vitis. Tanti la sera. Borgheresi alimenta l'azione. Fate questo cross. Menga. Prova ancora Menga in area di rigore. Tutto chiuso, poi Cavallini va al cross e alla fine Catelli, una telefonata per lui su questo cross di Cavallini. E mette subito il pallone in gioco Catelli. Vukoja, spazio davanti a sé, lo Iorice a sinistra. Vukoja dà uno sguardo e poi lo serve. Buona palla per lui, lo Iorice. Tutto chiuso però, alla fine si prende la rimessa. Battuta in questo istante, Vukoja appoggia all'indietro, Similia, Skoric gli indica la via e la via si chiama Morales, l'altra via invece è Perretta, va al cambio lato, lo Iodice addomestica la sfera con eleganza, poi però l'arbitro, o meglio, l'altro guardaline, segnalato fuori gioco, lo Iodice non è d'accordo con questa decisione, si riprende. C'è Fariello, due minuti alla fine, non dovrebbe esserci recupero, non ci sono state pause, soste, al di là poi del mini break. Imposta la Stata Verne. Calamai. Gonzi. Rischia un po' su questa pressione alta da parte del Taranto, c'è Skoric, l'anticipo e ancora la Stata Verne in possesso. Borgheresi allarga il gioco, poi c'è Cavallini, prova a puntare l'avversario, sempre Cavallini, pallone sul sinistro, poi prova ad andare centralmente, l'appoggio corto per Menga, soluzione destro per lui, poi vuole andare in avanti verso Gonzi, la copertura da parte di Morales che deve concedere il calcio d'angolo, questi ultimi secondi, gli applausi da parte di Morales ai suoi. Questa fase difensiva ha coperto bene qui il Taranto.

una stata Verne decisamente propositiva, il Taranto però in questo momento chiuso bene. Cavallini per l'ultima probabilmente occasione del primo tempo. Al cross Cavallini dall'altra parte, attenzione a questa palla che viene allontanata e allora rimessa a favore della Stata Verne. 45-10, non abbiamo avuto la segnalazione del recupero, quindi continuiamo a seguire questa prima frazione. Preso in controtempo qui Gonzi che non riesce ad arpionare il pallone, rimessa laterale con il direttore di gara che lascia ancora giocare. Asi Osmanovic è andato a prendersi lui il pallone, quindi si gioca ancora. 45-48. Corvino. Asi Osmanovic, pallone è uscito. Soldani vuole che vada proprio Asi Osmanovic. Corvino rischia in questa fase, poi Perretta spazza via. De Vitis di testa a Soldani per Corvino, vuole allargare il gioco verso lo Iodice, la possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, pallone sul destro, altra sterzata, sempre lo Iodice, lo Iodice alza troppo la mira da buonissima posizione e l'arbitro dice che basta così per questo primo tempo. Il Taranto per ora è avanti 2-0 grazie alle reti di Perretta al terzo minuto e al 35esimo il rigore trasformato magistralmente dallo Iodice. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco ovviamente per il secondo tempo di Taranto a Stata Verne.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Stanno rientrando le due squadre, si riparte dal 2-0 del primo tempo a favore del Taranto. Le reti di Perretta e lo Iodice hanno permesso alla formazione di Giuliatto di portarsi sul doppio vantaggio fino a questo momento. Belle trame, belle idee, qualcosina forse da sistemare dal punto di vista difensivo, con qualche rischio di troppo, perché la Stata Verde ha avuto diverse chance con Menga, ma lo stesso Gonzi, e poi il rischio nel finale proprio sull'impostazione dal basso, e alla fine Catelli ci ha messo una pezza in qualche modo. Taranto propositivo, Taranto che ha avuto anche una palla interessante per Oltremarini, sfortunato l'attaccante ex maglie, non passato anche nel settore giovanile del Lecce, protagonista nella città di Gallipoli tra le altre cose. Vedete come stiamo naturalmente raccontando le due panchine, grazie al nostro Martino Vinci avete visto prima la panchina della Stata Verne, chissà che poi non possa cambiare qualcosa già a inizio ripresa. Il Taranto al momento non ci segnalano sostituzioni, quindi 11 confermato del primo tempo, 4-2-3-1, un cambio leggero ma non troppo per la formazione ionica, che nel primo test, ricorderete, aveva attuato un 4-3-1-2, cambio graduale e poi 4-2-3-1. Giuliatto lo aveva detto, l'aveva fatto capire tra l'altro in qualche intervista, aveva lasciato intendere che avrebbe fatto diverse prove questi primi test. E come vedete già tempo di riscaldamento, con queste temperature non è facile, però sappiamo che è necessario, fondamentale per avere una condizione ottimale in vista poi una stagione imminente ormai, perché dopo i giochi del Mediterraneo sarà tempo di campionato e di lì bisognerà dimostrare poi la forza di una grande squadra. Lo deve fare con forza, con caparbietà e con carattere. Si riscalda più di qualcuno, vediamo anche di Paolo Antonio nel frattempo, anche lo Savio, il Bucoia dialoga. Probabilmente ci sarà già un cambio nelle fila del Taranto, perché vediamo anche lo Savio nel frattempo. C'è anche di Paolo Antonio, come anche la Bianca. Vediamo un po', capiremo. Nel giro di poco tempo. Nel frattempo si continuano a riscaldare le due squadre. Un test decisamente più probante questo, già per capire qualcosa dal punto di vista tattico. L'idea del doppio mediano, quello tra Vukoja e Skoric. Un'idea nuova rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Allora, con il nostro Martino Vinci andiamo proprio a inquadrare mister Alberto Giuliatto, che cambia qualcosa sulla propria lavagnetta. Vediamo appunto se sarà tempo di cambi. Più di qualche camiseta le vedete lì. Sono pronte, quindi ci attendiamo più di qualche sostituzione. Comunque, ci sarebbe la Bianca, perché l'abbiamo visto qui, sulla catena di sinistra. Quindi una sostituzione c'è stata. Si riprende con il possesso a favore della Stata Verne. 45 minuti a disposizione delle due squadre per capire anche dal punto di vista tattico che punto si è. Mignani, entrato nel frattempo Fallman nella Stata Verne, il rilancio dell'estremo difensore toscano, il colpo di testa,
Urvino combatte, alla fine Sini porta il pallone in avanti, Gonzi rischia di perderlo, poi cioè, da quella parte Sidibe, anche lui, nuovo entrato, Mignani, scarico corto, si comincia dal basso, sempre la Stata Verni in possesso, verticalizza, profondità, altra copertura, poi oltre Marini, ha cercato il dialogo qui con Corvino, si torna indietro nella Stata Verne e imposta Calamani in profondità, il colpo di testa, poi arriva in qualche modo Bucoglia, la Bianca torna indietro, sempre il 21 del Taranto, Bucoglia, la Bianca prova ad andare via, non ha l'idea, oltre Marini, alla fine c'è stata la deviazione da parte di Curcio, mettere in out, rimessa laterale in favore della Taranto, buon lavoro da parte della Bianca, si è nato subito un avversario, Morales, Perretta, dialogano i due, la Bianca cambia dall'altra parte, il colpo di testa all'indietro può diventare buona per Soldani e porta il pallone sul destro, la possibilità di uno contro uno, sempre Soldani, c'è il raddoppio di marcatura, prova Soldani ancora una volta a sfondare, poi da quella parte diventa un po' complessa la situazione, sta arrivando Skoric in pressione, alla fine ottiene il massimo nonché la rimessa laterale, 47 e 20, rimessa battuta da Zsozmanovic oltre Marini, sempre Zsozmanovic, è diventato lui il capitano con l'uscita di Lojovic, almeno così ci sembra di capire. Questa prima fase di secondo tempo, Morales si appoggia all'indietro, Catelli, centrale, Bucoglia, deve fare attenzione, braccato da due, Morales, rasoterra in avanti, copertura, e alla fine riconquista palla Gonzi, possibilità di uno contro uno, salta secco Morales, Gonzi prova la conclusione, palla alta, lo spunto qui della 10 della Stata Verne, non ha trovato però l'incrocio. Si ricomincia, Zsozmanovic, Perretta, va via Verdelli, Soldani prova lo spalla a spalla, alla fine in qualche modo il Tarantone esce palla al piede e allora la Bianca sul destro, sempre lui, Bucoglia, cambio lato, si va da Corvino, si dà di uno contro uno, Zsozmanovic vuole dialogare con l'ex capitano del Fasano, sempre Zsozmanovic, poi scucchiaia in avanti verso Corvino, troppo lungo questo pallone, non riconquistare il pallone, c'è Cefariello, da indicazioni sue nel frattempo, è imposta dal suo terzino di fiducia nonché Cavallini, nuovamente dall'estremo difensore toscano e poi si va da De Vitis. Adesso prova a salire con la pressione Corvino, come vedete. Poi Skoric, una deviazione. E allora rimessa laterale. A favore della Stata Verne. Prova subito a riconquistare il pallone il Taranto, come vedete. Nella fase di interdizione, qui Skoric ha provato in qualche modo. Alla fine sempre la Stata Verne. Altro fallo, altro calcio di punizione, già battuto. Pallone in avanti, qui provava ad arrivare Sidibe, alla fine c'è stata una buona copertura, poi la Bianca si impegna a tenere vivo questo pallone, non riesce e allora è rimessa per la compagine allenata da Stefano Argilli. Curcio, De Vitis. Cavallini, deve stare attento, alla fine riconquista palla il Taranto, c'è una buona possibilità per Corvino,
alla fine riconquistato il pallone la Stata Verne. Sidibe sulla pressione alta e alla fine riconquista palla della Taranto con fallo, secondo il direttore di gara, calcio di punizione. Qui la doppia pressione di oltremarini e del compagno di squadra. Punizione già battuta. Gioco allargato, poi Soldani. Tocco è stato del giocatore della Stata Verne, allora si gioca con Corvino. Possibilità dell'uno contro uno. Prova a sterzare. Soldani, appoggio corto. Bucoglia ragiona. Soldani ricomincia da dietro. Azio Osmanovic. Tempo reggia, frattempo la Stata Verne torna a salire. Catelli. Si allarga Morales per ricevere. Catelli va in profondità. Con il petto qui ha provato a tenerla oltre Marini. Sidibe. Mignani. Gonzi. Centralmente adesso, vicino al cerchio di centrocampo. Si torna da dietro con un possesso ragionato. Quello di Mignani. Tocco corto. Cavallini. Prova ad andare lui. Uno contro uno. Gonzi. Bucoglia su di lui. Sempre Gonzi. Si torna indietro. Cavallini. Vuole verticalizzare. Verso Menga, prova a girarsi. Menga in qualche modo l'appoggio verso Gonzi. Può pensare al tiro, vuole scucchiaiare in avanti. La copertura allora oltre Marini. In qualche modo. Buono l'aggancio. Prova a far salire i suoi oltre Marini. Ha spazio davanti a sé. Sempre oltre Marini. Temporeggia. Alla fine si prende la rimessa laterale. Si era fatto vedere Soldani alla fine. Incarico lasciato ad Azio Osmanovic. Bucoglia lì vicino. Soldani. Bucoglia. Sempre Soldani, dai e vai. Bucoglia. Ed è buona per Oltremarini. Traversa. Il pallone non è entrato, poi Corvino è rovesciata. Palla fuori. La traversa, il secondo legno della giornata di Oltremarini. Una stoccata da fuori. Traversa linea, pallone che non è entrato. Questo poi è un episodio da gol non gol, lo dovremmo rivedere con attenzione, magari se avevamo un'immagine un po' più precisa, però. Sfortunato Oltremarini quest'oggi. Prima il palo nel primo tempo, poi la traversa nel secondo tempo che sta tremando ancora. Che occasione questa per il Taranto, poi Corvino in rovesciata, ha cercato

il golden goal della domenica. E insomma, ricomincia la Sta Taverne. Si va da Menga. Cavallini, Menga. Difende bene il pallone qui, sull'attacco di Jasusmanovic. Sale ancora la Sta Taverne in profondità.

per il team toscano. Formazione tra l'altro tutta nuova per l'Asta Taverne, fatta eccezione per il portiere Cefariello che è lì dal primo tempo. Cavallini è il centrale di difesa De Vitis, che ha ereditato la fascia da capitano da Manganelli, che è diventato poi il DS dell'Asta Taverne, quindi una squadra che ha cambiato poco, si fa per dire, una squadra che ha messo su sicuramente una squadra importante, tanto calcio di punizione che termina alta sopra la traversa. Una compagine che ha visto un giocatore che poi è diventato il DS della società. Interessante, intanto c'è un altro mini break probabilmente, quando siamo arrivati al 55esimo, sì, è così. Vediamo se ci sarà tempo di un po' di cambi, che vediamo Rajkovic. Dovrebbe fare il suo ingresso, sì, è così. Si è posizionato già in campo. C'è anche Vukoja. Quelle parti sta uscendo anche Skoric probabilmente, anche Morales. Allora, c'è anche la possibilità che entri magari Gajs. Un giro di poco tempo. Altre indicazioni. Qui c'è un dialogo in corso tra Giuliotto e il direttore di gara. Nel frattempo anche il vice di Giuliotto, Mister Vacca, dà indicazioni. Quindi arrivati diversi cambi, si riprende il possesso del Taranto. Rimessa per l'Asta Taverne, qui gestito male il pallone. E allora la possibilità per Arioni, tratto da poco. Pallone che viene riconquistato adesso dal Taranto. Allora c'è una possibilità di ripartenza con il pallone che viene allargato con Sidi Bey, che riesce a riconquistarlo sulla pressione da parte di La Bianca. Arioni ricomincia da dietro, verticalizza, conquista palla Rajkovic, prova ad andare lui a sportellate. Pallone che viene allargato adesso, possibilità di uno contro uno, incerti, ma il cross dall'altra parte. Deviazione. Nuova possibilità per il Taranto, che resta dunque in zona d'attacco. Pronto alla rimessa con le mani, già battuta. Occhio alla possibilità di traversone che arriva in questo momento con il pallone che viene messo direttamente in fallo laterale. E quindi altra chance per il Taranto. Incerti, tocco corto, attenzione a questa possibilità, uno contro uno e alla fine semplice rimessa dal fondo, qualche dubbio qui per il terzino rosso-blu. Si riprende col possesso affidato alla Asta Taverne. Il pallone in avanti, gli Arioni, Sidi Bey combatte, prova ad arrivare incerti su questo pallone, il suo colpo di testa, la fine di Paolo Antonio. Si ricomincia da dietro, nuovo possesso con il lavoro da parte di Perretta. La sventagliata sulla sinistra, è una buona idea, alla ricerca di La Bianca, uno contro uno. C'è un po' di spazio, La Bianca entra in area di rigore, La Bianca, contatto, tutto regolare, si gioca. Arioni, smista lui il pallone, altra pressione alta come vedete.

Questa palla in cerchi. Si torna dietro, Perretta. Delvino. Ha fatto il suo ingresso in campo, ha preso il posto di Morales. Incerti. Vista questo pallone, rischia un po' il Taranto questa fase. E allora facciamo un riepilogo nel frattempo dei cambi. Con Di Paolo Antonio, Potenza, Delvino, Magalhães, Rajkovic e La Bianca per il Taranto che sono entrati in questa ripresa. Gioco allargato nel frattempo. Si spinge in avanti il Taranto, ma una volta la sta Taverne per conquistare il pallone. Abbiamo superato da poco l'ora di gioco. 2-0 Taranto. Girandola di cambi, ambo le parti. Qui una serie di deviazioni. Pallone che non si abbassava praticamente mai. È rimessa per i toscani. Il colpo di testa. Pallone che viene allargato in questo momento nella zona dove c'è Sidibé, la possibilità di uno contro uno. Poi Perretta spazza via questo pallone. Fallo laterale. Anche qui tante valutazioni naturalmente in questa ripresa per capire a che punto sono le condizioni di Rajkovic, ma dello stesso Delvino, di Paolo Antonio, perché il modulo al momento non è cambiato. Si resta 4-2-3-1. Incerti, quella parte rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde senza fallo. Poi c'è, effettivamente, viene segnalato dal direttore di gara, calcio di punizione di Paolo Antonio sul punto di battuta. Vuole andare subito alla sventagliata dall'altra parte, ma c'è La Bianca. È difficile però il controllo, c'è Arioni. Poi in qualche modo La Bianca controlla lui, ancora La Bianca, vuole andare con il destro. La Bianca offre il pallone a sinistra e poi la conclusione da parte di Incerti. Rasoterra che non sorprende Cefariello. Provato la conclusione a 20 metri. Il centrocampista con un passato nel Ferrandina. Palla in avanti. Sidibé. Buono il controllo. Si libera subito di un avversario. Vuole allargare verso destra. La possibilità per Arioni. Uno contro uno. Poi la palla è buona per Sidibé, che poi viene chiuso, ostacolato molto bene. Perretta, che ha subito fallo, calcio di punizione. Qui ha coperto bene il centrale argentino, l'autore dell'1-0. Buono il movimento, sicuramente, del giocatore della Sta Taverne. Ancora più bravo Perretta a leggere la situazione con un buon anticipo. Punizione per Catelli, che sta per rimettere il pallone in gioco. Sentite in sottofondo le indicazioni, naturalmente dal punto di vista tattico. Rajkovic di testa. Apre per Potenza, ancora lui, a palla buona per Rajkovic con i piedi. Cefariello a dirgli di no. Altra chance per il 3-0 Taranto. Non è finita. Si ricomincia da dietro. Cefariello. Curcio. Timida pressione da parte di Rajkovic. Si torna all'indietro. Riconquista la palla la formazione rosso-blu. Pallone verso di Paolo Antonio. Tutto chiuso, ancora Sidibé. Molto attivo lui in questa ripresa. Allora, la Sta Taverna a ricominciare dal basso. Andare in verticale, bravo Incerti qui, nella copertura. La Bianca di Paolo Antonio, Incerti. Perde il pallone, poi arriva Rajkovic, ancora Rajkovic, Rajkovic in aria. Si rialza, tutto ok, poi viene fischiato forse il fallo di mano da terra da parte di Marco Rajkovic.
punizione per la Stata Verne non è dello stesso avviso Marco Rajkovic per la decisione del direttore di gara, punizione

0: come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Hip?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
0: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte.

0: Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste e farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo,

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato. Va bene, va
1: bene. Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
0: Sta tornando in posizione.
3: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
6: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplica...
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è.

0: C'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì,
2: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei tacisoco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra

0: il nostro nemico. Il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. I up she rises.

0: Ramsingh. Ramsingh.
1: Chi conosce Ramsingh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so. E lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito.

0: Glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
1: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
1: Tu menti.
2: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
3: Buonasera, professor Moriarty.
2: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
3: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
2: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
3: E del suo codice.
2: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
3: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
2: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
3: È proprio deciso?
2: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
3: Esatto.
2: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
3: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
2: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
3: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
2: Svelto.
4: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.

0: Buonanotte, signore.
1: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
2: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
1: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
2: Eppure abbiamo guardato dentro.
1: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice.

0: regole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
4: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No! Qual è il nome del quarto uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
1: Qual è il nome del quarto uomo?
5: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del quarto uomo?
5: Non lo so, non lo so!
1: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
4: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.

0: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
1: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
0: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
1: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
0: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta toga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e

0: La camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
1: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
2: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita, e ora si ferma di nuovo.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
3: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire io. Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
4: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati

0: in Inghilterra, e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.

noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite,

0: sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale dietro, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, to love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica, che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Emergenza nel carcere di Taranto. Secondo l'OSAP, il sovraffollamento avrebbe raggiunto il 220%, con oltre 858 detenuti presenti nella struttura. Il sindacato denuncia condizioni ormai insostenibili e chiede interventi urgenti. Buone notizie sul fronte della viabilità: riaperta completamente al traffico la statale 7 Appia, lavori conclusi in anticipo, rimosso il cantiere, ripristinato il doppio senso di marcia. A una settimana dai Giochi del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Taranto non c'è alcun richiamo alla manifestazione internazionale, una dimenticanza che riaccende il dibattito sull'accoglienza e sui collegamenti della città. State pronta per i giochi, nuova palestra di quartiere, stadio comunale completamente riqualificato, due impianti destinati alle competizioni ma soprattutto a restare come patrimonio della comunità. E bentrovati con l'informazione di Studio 100, diversi gli argomenti al centro di questa edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca e con un arresto operato dalla squadra mobile della polizia di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato tratto in arresto nelle scorse ore in possesso di oltre 350 grammi di cocaina, di hashish e 500 euro presunto provento dell'attività illecita. Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane, notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui, all'interno di un armadio della camera da letto, sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. E continuiamo a parlare di cronaca, ragguagliandovi su un incidente che si è verificato ieri sulla statale, sulla tangenziale di Taranto in direzione dell'uscita a Solito. Queste le immagini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto sarebbe stata costretta a compiere una brusca manovra per via di un altro veicolo che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. Il conducente dell'altro mezzo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L'auto della donna ha terminato la propria corsa nei pressi del guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari del 118. La conducente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche gli agenti dell'infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso adesso le indagini per individuare e risalire al conducente, che si sarebbe allontanato dopo l'accaduto. Ancora temi che riguardano emergenze, ma ancora di più il periodo, e parliamo del carcere di Taranto, un'emergenza divenuta ormai routine, ormai ordinaria, con un sovraffollamento che tocca, anzi supera il 220%. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento. Se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%. A fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti, all'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento, caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere. È un'emergenza, come detto, che riguarda il carcere Carmelo Magli di Taranto, ma che si estende a tutti i penitenziari di Puglia e non solo. Il SAP, proprio in questo senso, ha inteso scrivere una missiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare quella che definisce una situazione di grave criticità nelle carceri pugliesi e italiane. Negli scorsi giorni il sindacato aveva presentato esposti alle procure competenti sulle condizioni degli istituti penitenziari di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e Trani. Ora la documentazione è stata trasmessa anche al Capo dello Stato e alle altre autorità interessate. Secondo il SAP, le principali criticità riguardano innanzitutto i detenuti, sovraffollamento, caldo e condizioni climatiche difficili, problemi legati alla salute mentale, strutture fatiscenti e condizioni di vita considerate non sempre compatibili con il rispetto della dignità e della persona. Ma l'allarme riguarda anche la polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia la carenza di organico, problemi di sicurezza, stress, carichi di lavoro elevati e condizioni ambientali difficili, oltre all'esposizione al fumo passivo e la crescente difficoltà nel garantire contemporaneamente ordine, sicurezza e trattamento dei detenuti. Il SAP precisa che l'iniziativa non vuole rappresentare una sfida alle istituzioni, ma un richiamo alla necessità di tutelare sia gli agenti sia le persone detenute. Dal sindacato arriva infine un appello affinché si intervenga rapidamente. Il timore espresso è che senza misure concrete una situazione già definita di forte sofferenza possa degenerare ulteriormente fino a portare a conseguenze drammatiche. Adesso ci spostiamo, andiamo in provincia, perché nella mattinata di oggi nel Massafrese un vasto incendio ha richiesto l'intervento di numerose unità operative. Le fiamme hanno interessato la pineta in zona 20 a ridosso della statale 106 ionica, nel tratto compreso tra Chiatona e Pino di Lenne. Il rogo ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla statale, alle aree abitate e lidi balneari molto frequentate in queste giornate di agosto. Come dicevamo, massiccio il dispositivo di soccorso impegnato nelle operazioni. Sul posto hanno lavorato 5 squadre tra vigili del fuoco e personale della forestale, 2 arrivate da Castellaneta, 2 da Palagiano e 1 dalla Terza. Gli interventi si sono concentrati sul contenimento del fronte delle fiamme, con l'obiettivo di impedire che l'incendio possa propagarsi verso le zone maggiormente frequentate, le principali arterie stradali. La vastità del rogo ha reso necessario anche l'intervento dall'alto. 2 Canadair e un elicottero hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Noi continuiamo a parlare di incendi per un'ordinanza che stretta all'amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di terreni privati. Dopo il primo lancio già negli scorsi mesi, adesso ci sono 10 giorni di tempo per ripulire i terreni. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
12: 10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio. Arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, una settimana al via della kermesse, ma nella stazione ferroviaria di Taranto non ci sono installazioni che ricordino la manifestazione internazionale, un grosso punto interrogativo anche circa la vocazione turistica di una città che deve ripartire da questo evento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
12: Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due frecce rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni, deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non.
11: Adesso andiamo a San Vito e più precisamente a Viale del Tramonto, dove esiste un progetto che punta a trasformare questa spiaggia, la prima completamente inclusiva a Taranto. Il progetto vedrà la luce al termine dell'estate. Maria Laura Paletta ha intervistato l'assessore Giovanni Patronelli.
12: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto, sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include tre moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi due mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
11: E proprio sull'argomento accessibilità, sull'argomento spiagge, va registrato l'intervento dell'associazione Diseducation che sottolinea: vogliamo stare tutti insieme al mare. Questa la spinta emotiva, un desiderio di vivere insieme al mare, il Ferragosto non una mera protesta ma il voler rendere evidente le persone umane prima della loro disabilità dovuta alle barriere culturali o architettoniche. Giovedì 13 nel pomeriggio hanno srotolato sul la sabbia 50 metri di passerella in legno, montato un gazebo per creare un punto d'ombra e un tavolo per appoggiare bottiglie d'acqua e il necessario per sconfiggere solitudine e malinconia imposte dall'isolamento forzato che trasforma la disabilità in problema o in tragedia. Non si tratta di una semplice protesta, non si tratta di esprimere un desiderio che con le stelle cadenti, si tratta di costruire il nostro mondo insieme e insieme a chi vuole condividerlo con noi. Raggiungeteci in spiaggia in Viale del Tramonto fino a Ferragosto, questo l'appello dell'associazione. Continuiamo a parlare di disabilità, ma ci spostiamo sul fronte parcheggi. Se ne è parlato ieri con l'individuazione di nuove aree che saranno abilitate sin dai Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi focus sui parcheggi per disabili, ce ne parla Maria Laura Paletta.
12: Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune con una spesa di oltre 7.000 euro ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
11: E continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo sulla SS7 perché si è concluso il cantiere che impediva la circolazione doppio senso. Da questa mattina è stato rimosso anche il semaforo, si può quindi procedere in vista dei Giochi del Mediterraneo ad un tentativo di normalizzazione dell'ingresso in città.
13: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente.

0: senza la presenza del cantiere e del semaforo.
1: Adesso torniamo in provincia e più precisamente ci spostiamo a Marina di Lizzano, a Lido Bagnara, dove sono stati realizzati i primi quattro attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rientra in un progetto che punta a mettere in sicurezza una zona della marina del comune della provincia di Taranto particolarmente frequentata in luglio e in agosto. E

0: Passamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la Marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Rido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
1: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
0: Sempre provincia, ma cambiamo completamente versante, andiamo a Statte, dove questa mattina è avvenuta la consegna di 2 impianti che rientrano nel masterplan dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo della palestra di quartiere, completamente realizzata ex novo, e dello stadio comunale che ha subito un profondo restyling. 2 opere targate Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto 2 strutture destinate a restare alla comunità di Statte anche dopo il grande evento internazionale. Questa mattina, venerdì 14 agosto, nel quartiere San Girolamo sono state consegnate la nuova palestra di quartiere ed il rinnovato stadio comunale, entrambi interessati dagli interventi realizzati in vista della manifestazione. La palestra è stata costruita completamente ex novo ed è stata concepita per ospitare diverse discipline indoor. Durante i Giochi del Mediterraneo sarà il teatro degli allenamenti della pallamano femminile. Diverso l'intervento sullo stadio comunale, sottoposto a un importante restyling. È stata realizzata una nuova pista di atletica leggera di ultima generazione e l'intera struttura è stata adeguata sotto il profilo tecnico, sportivo e normativo. Rinnovati anche gli spogliatoi e gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità insieme ai sistemi di sicurezza per atleti e spettatori. 2 impianti che nei prossimi giorni accoglieranno atleti e competizioni internazionali, ma che una volta terminati i giochi resteranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. A sottolineare il valore degli interventi il sindaco Fabio Spada, l'assessora ai lavori pubblici Rosalinda Pascucci e l'assessore allo sport Andrea Assi. Un doppio investimento che rappresenta uno dei lasciti più concreti dei Giochi del Mediterraneo per Statte.
2: Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle associazioni che hanno pazientato in questi 2 anni per poter poi avere questi risultati. Quindi appena ci sarà la riapertura, le associazioni sportive che già comunque utilizzavano la stessa per le loro attività potranno continuare e riprendere quello che erano le loro attività giornaliere.
3: Siamo riusciti a realizzare e a terminare in tempo la realizzazione di queste 2 strutture sportive. C'è stato il revamping dello stadio comunale, della pista di atletica e poi la realizzazione ex novo di questa palestra di quartiere. Non è stato semplice portare a termine la realizzazione di queste opere, perché insomma il comitato cambiava spesso idea sull'utilizzo dello stesso, tant'è che solo in data 10 agosto ultimo scorso abbiamo appreso che all'interno dello stadio comunale si svolgeranno gli allenamenti di football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile. Insomma, mi preme ringraziare particolarmente il presidente o meglio il commissario Ferrarese, perché grazie al suo intervento, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti ad assecondare tutte le richieste e le esigenze del comitato.
4: I costi in totale si aggirano intorno ai 6 milioni e mezzo. 6 milioni di euro sono stati avuti appunto dal comitato, mentre 400.000 euro sono di una quota parte in realtà che ha dovuto investire il comune di Statte. E questo perché vi è stato nel corso del tempo anche un incremento

0: Di prezzi, quindi abbiamo dovuto aggiornare il progetto con il nuovo elenco prezzi della Regione Puglia. Quindi si tratta di interventi molto importanti. Qui è stata realizzata, come possiamo vedere, in toto una palestra di quartiere che quindi poi potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive per quanto riguarda vari sport, il calcetto, basket, pallavolo.
1: E dallo sport ci spostiamo al cinema perché è tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia. 6 giorni di eventi gratuiti nel segno della continuità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival organizzato dal Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni: fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 perché tra pochissimi minuti si apre invece la nostra pagina sportiva con TG Sport di Studio 100 condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli. Il 7-0 alla rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquaviva e la sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia, invece, l'avversario sarà l'Ostuni. Passando adesso al volley, la Vibrotec ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotec Volley.
3: Colpo di mercato per la Vibrotec Volley, che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi, nella scorsa stagione, con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla 2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotec. Volevo tornare nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotec un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico, con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno.
2: E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma, che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C. Roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore con un progetto che si annuncia molto interessante.
3: La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel

campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora, per la formazione rosso-blu, è tempo di cominciare a lavorare sul campo. Passiamo adesso al basket con la Dinamo Taranto, che ha ufficializzato un doppio colpo. Sono arrivati Nicora e Buranella per la stagione imminente, due giocatrici giovani e versatili, entrambe con esperienza in Serie A2, pronte a mettersi a disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione. La RP Net Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027, annunciando due nuovi innesti: Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicora, ala grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie A2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie A2 a Broni, ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei, versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva. Due profili giovani ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste. E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre. Continuate a seguirci con la programmazione di Studio 100. Buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
3: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
2: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
3: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
2: mai
3: prendere, non ce la possiamo
2: è un
3: prendere
2: simbolo?
3: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
2: Aia, aia.
3: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei JOT del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
2: Vai,
3: a te.
2: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
3: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
2: no.
3: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
2: Si vede proprio che c'ero nel 97.
3: No, per sentito dire.
2: Per sentito dire.
3: Per sentito dire.
2: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo. E il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più, perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni.

0: In 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo, come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito, avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
1: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di raccontare.
0: Un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti. Con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia. Si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto noi sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
1: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite i nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
0: Per esempio Bari 97.
1: Esatto.
0: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai. Ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero. Andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
1: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
0: che è già
1: altri.
0: La Pilato, però, è
1: esatto.
0: Già la Pilato.
1: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
0: Tamberi,
1: che abbiamo qui.
0: Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici,
1: Testa.
0: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete. L'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società, che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport. Sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento, che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno

0: veri e propri villaggi olimpici attraccati acchiappano nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
0: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
1: in un'area della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla Marina.
0: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la Marina ovviamente.
1: Tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
0: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
1: Io direi che però a meno 7 giorni, signora, ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
0: Sì, perché non sono abituato, però vedo che...
1: Grande inaugurazione.
0: Vai, mi presto, vai.
1: Allo Stadio Iacovone.
0: Sì.
1: Quindi allo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche dal resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu, a Bari 97, te lo ricordi qualche campione che era in campo?
0: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iacovone ebbe già un ruolo importante. Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
1: certo,
0: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti a qualcuno del settore del giochi del Mediterraneo. Attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano, e chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, riusciamo, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
1: Ci sta, però dai, in
0: ecco,
1: questi grandi
0: volevo chiederti questo,
1: in questi
0: è normale questa?
1: È assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
0: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo, assolutamente.
0: Ci rivediamo qua.
1: Senza
0: tabellone, ma il posto.
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
0: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
1: Un'altra? Napoli.
0: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in Italia.
1: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
0: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
1: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno, e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
0: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
1: Ma
0: Giovanni
1: noi ci dovete tagliare.
0: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... Sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
1: lunedì
0: 35.
1: 17 forse.
0: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la fase. Domani è sabato 15.
1: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
0: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
1: Sapere.
0: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100. Lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre.

0: a lunedì conto a rovescia continua.
1: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane, notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui all'interno di un armadio della camera da letto sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%, a fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti. All'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP, Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza, perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere.

10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio, arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni, deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non. Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità, per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il Comune, con una spesa di oltre 7.000 euro, ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di cude e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di via Candelli e viale Trentino via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21

0: agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
1: Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la Marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
2: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
0: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto, sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include 3 moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto a Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
3: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
0: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21ª edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival organizzato dal Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il Parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni, fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai
2: prendere, non ce la possiamo
1: è uno
2: prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai,
2: a te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
1: no.
2: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97?
2: No, per sentito dire.
1: Per sentito dire.
2: Per sentito dire.
1: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo, e il golf arriva dai Tessali, credo anche qualcosa.

0: di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti e di articoli poi ne abbiamo fatti, però la ricordo, come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito, avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
1: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di, raccontare. Modo,
0: però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti. Con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia. Si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza, sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto noi sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
1: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite i nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
0: Per esempio Bari 97.
1: Esatto.
0: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto, c'è chi ha raccolto le immagini Rai, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
1: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
0: che è già
1: altri.
0: La Pilato, però, è
1: esatto.
0: Già la Pilato.
1: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
0: Tamberi,
1: che abbiamo
0: qui. Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Iuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni
1: Irma
0: olimpici,
1: Testa.
0: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, Sono gli ultimi giorni, ne mancano 7. Sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica.

0: domani, anzi oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di forza,

0: su delle navi, ancora poi la tradizione
1: in un'area attrezzata a ospitare navi per tanti giorni,
0: della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla Marina.
1: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la Marina ovviamente.
0: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
1: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
0: Io direi che però a meno 7 giorni, signora, ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
1: Eh sì, perché non
0: fa le domande a te.
1: Però vedo che
0: grande inaugurazione.
1: Vai, mi presto, vai.
0: Allo Stadio Iacovone.
1: Sì.
0: Quindi è lo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche del resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
1: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite, vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi l'Iacovone ebbe già un ruolo importante. L'Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
0: certo,
1: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giugno del Mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
0: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
1: Invece lì 6 anni di lavoro.
0: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
0: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi

0: dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, riusciamo, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
1: popolare.
0: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli piccoli problemi che in questi 7 giorni...
0: Ci sta, però dai, in questi
1: ecco,
0: grandi eventi...
1: Volevo chiederti questo, è normale questa?
0: In questi grandi eventi è assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Ci rivediamo
0: sì.
1: qua.
0: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
1: Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata, okay. L'app sarà sempre aggiornata,
1: quindi
0: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Un'altra? Napoli.
1: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in
0: Italia.
1: È
0: la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno, e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni
0: ci
1: Calamo,
0: tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Calamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
0: 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasa. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
0: Sapere.
1: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100. Lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso.

fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento, marciamo sul posto.

Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. 3, 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro, espiro, poi vado con le braccia su. Questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5. 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro e giù. Poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti. E andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3. Su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio. E su. Naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2. 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo, inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti, l'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso la catena sinistra del corpo
E poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro, benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome, poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri 3, inspiro, espiro, 2, finita questa prima serie. Tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro,
4,

5. Le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata. Altri 3. 1, fuori l'aria. 2. E 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone dalle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro, la quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro. Inspiro, espiro.

L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ne facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 10 e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe, mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. L'importante è che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.

0: Sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Sì, sì, sì, da fare. Pronto?

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro.
2: Bocca al lupo.
3: Dopo a punteggio pieno.
4: No, va mangiato.
2: Ah no, un pareggio è auto.
5: Prendono l'allenamento.
6: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasmo?
7: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Contro la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allo Jacopone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1, perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
10: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso sapere.

0: Saltarla.
1: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
0: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
0: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
0: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
0: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare.

0: questo ostacolo che mi ha visto il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
1: Grazie Nicola.
0: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
0: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
3: portano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
4: Aspetta, posso?
3: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi del Mancini?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che
0: si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come te è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Si prepara a tornare pienamente operativo il campo sportivo Renzino Paradiso di Talsano, completamente riqualificato in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo circa un anno di lavori, lunedì mattina è prevista la riconsegna del cantiere. Alle 9 si terrà una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Taranto Piero Vitetti e del vice sindaco Mattia Giorno. Importanti gli interventi realizzati, l'impianto dispone ora di una nuova tribuna da 500 posti, nuovi spogliatoi e di un sistema di illuminazione completamente rinnovato. Il terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione è stato invece preservato e sottoposto a alcuni interventi di manutenzione. A completare la struttura anche servizio bar e sala stampa. Il Renzino Paradiso avrà un ruolo importante durante i Giochi del Mediterraneo. Il campo di Talsano sarà infatti utilizzato dalle nazionali di calcio per gli allenamenti nel corso della manifestazione. E proprio alla nuova area destinata agli operatori dell'informazione potrebbe essere legato un riconoscimento speciale. Il consigliere comunale Enzo Di Gregorio ha proposto infatti di intitolare la tribuna stampa alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa, che per lungo tempo ha raccontato attraverso le immagini e il giornalismo lo sport e la vita del territorio. La proposta sarà ora valutata dall'amministrazione comunale. Intanto, con la fine dei lavori, il Renzino Paradiso è pronto a tornare a disposizione della comunità di Talsano ed entrare ufficialmente nel circuito di Taranto 2026. Prosegue l'attività della Polizia di Stato per individuare i responsabili dei disordini avvenuti al termine della gara tra Taranto e Gladiator disputata lo scorso 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. La Digos, attraverso una minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha identificato altri 3 ultras. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, 3 dopo aver forzato un cancello della curva avrebbero fatto ingresso sul terreno di gioco, rimanendovi fino all'intervento delle forze dell'ordine. Uno di loro è stato inoltre ripreso mentre inveiva e spintonava un agente del reparto mobile di Taranto impegnato in quel momento nella tutela dei calciatori rossoblù. Al termine degli accertamenti, la divisione anticrimine della questura, con un provvedimento firmato dal questore Michele Davide Sinigaglia, ha emesso nei confronti dei 3 tifosi un DASPO della durata di 3 anni. Il provvedimento vieta loro l'accesso a qualsiasi incontro di calcio a ogni livello e alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dagli impianti sportivi nei quali sarà impegnata la SS Taranto. Le prescrizioni saranno valide anche durante gli eventi calcistici.

0: boccali alzati e musica a tutto volume, il Taranto Beer Fest acceso il fine settimana al piazzale Federico Fellini. Quattro serate tra circa 50 varietà di birra, street food, spettacoli e DJ set con ingresso gratuito. Sabato il viaggio negli anni 90 dei Crazy 90s ha fatto ballare il pubblico, mentre giochi e animazione hanno coinvolto i più piccoli.
1: Quest'anno con la nuova location entriamo più nel cuore di Taranto, quindi ci spostiamo più all'interno. La formula è una formula vincente, quindi dare la possibilità a tutti i cittadini di passare una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria fa sì che comunque abbiamo il sold out tutte le sere.
0: Una festa per tutti, con spazi accessibili e proposte gluten free e analcoliche. Stasera il grande finale, sul palco il tributo a Michael Jackson preceduto dallo spettacolo per bambini Canta Storie Oceania e a chiudere il DJ set di Battiò e Lady Jenny Voice.
2: La cosa più bella è vedere l'adesione di famiglie, di bambini, una festa per tutti e quindi un momento di aggregazione sociale al quale l'amministrazione comunale e il sindaco Pitetti ci tiene tantissimo. Tra l'altro abbiamo sperimentato una nuova location proprio per non creare soprattutto problemi sempre nella stessa zona centrale, quella della rotonda, e quindi abbiamo sperimentato una nuova area che si presta a eventi di questo genere.
0: Puglia arriva all'116117, il nuovo numero europeo per l'assistenza sanitaria territoriale non urgente. Il Ministero della Salute ha autorizzato l'attivazione sperimentale del servizio, che sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nuovo numero affiancherà, senza sostituirli, il 118 e il 112, che resteranno i riferimenti per le emergenze. Se durante una chiamata all'116117 verrà individuata una situazione di emergenza, l'utente sarà trasferito direttamente al 118. La sperimentazione partirà in autunno e nella prima fase il numero sostituirà i vecchi recapiti della continuità assistenziale, la ex guardia medica. Il servizio fornirà inoltre informazioni sui servizi sanitari disponibili sul territorio e sulle modalità per accedervi. L'attivazione sarà progressiva e a regime. Il numero consentirà anche di entrare in contatto con la guardia medica turistica, medici di continuità assistenziale, medici di famiglia e pediatri, oltre che con case di comunità e centrali operative territoriali. In una fase successiva sono previsti anche servizi di telemedicina e televisita. In Puglia saranno 3 le centrali operative nelle ASL di Lecce, Bari e Foggia, a presidio delle 3 macro aree regionali. L'autorizzazione ministeriale è arrivata il 5 agosto dopo la valutazione positiva del progetto presentato dalla Regione Puglia.
3: Un'altra ferita profonda scuote la comunità di Taranto. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, un fatto di cronaca sta generando profonda indignazione in tutta la città. Un educatore di 51 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una ragazza di soli 15 anni, ospite di una comunità socio-educativa locale. I fatti risalirebbero alla notte del 29 luglio scorso. Secondo la ricostruzione della procura, l'uomo si sarebbe introdotto nella camera della minorenne compiendo atti sessuali contro la sua volontà, tradendo quel ruolo di protezione e guida che avrebbe dovuto garantire all'interno della struttura. La svolta nell'indagine è arrivata grazie al coraggio della giovane, che ha trovato la forza di confidarsi con il padre. Da lì la corsa in ospedale con l'attivazione del protocollo per le vittime di violenza e la formale denuncia che ha fatto scattare gli accertamenti. La misura cautelare firmata dal GIP Francesco Maccagnano su richiesta della PM Lucia Isceri individua pesanti aggravanti: la minore età della vittima, la minorata difesa e l'abuso uso della funzione educativa. Nell'ordinanza il giudice ha definito il racconto della quindicenne intrinsecamente credibile. L'indagato è difeso dall'avvocato Gaetano Vitale, mentre la famiglia della ragazza è assistita dal legale Paolo De Bartolo. Mentre la giustizia segue il suo corso, a Taranto resta l'amarezza per l'ennesimo episodio di fragilità tradita proprio da chi avrebbe dovuto offrire tutela e sicurezza.
4: Valutare i possibili scenari industriali per l'ex Ilva di Taranto è l'obiettivo della riunione del comitato di presidenza di Federacciai, convocata dal presidente Antonio Gozzi per la giornata di oggi, in modalità da remoto. Un passaggio cruciale

0: tale per capire se la cordata italiana sarà davvero in grado di giocare un ruolo decisivo nel futuro del siderurgico tarantino. Dopo l'incontro al Mimit, la federazione, insieme a Confindustria, ha aperto alla possibilità di una cordata nazionale, ma ha posto condizioni precise, tra cui la necessità di un impegno condiviso dell'intero sistema Italia. Il punto centrale riguarda l'estensione dell'interesse, rilevare l'intero stabilimento, inclusa l'area a caldo, destinata alla chiusura entro ottobre, oppure limitarsi alla sola area a freddo. Sul tavolo resta anche l'ipotesi di un allineamento con la proposta del gruppo Jindal, che si sarebbe detto disponibile ad acquisire l'intero complesso e valutare, assumendosene i rischi, il riavvio dell'area a caldo. La chiusura di questa comporta conseguenze rilevanti anche sul piano energetico. Viene infatti meno l'alimentazione della centrale elettrica interna, complicando ulteriormente le ipotesi di mantenere operativa la produzione attraverso l'utilizzo di brame importate. La posta in gioco è altissima anche sul piano occupazionale. L'elettrificazione, infatti, consentirebbe di salvaguardare circa 16.000 posti di lavoro, inclusi 7.000 dell'indotto, oggi particolarmente esposti al rischio di ridimensionamento. Senza una soluzione per l'area a caldo, l'ex Ilva potrebbe continuare a operare solo con l'area a freddo, con una drastica riduzione però della propria capacità produttiva. Nel frattempo, il Ministero delle Imprese del Made in Italy appare ancora lontano da una sintesi operativa, mentre sullo sfondo si prepara un ulteriore fronte legale. Gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno lavorando a un ricorso straordinario in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque appeso a una serie di scelte industriali, politiche e giudiziarie che dovranno essere definite in tempi strettissimi, con implicazioni profonde non solo per Taranto, ma per l'intero sistema siderurgico nazionale. Ho ascoltato le parole di Andrea dalla sua diretta voce e quando ascolti parole così accorate, anche se sai di non avere la responsabilità diretta di quello che sta accadendo, non puoi voltarti dall'altra parte. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sceglie di rispondere così ad Andrea, il tredicenne di Taranto, nato con la mutazione del gene SOX4, che gli causa gravi problemi neurologici, motori e intestinali, oltre all'epilessia. Attraverso un videomessaggio, il ragazzo aveva lanciato un appello sul futuro della sua città e sull'ex Ilva. Un messaggio che ha colpito il governatore pugliese al punto da spingerlo a contattare personalmente la famiglia e a parlare direttamente con il ragazzo. Andrea è tra gli 11 ricorrenti che hanno promosso l'azione inibitoria contro l'ex Ilva di Taranto. La sua voce è quella di un ragazzo che chiede di poter crescere nella propria città senza aver paura di respirare. Diventa simbolo di una comunità che da anni vive il conflitto tra lavoro, salute e ambiente. De Caro si rivolge direttamente a lui. Caro Andrea, ti prometto che consegnerò la tua lettera il 21 agosto nelle mani dei rappresentanti del governo che possono aiutarci e che saranno a Taranto per una grande festa a cui mi auguro vorrei partecipare insieme a noi. La lettera di Andrea dunque arriverà direttamente tra le mani del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ma insieme alla lettera De Caro promette di portare anche le ragioni di una città che chiede di non essere più costretta a scegliere tra occupazione e salute. A loro spiegheremo le tue ragioni e quello che insieme vogliamo fare per Taranto, afferma. A loro spiegheremo che esistono fabbriche che non inquinano e che non fanno ammalare le persone. Poi l'appello al governo diventa ancora più netto. Ci devono aiutare a combattere i mostri e a trovare un lavoro per tante altre persone, i cui figli devono continuare a vivere a Taranto senza avere paura di respirare. Ed è qui che la vicenda di Andrea supera i confini della sua storia personale. La sua richiesta diventa quella di un'intera comunità. Avere un futuro industriale, sì, ma senza dover pagare quel futuro con la salute.
1: Questo è il cambiamento al quale facciamo riferimento, una struttura che migliorerà la qualità della vita dei cittadini. E sono segnali concreti che insieme allo sport potranno tracciare altre narrazioni per la nostra città.
0: Più di uno stadio, il nuovo Renzino Paradiso è un luogo di aggregazione sociale e sportiva per Talsano, consegnato nella mattinata di oggi dall'amministrazione comunale a seguito di un importante intervento di riqualificazione effettuato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. La struttura sorge in una zona servita dalla parte finale di BRT ed accanto a Io Gioco Legale, un altro piccolo polo sportivo pensato per il quartiere.
2: Sono stati 4 milioni di euro per realizzare questa nuova struttura che è la tribuna con all'interno, nella parte bassa, gli spogliatoi per tutti. Si tratta di una costruzione che non c'era, ovviamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche è previsto, c'è già l'ascensore al lato funzionante che può accompagnare i tifosi al piano superiore, sopra

0: C'è la zona per i giornalisti, c'è il piccolo bar, quindi è stata costruita una tribuna completa da 500 posti circa, che può dare a questo campo il completamento rispetto a quello che era prima solo una tribunetta piccola laterale. Le torri faro sono state sistemate con le nuove con nuovo impianto di illuminazione, così come è stata fatta la parte dei nuovi accessi sia per gli spettatori che per i giocatori, gli allenatori che entreranno da una parte a loro dedicata.
1: Lo stadio servirà da campo di allenamento durante l'evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre, ma sul suo utilizzo futuro ci sono già delle proposte concrete.
0: Che questa struttura è stata già parte del primo bando per la gestione per la parte post giochi del Mediterraneo, sono arrivate due offerte, quindi noi aspettiamo che gli uffici ci dicano nel mese di settembre chi sarà l'aggiudicatario, ma insomma, è già stato previsto un modello di gestione, ci sono stati due partecipanti, quindi sicuramente uno dei due assumerà da subito dopo i giochi la gestione di questa struttura.
2: Dal 4 settembre dovremo necessariamente sviluppare tutte quelle economie, tutti quei contesti che possono generare qualità della vita, benessere, sviluppo, occupazione, riconoscimento di una città, Taranto, la nostra Taranto, al centro del Mediterraneo, dove si potranno avviare interlocuzioni dal punto di vista sociale, economico, culturale. Puntiamo anche alla nascita dell'Università del Mediterraneo affinché Taranto possa essere un centro nevralgico di riferimento di un'area più vasta.
3: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
4: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per altre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la città vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
5: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027 con reperti antichi.

0: 18.30. Alle 18.30, alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro. Cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità. Prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
1: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
0: Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto nello specifico sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
2: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano, un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero Lelio Festa. Il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio. Trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente. Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla Statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026 che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati dell'asse Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi

0: Mesi proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del comune di Mottola, sostenuta dal comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento, il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio. Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni però l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. 2 agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però, nel parcheggio dove si trovava la vittima, sarebbe arrivato uno scooter con 2 giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano. La vittima avrebbe tentato di fuggire, ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92FS calibro 9, originariamente a salve, modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare. Il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti. In vista dei giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le due settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
1: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggio integrato aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezza Capo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato, sul largo Maria Denghien e un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi. Il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro, e quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorativa

0: Relative al borgo di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane, notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui, all'interno di un armadio della camera da letto, sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%, a fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti. All'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP, Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento, caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere.

10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio, arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni, deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti, ferroviari e non. Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità, per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il Comune, con una spesa di oltre 7.000 euro, ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di cude e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità

0: e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16:30 alle 18:30 e dalle 22:40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
1: Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
2: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
0: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto, sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include 3 moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto, a Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto, per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
3: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
0: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival organizzato dal Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il Parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni, fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari.

i tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, realizzato proprio in bisso, ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è ottimo.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Contro la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita.

0: L'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
1: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
2: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
1: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Grazie. Sì, ho fatto...

0: come si presenta. Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
1: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo. Lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
0: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Dall-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
4: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi ormai insieme?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
6: Va bene,
2: arrivederci. Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma appunto

Debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah, please.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora

0: fiducioso. Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa, passa su Brescia, l'ottimo bella, cross bella,
1: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
2: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci,
1: e lo possiamo dire,
2: Carlo,
1: grande
2: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
4: Ferrari, infatti poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
2: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
2: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
2: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
2: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
1: Italia in vantaggio, D'Amico.
2: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.

0: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Signore e signori, 50° posto.

0: 44esimo posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: il super classificone, i dischi top della settimana. Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale in questa giornata di Ferragosto. Purtroppo funestata da una brutta notizia di cronaca, un uomo di 60 anni sarebbe infatti morto su una spiaggia libera di Marina di Pulsano. Sarebbe stato fatale un malore accusato mentre si trovava in acqua. E però spazio anche alle belle notizie, finalmente l'ASL di Taranto ha risposto sul caso dei gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici, dicendo che presto il caso sarà preso in carico. E poi ancora, come hanno trascorso questo Ferragosto 2026 i tarantini, scegliendo la spiaggia, il relax, le tradizioni culinarie e non, e aspettando i giochi del Mediterraneo ormai prossimi. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tragedia a Ferragosto, 60enne muore dopo il bagno a Marina di Pulsano, fatale sarebbe stato un malore. L'ASL di Taranto risponde sul caso dei gemellini autistici in lista d'attesa da 15 mesi per una risonanza, presto provvederemo agli accertamenti. Ferragosto tra mare e tradizioni, i tarantini scelgono soprattutto il relax in spiaggia in attesa dei giochi del Mediterraneo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale in questa giornata di Ferragosto 2026. Apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca. Questa mattina su una delle spiagge libere di Marina di Pulsano, un uomo di circa 60 anni è deceduto dopo aver accusato un malore proprio mentre faceva il bagno. Vediamo. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia sarebbe riuscito a raggiungere la battigia dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. E parliamo adesso di buone notizie, in particolare per i gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici per la severa forma di autismo di cui sono affetti. Finalmente interviene l'ASL di Taranto e risponde: stiamo prendendo in carico il caso. Vediamo.
1: Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla Regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, aveva definito inaccettabili le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perrini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico.
0: E nella giornata di ieri un incidente sulla strada che collega Taranto a Statte, 2 persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra 2 mezzi. Vediamo.

0: Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Ex Ilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford D-Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro.
1: E adesso ci spostiamo a San Vito e torniamo a parlare del problema dell'erosione costiera, perché ci sarebbero alcune novità che riguardano gli interventi da attuare su Via del Faro, dove vige ancora il blocco stradale per motivi di sicurezza. Vediamo.
0: Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi, con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario, con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Green Belt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Green Belt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
1: E adesso vi parliamo di un intervento importante eseguito sul Mar Piccolo grazie al CIS Taranto, che si è concluso giovedì 13 agosto con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si tratta dell'intervento di pulizia e riambientalizzazione di 12 siti lungo le coste del primo e del secondo seno del Mar Piccolo. L'intervento realizzato nell'ambito e con le risorse economiche messe a disposizione dal CIS Taranto, con il commissario per le bonifiche Vito Uricchio e con il Comune di Taranto, ha interessato una superficie complessiva compresa tra 15.000 e 20.000 metri quadri, pari a quasi tre campi da calcio, consentendo di rimuovere e avviare a recupero o smaltimento una quantità considerevole di materiali e rifiuti accumulati nelle aree interessate.

0: utilizzate. Particolarmente significativi i numeri dell'operazione, sono stati infatti smantellati e rottamati circa 1700 metri quadri di tettoie e baracche, rimossi 21 container, avviati alla riduzione volumetrica 13 tonnellate di rifiuti metallici, raccolti e conferiti a recupero 500 kg di cordame navale, mentre sono stati raccolti, confezionati e conferiti a smaltimento 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono state inoltre avviate a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Fondamentale è stata anche la sinergia con le forze dell'ordine e gli organismi competenti, il coinvolgimento di Chim Ambiente, Polizia Locale di Taranto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ASL. Siamo particolarmente soddisfatti, ha dichiarato l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS Taranto. Questo è il CIS che vogliamo, non solo programmazione e risorse, ma interventi visibili, concreti e capaci di produrre risultati sul territorio. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto. E adesso parliamo di questo Ferragosto 2026, come lo hanno trascorso i tarantini. Il nostro Giuseppe Degli Santi lo ha chiesto ai bagnanti della spiaggia di Lido Bruno. Vediamo.
1: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
2: Benissimo, benissimo.
1: La vigilia com'è andata?
2: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
1: Pranzo in famiglia?
2: Sì.
1: Per la serata avete programmato qualcosa?
2: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
1: Come procede questo Ferragosto?
3: Tutto a posto.
1: Carte? Come procede qui la partita? Tutto bene?
3: Male.
1: Si perde, si vince?
3: Stiamo passando il tempo.
1: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
3: Bene, sempre qua.
1: Pranzo?
3: Panini, focacce, queste cose qua.
1: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
3: Stasera a casa.
1: Stasera a casa, perché poi domani? Lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
4: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
1: Pranzo?
4: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
1: Ceniamo dove? A Taranto sempre, queste zone?
4: Sì, è Taranto nostra, sì.
1: Sempre così, signora, da queste parti? Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
5: È arrivato un po' buco nello stomaco.
1: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
6: Sì, certamente.
1: All'ombra? All'ombra si sta bene.
6: Sì.
1: Come sta passando Ferragosto?
6: Molto bene, è molto rilassante, insomma meritate ferie.
1: Pranzo, dove si sta?
6: Qui al bar della spiaggia.
1: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
6: Ma stasera pucce. Mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
1: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Cozze.
6: Sera, ogni sera qualcosa di diverso.
1: Il mare com'è?
7: Spettacolare,
8: proprio da dire. Un mare così mai visto.
7: Dove vai, benissimo.
1: Come vi trovate da queste parti?
8: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
1: La zia
8: quindi,
1: Tarantina.
8: Guida.
1: Che guida è questa?
9: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto. Mangiare.
8: E nelle spiagge e mangiare.
1: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
9: Vabbè, la pasta e cozze e non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre tradizioni.
1: Ci mancherebbe. In serata dove li porta questi val di giovani?
9: Siamo andati dove?
8: In una brasseria.
9: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
8: Alla gelateria del ponte.
9: Abbiamo visto i fuochi.
8: Castello.
9: E mo andranno un po' verso fuori.
1: Verso fuori, Martina, Alberobello.
9: Sì, Alberobello, le cose le grotte.
1: Taranto come l'avete trovata come città?
10: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
1: Come l'avete ritrovata allora?
10: Molto molto meglio confronto a prima.
9: C'era però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra, cioè con tutto che sono tarantina, Io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
11: Però stanno facendo delle belle iniziative.
9: Sì, già hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
1: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?

0: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme va bene.
1: E allora non soltanto spiagge e mare, ma secondo l'analisi di Coldiretti Puglia c'è anche la Campania tra le mete più richieste per trascorrere da parte dei pugliesi e dei turisti che stanno affollando in questi mesi la nostra regione, le giornate del 14 e del 15. Vediamo.
2: Mare, campagne, borghi e masserie, il Ferragosto dei Pugliesi conserva il suo volto più autentico, ma cambia prospettiva. Accanto alla spiaggia, regina indiscussa del 15 agosto, cresce infatti il desiderio di vivere la Puglia attraverso i suoi paesaggi rurali, ma anche le tradizioni, le tavole imbandite e i prodotti della terra. Se il mare resta la meta prediletta per la vigilia e la giornata di Ferragosto, scelta quasi inevitabile per una regione che vanta coste e acque tra le più apprezzate d'Italia, la campagna si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell'offerta turistica. A confermarlo è Coldiretti Puglia, che individua in agriturismi, masserie, aziende agricole e piccoli borghi le nuove destinazioni di un turismo alla ricerca di autenticità, natura e qualità. Il 15 agosto resta soprattutto una festa da vivere intorno a una tavola. Picnic, pranzi in famiglia, grigliate si affiancano a ristoranti, sagre, mercati contadini e agriturismi, trasformando il cibo in una vera e propria esperienza. In Puglia mangiare diventa anche un modo di conoscere luoghi, persone, lavoro dei campi, ma anche tradizioni che da generazioni raccontano l'identità di un territorio. E proprio qui si registra una delle tendenze più interessanti. Cresce infatti la domanda di esperienze capaci di mettere il turista in relazione diretta con la terra e con chi la coltiva. Gli agriturismi diventano quindi non solo luoghi dove mangiare e pernottare, ma anche porte d'accesso ad un mondo fatto di produzioni locali, natura e saperi antichi. Oleoturismo e l'enoturismo, insieme alle esperienze direttamente nelle aziende agricole, ampliano la mappa della vacanza pugliese. Il turista non cerca più solo una camera, un ristorante o una spiaggia, ma una storia da vivere e un territorio da scoprire. La forza della Puglia turistica, insomma, è nella capacità di offrire molto di più del mare e il messaggio è chiaro: la vacanza comincia sulla costa, ma non si ferma necessariamente lì. Il Ferragosto pugliese cambia scenario quindi senza perdere la propria anima: dal mare ai muretti a secco, dalle masserie ai borghi, dai mercati contadini alle tavole di campagna. La festa diventa un viaggio dentro la Puglia più autentica.
1: E intanto proprio per la giornata di Ferragosto c'è un'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali anche nel Tarantino. Vediamo.
2: Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta, Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense. È opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata.
1: Ci spostiamo adesso a Chiatona, dove nella giornata di ieri è stata celebrata la festa della Madonna dell'Assunzione, una serata tra devozione, tradizione e spettacolo. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione. Dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone, la Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
4: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare, in questa giornata si fa.

0: Questa processione Chiatora era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
1: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso identitario per l'intera comunità.
2: Un evento importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
3: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte e ci ha ringraziato di questo momento, perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
4: Martina Franca ha salutato per l'ultima volta l'attore Lucio Montanaro, scomparso improvvisamente all'età di 75 anni. C'era per noi Luciana Convertini.
5: Una chiesa gremita nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Smanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario Merola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo. Una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75 compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.
4: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi lasciamo al TG Sportivo condotto da Giuseppe Dellisanti, mentre l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata e un buon Ferragosto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

e appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR,

0: potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica.

tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di sabato 15 agosto continuerà ad essere dominata dal forte caldo che sta colpendo da oramai settimane l'intero paese. Il cielo continuerà ad essere sereno con qualche nuvola innocua di passaggio nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. La temperatura si manterrà sopra la media, con una massima che potrebbe toccare i 35 o i 36 gradi. Il mare sarà poco mosso e i venti deboli. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito. La giornata di domenica 16 agosto continuerà ad essere molto calda come i giorni passati. Previsto cielo sereno, senza nubi, con temperature sopra la media che potrebbero toccare picchi di 35 o 36 gradi. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le informazioni relative al nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha 3 giorni di riposo, poi da lunedì si torna a Carosino per preparare questo inizio di stagione importante in vista di un campionato importante.
1: Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, la SS Taranto si concede 3 giorni di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì, ma lo farà ancora lontano dallo stadio Erasmo Iacovone. I rossoblu si ritroveranno infatti allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, impianto che ospiterà gli allenamenti almeno fino al 6 settembre. Una soluzione legata alla fase di transizione che accompagnerà il Taranto verso il ritorno allo Iacovone. Lo stadio sarà nuovamente disponibile al termine dei Giochi del Mediterraneo, ma prima sarà necessario smontare il palco e completare tutti gli interventi di ripristino della struttura. Per questo motivo, la prima vera settimana tipo della

0: stagione 2026-27 dovrebbe prendere il via dall'8 settembre. Si chiude così, almeno sul piano logistico, un lungo periodo caratterizzato dai continui spostamenti della squadra sui campi della provincia. Adesso 3 giorni di pausa, poi si riparte da Carosino con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.
1: Giochi del Mediterraneo, -7 al via, lavori in corso allo stadio Iacovone. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha commentato tutto sui suoi canali social con degli aggiornamenti interessanti. Guardiamo il servizio.
0: A 7 giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, fari puntati sullo stadio Erasmo Iacovone, uno dei simboli della grande trasformazione infrastrutturale legata alla manifestazione. A mostrare lo stato di avanzamento dei lavori è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha condiviso sui social un messaggio direttamente dall'impianto. Ora allo stadio Iacovone, con l'impresa, la direzione lavori e i miei bravissimi collaboratori. Vi ringrazio tanto e buon Ferragosto a tutti. Un messaggio che testimonia il lavoro delle ultime settimane e l'impegno di tecnici, operai e collaboratori chiamati a completare le attività nei tempi previsti. Allo stadio Iacovone proseguono infatti interventi di rifinitura in vista dell'appuntamento del 21 agosto, quando Taranto ospiterà ufficialmente la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Un conto alla rovescia ormai è entrato nella fase decisiva, con l'impianto chiamato a essere uno dei principali protagonisti della manifestazione.
1: E rimaniamo in tema dei giochi del Mediterraneo perché la sicurezza in acqua è stata affidata all'associazione Enjoy Your Dive, che garantirà dunque la sicurezza durante i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le gare di triathlon, canoa kayak e canottaggio. Guardiamo questo servizio.
0: L'associazione tarantina Enjoy Your Dive è stata scelta dalle federazioni di triathlon, canoa, kayak e canottaggio per garantire la sicurezza in acqua durante i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli operatori dell'associazione saranno impegnati a bordo di gommoni e moto d'acqua, affiancati da sommozzatori specializzati per tutelare la sicurezza degli atleti. Per prepararsi al meglio, tra marzo e maggio scorsi, il team ha completato corsi di formazione specifica con la protezione civile, perfezionando le competenze sia per il soccorso in superficie che per quello subacqueo. Come sottolineato dal presidente Luca Pellicoro, per chi vive il mare la formazione non è un traguardo, ma un percorso continuo da mettere al servizio della comunità. Attiva da circa 5 anni, Enjoy Your Dive vanta già un'ampia esperienza nella gestione della sicurezza per eventi sportivi locali e internazionali, come le tappe del Mondiale di Paratriathlon e le gare di Aquathlon. Oltre all'ambito sportivo, l'associazione è da sempre in prima linea anche per la tutela dell'ambiente marino e la promozione dell'inclusione, per rendere il mare un luogo sempre più accessibile e sicuro per tutti.
1: Cambiamo argomento adesso, passando al volley. La Vibrotech Volley ha comunicato l'arrivo di Stella. Ha 14 anni, è già pronto per la Serie B, un palmarès importante per lui, un talento di prospettiva che ora punta a crescere in un campionato importante come quello della Serie B.
0: Continua a prendere forma la nuova Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società tarantina dà il benvenuto a Mattia Stella, giovanissimo, libero di appena 14 anni, ma già con un curriculum importante. Cresciuto nella Dribbling Academy, Stella ha conquistato per 2 anni consecutivi il titolo di campione regionale Under 13. Nel suo palmarès anche 2 titoli di campione d'Italia Under 14 nel Beach Volley. Nell'ultima stagione ha inoltre raggiunto il quinto posto nella Boy League 2026, indossando la maglia della Lube Cucine Civitanova. Una nuova sfida per il giovane pallavolista, che punta a crescere al fianco di giocatori più esperti, a migliorare soprattutto in ricezione e difesa. Stella, che nasce come schiacciatore, è pronto quindi a reinventarsi nel ruolo di libero. Sono carico e felice di far parte di questo gruppo. Voglio provare a vincere il campionato di Serie B, ha detto il giovane talento. Un innesto di prospettiva per la Vibrotech, che continua così a costruire il proprio futuro.
1: E siamo dunque giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Vi auguriamo un buon proseguimento di Ferragosto a tutti voi. Continuate a seguirci qui, nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Amma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.
2: Da nuovi inizi derivano grandi sogni. A Taranto quel grande sogno quest'anno è tornare immediatamente a scalare le categorie. Il gruppo si forma nei ritiri, l'amalgama riparte dai fondamentali del calcio, i sentimenti ripartono anche dal solo guardare quel pallone durante l'estate. È calcio d'agosto, sì, ma può dare indicazioni fondamentali in vista di un futuro imminente. L'obiettivo è uno solo, vincere per dare quella dimostrazione di forza che a Taranto vogliono. Amici di Studio 100, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati da Giuseppe Delli Santi e benvenuti a Taranto Asta Taverne. Terzo test stagionale precampionato degli Ionici e dunque, come vedete, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e si stanno dunque salutando. Apriamo subito con le formazioni di rito. Il Taranto di Alberto Giuliato si schiera con un 4-2-3-1 di partenza. Tra i pali c'è Catelli, la difesa 4 è composta da Azio Osmanovic, Perretta, Morales e Semilia. I due in mediana sono Milenko Skoric e Vukoja. Dietro, oltre Marini, invece ci sono Alessandro Soldani, Corvino e lo Iodice. L'Asta Taverna invece di mister Stefano Argilli propone un 4-3-2-1 di partenza. Intanto vediamo che è tutto pronto con i rossoblù che daranno il calcio d'avvio di questo terzo test, terza amichevole degli Ionici. Dicevo, l'Asta Taverna 4-3-2-1, Cefariello tra i pali, Calamai, De Vitis, Sini e Cavallini, Agbè, Mignani e Borgheresi a centrocampo, Gonzi, Verdelli dietro l'unica punta, Menga. A breve vi diremo anche naturalmente le panchine, con il tanto che praticamente a tutti a disposizione si parte. Buon divertimento con il primo pallone di gioco giocato dalla formazione rosso-blu che preferisce tornare all'indietro questa prima fase di gioco. Imposta Morales. Perretta vuole divincolarsi subito di Menga, ritorna per vie orizzontali. Gioco allargato nella zona dove c'è Similia. Ritorna da dietro, imposta in questo momento dal basso di Taranto con il lancio in profondità alla ricerca del capitano Nicola Lo Iodice, che dà le prime indicazioni, come vedete. E allora è Similia, pronto lui a battere la rimessa laterale. Tocco corto verso Skoric, di tacco, Similia, di prima, Vukoja. Ricomincia da dietro, Perretta, porta avanti il pallone, il centrale, ex apice. Gioco allargato nella zona, c'è Nicola Lo Iodice. Prova a sterzare lui, da quella parte c'è Similia, ancora lo Iodice, palla buona per Similia, invita al cross verso Corvino, pallone che viene allontanato dalla retroguardia toscana dell'Asta Taverne. Insiste Skoric, vuole approfondire il discorso, ricomincia lo Iodice, da dietro il Taranto, manovra avvolgente adesso della formazione di Giuliatto. 1:11. Perretta, Azio Osmanovic, il rasoterra, di tacco, buona l'idea questa di Vukoja. L'apertura di Azio Osmanovic verso lo Iodice, 1 contro 1, serie di finte ancora. Nicola Lo Iodice porta il pallone sul destro, vuole andare al cross dall'altra parte, vuole arrivare su questo pallone Soldani, non riesce però ad agguantarlo bene e allora si ricomincerà con la rimessa dal fondo in favore dell'Asta Taverne, società che milita nell'eccellenza toscana. E allora si riprenderà con Cefariello in possesso. Sini, pallone in avanti, il colpo di testa. Azio Osmanovic, Corvino, dialogo stretto tra i due, buona idea per Azio Osmanovic che vuole poi andare al cross, c'è stata la deviazione. E allora sarà ancora possesso per il Taranto. Vediamo dalle immagini anche il team manager, Vittorio Mammone. E allora Corvino potrebbe avvicinarsi lui per la battuta del calcio d'angolo. E poi c'è anche lo Iodice, verosimilmente dovrebbe andare il fantasista del Taranto. Circa 50 tifosi. Tarantini arriva a questo cross, la palla arriva lì e c'è il vantaggio del Taranto. 2:38, la sbloccata, la formazione ionica, mi è sembrato di capire proprio con Perretta, che si è girato molto bene all'interno dell'area di rigore e ha portato avanti il Taranto dopo 2:51. La girata di Perretta, perfetta, da questo calcio d'angolo, battuto nel cuore dell'area di rigore. È stato bravissimo il difensore argentino, a portare avanti gli Ionici, questa amichevole. E dunque, gara già in discesa per la formazione di mister Alberto Giuliatto. Grande.

avvitamento da parte del difensore. E dunque, Taranto che già ha sbloccato la partita. Nel frattempo Corvino prova a inseguire l'avversario. Imposta sempre dal basso. Formazione della Statavernia. Mignani. Scarico corto. Cessini. Apre il gioco verso Calamai. Con calma, la formazione toscana. Scoric dal basso ancora una volta alla Statavernia. Ricomincia dal proprio estremo difensore. E allora De Vitis al cambio lato. Buona l'idea verso Cavallini. Prova l'anticipo Soldani solo per un attimo. Osmanovic. Una deviazione che favorisce l'arrivo di Menga in area di rigore. Il colpo di testa da parte dell'autore del vantaggio. E poi prova ancora la formazione toscana. Alla fine, in qualche modo, Semilia non si fida. Mette in calcio d'angolo. Allora, prima palla inattiva della partita per la Statavernia. Dopo il calcio d'angolo battuto dal Taranto. Corner che sta per essere battuto da Verdelli. Vi elenco nel frattempo la panchina della Statavernia con Soldati, Cuccio, Falman, Bolognesi, Sidibe, Bandini, Cappelli, Aliai, Arioni. Poi Ienari e Coli. Arriva questo cross nel frattempo con Scoric che fa buona guardia, anticipa Perretta, ben ispirato fino a questo momento. Tiene la rimessa laterale con Azio Osmanovic, che andrà a incaricarsi della battuta con tutta tranquillità. Uno dei tanti riconfermati in casa Taranto, Azio Osmanovic, con la maglia numero 7 quest'oggi. Panchina completa per il Taranto. Ci sarebbe anche il nuovo acquisto comunicato nelle scorse ore. Francesco Lenti, classe 2008, che è ritornato con la maglia del Taranto. Dopo l'esperienza alla Virtus Francavilla, lo Iodice con l'esterno, gran palla in profondità per Oltremarini, area di rigore, Oltremarini, braccato e alla fine la riconquista Cefariello. Lo spunto di lo Iodice con l'esterno nel tentativo di servire Oltremarini. Era buona l'idea per il centravanti ex Tomamaglie. Bomber nella scorsa stagione nel campionato di eccellenza pugliese, proprio sotto la guida del tecnico Alberto Giugliatto e del suo staff che stanno lavorando in maniera encomiabile in queste settimane, se a farsi sentire naturalmente i carichi di lavoro. Cavallini. Su di lui c'è la pressione di Alessandro Soldani, altro under interessante lui, classe 2008, ricorderete, lui all'Unione Calcio Bisceglie, bel prospetto per l'eccellenza pugliese. Chissà che non possa essere poi una vera novità nello scacchiere tattico del Taranto. Si ricomincia da dietro il possesso da parte di Cefariello, che stavolta vuole lanciare lungo il colpo di testa da allontanare, poi la palla che viene messa in out. 6 minuti e 31 per chi si fosse collegato in questo momento. 1-0 Taranto, la rete di Bruno Perretta al terzo minuto. Da calcio d'angolo, voglio dire, ha messo una palla perfetta, una pennellata decisamente piacevole. Azio Osmanovic con le mani, imposta lui. Corvino in avanti, la ricerca sempre di Soldani. Un cenno d'intesa tra i due. Piccolo pollice alzato dal 2008. Simi. Aspetta i movimenti dei compagni. Sentite le prime indicazioni. Palla in avanti, un po' troppo lunga. Menga si impegna ad arrivare su questo pallone. Non ci arriva e allora rimessa. Per il Taranto, sempre Azio Osmanovic. Taranto costruito per vincere, come vi abbiamo anticipato nell'intro di questa telecronaca. Taranto obbligato a vincere con un Savio Iacovone di assoluto livello. Una nuova casa praticamente a tutti gli effetti, moderna, impianto spettacolare. Bucoia. Si fanno sentire nel frattempo i tifosi rosso-blu, venuti direttamente qui allo stadio Acquaviva di Montepulciano. Altra rimessa, con le indicazioni, come vedete, da parte dei due tecnici. Con l'ausilio del nostro Martino Vinci andiamo a vedere proprio il gruppo di tifosi che vi stavamo già citando poc'anzi, come vedete.

vi facciamo sentire anche l'audio. Dall'altra parte verso Soldani, che aggancia molto bene il pallone. Soldani entra in rigore. Soldani vuole sterzare, alla fine si trascina il pallone in fanno di fondo. Come vedete, grande accoglienza per i giocatori del Taranto proprio da parte della tifoseria, con qualcuno che già inizia a fare due riprese, giustamente. Calcio d'estate, ma il bello anche di seguire il pallone che rotola. Nel frattempo c'è stato calcio d'angolo. E Corvino allora va lui con il destro a rientrare, palla ad uscire. La sfera che viene allontanata, non è finita. Con il Taranto che deve rimpostare da dietro. Azio Osmanovic con il destro. Uno sguardo in avanti, alla fine preferisce il tocco lì dietro. Semilia, che si era abbassato in questa situazione da centrale praticamente. Ancora qui servito da Morales, che non ha il suo compagno di reparto Guastamacchia. Hanno scherzato i due in ritiro. Morales ha definito Antonio Guastamacchia suo compagno, insomma, vincente a Casarano. E soprattutto Morales si è definito la fortuna di Guastamacchia, una cosa un po' simpatica naturalmente. Intanto c'è un fallo da parte proprio dell'attaccante della Sataverne. Punizione a favore della formazione rosso-blu. 9 minuti e 48 secondi. Ritmi blandi al momento, con qualche azione interessante del Taranto. Qualche idea, come si è vista, dal punto di vista del 4-2-3-1 del tecnico Alberto Giuliatto. E allora è pronto sul punto di battuta Tomas Capelli, anche lui proveniente dalla Tomamaglie. Ci sarà da capire poi chi sarà effettivamente il titolare tra lui e Lombardo, due portieri di assoluto valore. Rimessa laterale a favore sempre della formazione rosso-blu. Bucoglia, tu costretto Similia a ricominciare da dietro. Imposta il Taranto. Perretta. Azio Osmanovic si fa vedere largo sulla destra. Eccolo qui servito. Azio Osmanovic di prima, buona idea verso Soldani, deve difendere il pallone sull'attacco del terzino della Sataverne. Alla fine perde il pallone il giocatore rosso-blu, allora attenzione a questa possibilità in avanti con il pallone troppo lungo per Cavallini. E allora sfera che termina in fallo di fondo. E vediamo nuovamente l'energia della tifoseria ionica. Tanti tifosi, tanti bambini anche, iniziamo a vedere. 6 ore di viaggio abbondanti. Segnale chiaro di quanto la tifoseria rosso-blu, se ce ne fosse ancora bisogno. Nel frattempo c'è un'azione della Sataverne in avanti. Occhio a questa possibilità in area di rigore. Alla fine Vukoglia deve uscire da una situazione abbastanza complessa. Ancora però la Sataverne insistere, batti e ribatti. Similia deve difendere questa sfera, riesce in qualche modo. Poi Vukoglia con esperienza, Skoric di prima. Decisamente bella l'uscita del Taranto in questa situazione. E poi lo Iodice semina due avversari, subisce fallo, calcio di punizione. Andrei a rivedere proprio questa giocata del Taranto in fase d'uscita da una situazione complessa. Vukoglia, Skoric e poi questa palla per lo Iodice, che si è divincolato bene dai due giocatori della Sataverne. Morales in verticale, Similia, Skoric. Molto bene sino a questo momento l'ex centrocampista del Francavilla Insigni. Azio Osmanovic, palla in avanti, Corvino con il tacco ancora verso Azio Osmanovic, palla buona verso lo Iodice, che prova ad andar via da quella posizione un po' complicato, poi riconquista subito la sfera oltre Marini. Molto bravo il centravanti. Palla sulla destra dove c'è Corvino, che può pensare anche alla conclusione. Corvino vuole andare in profondità. Chiuso. E allora prova a ripartire in break la formazione della Sataverne. Menga porta avanti lui il pallone. Sta arrivando da quella parte Soldani, che deve andare a chiudere. Ancora Menga, una serie di finte, sempre lui. Ancora Menga con il destro. Palla alta. Occasione a Sataverne, minuto 13, la chance di Menga, una serpentina all'interno dell'area di rigore, ha provato poi con il destro a piazzarla sotto l'incrocio di pali, palla alta

Catelli. Ricomincia il taranto dal basso. Skoric deve girarsi e fare attenzione, però c'è la pressione da parte della formazione toscana. Squadra di Argilli. Vukoja. Skoric aggancia il pallone e fare attenzione. Sempre Vukoja, poi Skoric. I due mediani, poi Azio Osmanovic. Pressato anche lui. Poi malinteso, alla fine riconquista palla la Stata Verne. Gonzi porta a spasso il pallone. Gioco allargato nella zona dove c'è Calamai. In avanti Morales, però fa buona guardia ad allontanare il pallone. Sta arrivando da quella parte oltre Marini, anticipato però. E allora ancora la Stata Verne in possesso. Ci avviciniamo al quarto d'ora del primo tempo. Due tempi da 45 minuti. Nessun cambio da questo punto di vista. Tanto c'è un fallo fischiato dal direttore di gara. Dunque punizione per la formazione rosso-blu. Skoric vuole verticalizzare. Si fa vedere lo Iodice. Eccolo qui, il capitano rosso-blu. Lo Iodice porta a spasso il pallone. Vuole verticalizzare. È una buona idea però per Vukoja. Anticipato sul più bello. Simi. Si combatte. Corvino vuole riprendersi il pallone. Che però sfila in fallo di fondo. Rimessa laterale in favore della Stata Verne. L'impegno dell'ex capitano del Fasano, Vincenzo Corvino. Si è messo bene in mostra nelle prime fasi di questo ritiro. Anche nel test contro la rappresentativa valdichiana. Il test vinto per 7-0, come ben ricorderete. È una campagna abbonamenti, anche quella del Taranto, che sta procedendo con gonfie vele. I numeri lo testimoniano. Tanto affetto. Nel frattempo attacca la Stata Verne, altra copertura, poi insiste sempre da quella parte Gonzi, che va via ancora Gonzi, palla sul destro, Catelli deve mettere in calcio un angolo, nuovo squillo della Stata Verne con la soluzione di Gonzi, che è entrato in area, poi però è stato bravo Catelli a dire di no e a mettere in calcio un angolo. Gonzi e Menga, fino a questo momento, i più pericolosi della formazione toscana. Infatti vedere già un paio di volte. Calcio d'angolo. Occhio agli schemi, occhio al blocco all'interno dell'area di rigore. Parte questo cross in arrivo, Simi dall'altra parte. Il colpo di testa però mette in fallo laterale, allora la Stata Verne resta in zona d'attacco. Ben posizionata qui la retroguardia di Alberto Giuliatto. Rimessa che sta per essere battuta da Cavallini. Tocco corto. Menga. Vuole arrivare Cavallini su questo pallone. Arriva invece la copertura da parte di Azio Osmanovic. Precisa. Impeccabile. Rimessa già battuta però. Gonzi. Prova ad andare via. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora si prosegue con Perretta. Il pallone verso lo Iodice che aspetta il posizionamento preciso da parte dei compagni. Poi Skoric forse un po' troppo rapido. Troppo frettoloso nel smistare questo pallone. E allora è ancora la Stata Verne in possesso. Con Simi. Cavallini. L'idea per Verderelli. Cambio lato. Si va sulla corsia di destra. Da quella parte c'è lo Iodice. La possibilità di uno contro uno da parte di Calamai. Palla in profondità. Troppo lunga questo pallone. E allora ricomincerà ancora una volta da Tomas Catelli, il Taranto, 17:20 sul cronometro, 1-0 Taranto. Nuovamente le immagini, grazie come sempre al nostro Martino Vinci. Un gruppo nutrito. E allora Catelli ha già ripreso il pallone, ha rimesso subito in gioco verso Perretta. Vuole andare al lancio lungo. L'idea per Corvino. Lo stop con il petto. L'apertura per Soldani. Buona l'idea. Soldani però perde la sfera. Ha subito anche il fallo. Il calcio di punizione a favore del Taranto. Il direttore di gara spiega anche il motivo per il quale ha fischiato il calcio di punizione agli Ionici. Skoric sulla punto di battuta. Corvino si fa vedere. L'apertura interessante.

verso Zuzmanovic. La possibilità di uno contro uno, il 7 rosso-blu, la palla buona per Soldani. Vuole andare lui con un cross teso all'interno dell'area di rigore, pallone che viene allontanato, sta arrivando Skoric, poi oltre Marini, batti e ribatti, alla fine arriva. Intervento da parte di Cefariello a prendere il pallone. Sfera vagante, interessante per Oltremarini. Alla fine la retroguardia toscana, coperto bene. Cefariello, ancora lui, all'impostazione. Non vuole gettare via il pallone nella Statavernes, come vedete l'impostazione dal basso di questo 4-3-2-1 della formazione di Stefano Argilli. Cavallini, centralmente lo scarico verso Mignani, provava il dai e vai, e poi Corvino in un rimpallo a favore riesce anche a prendersi il fallo, e così calcio di punizione. L'arbitro ha preferito non dare la norma del vantaggio, si era avventato sul pallone Nicolò Iodice. E allora punizione per il Taranto, e da quella parte non ve lo diciamo nemmeno, c'è Nicolò Iodice, ma attenzione perché in carriera Vincenzo Corvino, da calcio piazzato, ha segnato molto spesso grandi gol. Ha posizionato il pallone Corvino, quindi dovrebbe andare lui alla fine, non lo Iodice, un po' più defilato qui il 10 rosso-blu. 1, 2, 3, 4 in barriera, più potenzialmente Vukoja a disturbare. Anzi Skoric, chiedo scusa. Alla fine 4. Va Corvino, palla alta, sopra la traversa. Rincorsa breve qui di Vincenzo Corvino. Ha trovato però lo specchio di porta. Gioco già ripreso nel frattempo con Simi. Gioco allargato nella zona dove c'è Cavallini. A ricominciare dal basso. Sempre Simi. Verticalizza. Prova ad arrivare su questo pallone Corvino, poi Skoric, via, va a scippare il pallone, Skoric, attende però rinforzi, sempre Milenko Skoric, l'appoggio corto, oltre Marini, anzi Soldani, chiedo scusa. Skoric, Vukoja, Morales, lo Iodice, uno contro uno, vuole andare da Similia, la possibilità di andare al traversone. Preferisce temporeggiare, sempre lo Iodice, palla sul destro, sempre lo Iodice che vuole andare a una specie di tiro cross. Da più un tiro che un cross, quello del fantasista. Ex Altamura, Cerignola, Casarano, e intanto c'è un mini break. Quindi le squadre hanno l'opportunità di dissetarsi. Inevitabilmente il caldo sia a Taranto, se a Montepulciano si fa sentire, e questo diventa anche un'occasione per dare qualche indicazione, come vedete anche Giuliato all'indirizzo di Alessandro Soldani, qualche movimento in più. E nel frattempo il nostro Martino Liuzzi, Martino Vinci, chiedo scusa, ci fa rivedere proprio con le immagini la tifoseria rosso-blu. Vi lasciamo con questo audio nel frattempo, prima che le squadre ritornino sul rettangolo verde, che è molto interessante.

ancora grazie al nostro Martino Ghisci. Allora torniamo naturalmente a vedere quello che accade nel rettangolo verde con le squadre che ritornano dopo questo mini break che è durato sì e no un minuto. Con l'arbitro che controlla il cronometro,

Qui vediamo Skonić che parla con Soldani. Molto bello questo scambio da un giocatore esperto come Milenko Skonić. E il giovane Alessandro Soldani, che ha provato qualche incursione sulla destra, come avete ben visto, questi primi 23 minuti. Allora, si riprende con Cefariello in possesso. Cessibile vicino, preferito il tocco verso De Vitis. Timida pressione da parte di Oltremarini. Palla in profondità. Diventa buona per Gonzi, che attende rinforzi. Tocco all'indietro, Agbe. Sempre lui a ricominciare dal basso, più precisamente dall'estremo difensore. Simi. Gioco allargato nella zona dove c'è Cavallini. La pressione da quella parte di Corvino. Sempre Cavallini, attende rinforzi. Poi pallone sporcato in falò laterale da parte di Vincenzo Corvino. C'era da quella parte Menga. Rimessa per la Staverne. Prova a riprendere campo la formazione di Argilli, che come vi dicevo è una compagine di eccellenza toscana, girone B. Anzi, Osmanovic di testa, poi arriva il controllo da parte di Verdelli, alla fine Corvino prova a uscire, palla al piede, tutto chiuso però, alla fine Skonić riesce a sradicare il pallone, a servire lo Iodice, possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, vuole andare con l'esterno, gran palla per Oltremarini, area di rigore Oltremarini, altra sterzata, vuole andare sul destro, poi viene chiuso da Calamai, buona la sua copertura, ma l'idea di lo Iodice non era affatto male, anzi, precisamente un'incursione interessante la sua. Gioco allargato dove c'è Cavallini. Possibilità di uno contro uno, qui rischia un po' Verdelli sulla pressione più che positiva da parte del giocatore rosso-blu, e allora rimessa laterale in favore della formazione toscana. Sempre Cavallini con le mani. Verdelli, chiuso con fallo. Un po' dubbioso Skonić, lo sguardo perplesso all'indirizzo del direttore di gara. Comunque calcio di punizione. 25 e 47, 1-0 Taranto, la rete di Bruno Perretta, al minuto 3, a calcio d'angolo, Simi, Cavallini, altre idee in profondità, troppo lungo questo pallone, diventa facile per Tomas Catelli, che è stato chiamato a compiere un intervento, il 16esimo, sulla botta ravvicinata di Gonzi, Vukoja. Lo Iodice, possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, altra sterzata, palla sul destro. Nicola Lo Iodice, apertura verso Corvino, che vuole allargare il gioco dove c'è Azio Osmanovic, la possibilità di uno contro uno, sempre Azio Osmanovic, la palla adesso è sui piedi di Nicola Lo Iodice, che prova la battuta a rete, la conclusione del 10, che aveva trovato però lo specchio di porta. Palla alta, lo spunto di Nicola Lo Iodice. Gioco che sta per essere ripreso ed è già ripreso effettivamente con il possesso di Cefariello. Simi. Cefariello. Attende il movimento da parte dei compagni, in profondità il colpo di testa da parte di Morales, non definitivo. Gonzi. Prova ad andare lui, ottiene la rimessa laterale e allora ancora la Staverne prova a rendersi pericolosa. C'è anche il movimento centrale da parte di Cavallini e si era provato a spingere un po' più in avanti. Adesso torna un po' col baricentro più basso. Gioco allargato. La zona dove c'è Gonzi, apertura verso Calamai, alla fine la deviazione, anzi c'era fuori gioco. Punizione Taranto. E potete seguirci naturalmente, vi ricordiamo, sul 98 Digitale Terrestre o in streaming sulla nostra pagina Facebook o anche sul sito, su YouTube, insomma. Per questa amichevole, questo terzo test del Taranto, della SS Taranto, del nuovo corso Alberto Giuliatto. Imposta Morales per retta.
Skoric, molto bene lui in questi 28 minuti. Lo Jodice, scambio corto oltre Marini. Sempre lo Jodice in possesso, deve fare attenzione però, perché da quella parte c'è Menga che va a recuperare il pallone con fallo. Dubbioso qui il numero 9 della Stata Verne. Calcio di punizione però per il Taranto. Pronto Skoric. Batte lui. Anzi, Osmanovic ha ricominciato da dietro. Perretta. Morales. Perretta. In orizzontale il Taranto palleggia con calma. Anzi, Osmanovic. Raso terra in avanti. Buona idea per oltre Marini. Può allargare il gioco verso l'Oglio. Dice: una possibilità di uno contro uno. Palla in avanti. E poi sfera che viene fatta sfilare in falo di fondo per la buona copertura da parte di De Vitis. C'era Corvino lì vicino, pronto a fiondarsi sul pallone. Ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo. Simi, cambio lato, troppo lungo questo pallone. Non riesce però a gestirlo Semilia. Rimessa per la Stata Verne. Gestito frettolosamente il pallone dalla formazione toscana. E allora Vukoja vuole allargare il gioco dall'altra parte, troppo lungo però per Soldani. E allora rimessa laterale già battuta dalla Stata Verne. Mignani, il play. De Vitis vuole verticalizzare, c'è però l'interdizione da parte di Vukoja. Altra palla per Corvino, area di rigore, Corvino, palla sul destro, Corvino! Non trova lo specchio! L'idea di Vincenzo Corvino, dopo il recupero palla, a centrocampo, da parte di Vukoja. Un'ottima idea questa, una buona intesa tra l'altro che si è vista questa azione. E allora il Cefariello, De Vitis, imposta lui, Simi, centralmente, Gonzi che si è spostato sulla catena di sinistra, poi Cavallini, qui ne esce palla al piede, la formazione toscana, alla fine l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Taranto, e allora rimessa laterale con Verdelli, batte lui. Pallone che viene recuperato però dal Taranto, Azio Osmanovic. Completare il disimpegno. Skoric. Palla buona per Vukoja. Tocco corto, poi Perretta affida il pallone al compagno di reparto, Morales. Invita in avanti. Le indicazioni da parte del tecnico della Stata Verne, Argilli, i suoi. Skoric. Buona palla per Azio Osmanovic. L'idea per Soldani. Scambio corto. E allora Osmanovic potrebbe andare al cross in questo momento, è una buona idea, stava arrivando Corvino che stava tagliando bene sul primo palo, Cefariello. La pressione da parte di Semilia, per recuperare il pallone, si gira molto bene qui, Agbe, Mignani in profondità, poi scivola Gonzi, riconquista palla ancora una volta, Agbe, verticalizza. Troppo lungo questo pallone, Morales con esperienza, con lucidità, riprende il pallone, Skoric, gioco allargato nella zona dove c'è Osmanovic, pronto lui, il 7 preferisce ricominciare da dietro, l'appoggio verso Perretta, ricominciare a Morales, 32 e 33, Semilia, Skoric deve fare attenzione perché c'è la pressione alta da parte di Verdelli che vuole scippare il pallone, arriva però Azio Osmanovic da quella parte. Galoppa lui. Corvino. Temporeggia. Skoric. In gestione adesso il Taranto. Corvino. Sventaglia dall'altra parte. Dove c'è lo Jodice? Possibilità di uno contro uno. Da quella parte c'è Calamai. Lo Jodice lo punta. Prova ad andare via. Ancora lo Jodice. Prova ad andare adesso al cross in questo momento. Buona la via per Corvino in area di rigore. Corvino! La tiene lì Cefariello. A due passi dal 2-0 il Taranto. Buona l'azione, iniziata da Corvino, orchestrata.

fatta dallo Iodice e poi provato a rifinire il Taranto. Calamai, Agbe, sulla pressione alta, Cavallini, Mignani, Agbe, verticale, la copertura però di Perretta, attento, non si fa scivolare la pallone, allora Soldani, possibilità di un 3 contro 3, sta arrivando però in copertura da quella parte proprio Cavallini, Soldani, temporeggia, ricomincia, Vukoja, Skoric, largo a sinistra lo Iodice, servito in questo momento lo Iodice, va da Oltremarini, uno contro uno, va via Oltremarini e alla fine dovrebbe essere rimessa dal fondo, forse calcio d'angolo, capiamo un po' la questione, si è visto bene, no, è direttamente calcio di rigore, chiediamo scuse, quindi rigore per il Taranto e allora lo Iodice sul punto di battuta si prepara lui, Cefariello apre e braccia, il fischio del direttore di gara, parte lo Iodice, freddo, implacabile, Nicola lo Iodice, 2-0 per il Taranto, da un rigore conquistato da Oltremarini, e lo Iodice poi ha aperto questo piattone, l'ha messo alle spalle di Cefariello, 2-0 Taranto, 34esimo, il raddoppio della formazione rosso-blu. Buono il movimento di Oltremarini, quello che avete visto in precedenza, si è preso il calcio di rigore e dal dischetto poi lo Iodice con esperienza, con qualità anche, a precisione, ha messo il pallone alle spalle del portiere, 2-0 Taranto, soddisfatto fino a questo momento lo staff di Alberto Giuliatto, anche nei movimenti, bene gli attaccanti, hanno toccato bene gli spazi, la ricerca giusta per il pertugio giusto. 2-0 per gli Ionici. Cefariello in posta, De Vitis, si fa vedere Mignani da quelle parti, si va in profondità verso Magbe, subito fallo, calcio di punizione a favore del Taranto, anzi della Stata Verna, chiedo scusa, si ricomincia da dietro, palla in profondità, il colpo di testa da parte di Perretta, lo Iodice, Vukoja in profondità, Oltremarini, grande aggancio Oltremarini, pensa per un attimo al tiro, poi ha preferito l'assist da quella posizione, voleva passarla sicuramente per lo Iodice, poteva andare alla conclusione diretta in porta qui Samuele Oltremarini, voleva l'assist per il compagno. E allora imposta Mignani, la smista a Calamai, timida pressione da parte di Vukoja da quelle parti, poi Skoric a dare fastidio e a concedere solo la touche alla Stata Verne, quindi la rimessa laterale. Rimessa che sta per essere battuta da Calamai in avanti verso Menga, Gonzi. Sempre verso Menga, Morales però attento, non si fa sorprendere, poi un rimpallo e alla fine Morales butta via questo pallone. Corvino, aggancio difficilissimo, lo Iodice. Vukoja, bella uscita del Taranto. E allora trasforma l'azione da difensiva in offensiva con Azio Osmanovic. Pallone che viene allargato adesso verso Soldani, possibilità di uno contro uno, rientra Soldani, palla buona per Vukoja, Vukoja vuole ancora una volta andare da Soldani, uno contro uno, Soldani, palla sul sinistro, deviazione, e allora la sfera che viene in questo momento riconquistata dalla Stata Verne che prova a ripartire con l'avanzata da parte di Gonzi, cerca il cross dall'altra parte, Perretta però ci mette la testa per mettere il pallone in fallo laterale, vuole il suo anticipo, richiama nel frattempo i suoi, questa fase per mantenere la porta inviolata, soprattutto che sarebbe segnale interessante questo ritiro precampionato, prova ad avventarsi Soldani, Cefariello, De Vitis,
con calma la formazione toscana. Prova ad arrivare adesso su questo pallone, oltre Marini che è lanciato a rete, oltre Marini in area di rigore, oltre Marini, palla sul destro, oltre Marini, palo pieno, ancora oltre Marini che non riesce a trovare la porta a un centimetro dal 3-0, oltre Marini, si dispera per l'occasionissima per il Taranto, lanciato a rete qui oltre Marini, tanto spazio davanti a sé, a tu per tu con il portiere. Ancora la sta Taverne dal basso, Cavallini, Vukoja, Similia, gli dà una mano lo Iodice che è tornato un po' più indietro, palla in profondità, qui troppo lunga, nella tentativo di servire oltre Marini, Calamai, Mignani, si fa vedere Verdelli centrale, preferito invece il tocco in orizzontale dove c'è Simi, Mignani ancora, ragiona la Taverne, Taranto prova piano piano a prendere campo con un po' di pressing, il fallo commesso da Skoric, gesto di fair play qui, aiuta Gonzi a rialzarsi, punizione già battuta, Simi, Cavallini, si trascina il pallone in fallo laterale, e allora il Taranto con tutta calma. Vedremo anche le soluzioni nel secondo tempo, c'è anche la curiosità di vedere Rajkovic in avanti come potrebbe proporsi, e poi tutti gli altri, Guastamacchi che potrebbe fare il tentanto, qui rischia tantissimo il Taranto e alla fine Menga, e forse l'ha toccata anche Catelli, calcio d'angolo qui, Perretta chiede scusa, questa impostazione del Taranto così e così, ha rischiato di complicarsi la vita in maniera incredibile la formazione rosso-blu, alla fine concede il corner con il tocco che c'è stato da parte di Catelli, e allora calcio d'angolo con Verdelli sul punto di battuta, attenzione esaltatore all'interno dell'area, parte questo cross un po' lungo, arriva Osmanovic, completa il disimpegno solo per un attimo Perretta, potrebbe andare al contro cross Cavallini, di nuovo Perretta, intanto il Taranto conquista il pallone, allora Corvino per il break in ripartenza, palla un po' troppo profonda per lo Iodice, alla fine ha riconquistato palla Mignani, porta avanti lui il pallone, Cavallini, largo a sinistra c'è Borgheresi, preferito invece il tocco verso Menga in area di rigore, Menga vuole andare al cross dall'altra parte, Similia ben appostato, allontana non del tutto Soldani, poi l'arbitro dice di rialzarsi, tutto ok, si gioca, De Vitis porta avanti la sfera, Borgheresi alimenta l'azione, parte questo cross, Menga prova ancora, Menga in area di rigore, tutto chiuso, poi Cavallini va al cross e alla fine Catelli, una telefonata per lui su questo cross di Cavallini, e mette subito il pallone in gioco Catelli, Vukoja, spazio davanti a sé, lo Iorice a sinistra, Vukoja dà uno sguardo e poi lo serve, buona palla per lui, lo Iorice, tutto chiuso però, alla fine si prende la rimessa, battuta in questo istante,
Bucoglia appoggia all'indietro.

Emilia. Scorish gli indica la via. E la via si chiama Morales. L'altra via invece è Perretta. Va al cambio lato. Lo Iodice. Addomestica la sfera con eleganza. Poi però l'arbitro, o meglio, l'altro guardaline. Segnalato fuori gioco. Lo Iodice non è d'accordo con questa decisione. Si riprende. C'è Fariello. 2 minuti alla fine. Non dovrebbe esserci recupero. Non ci sono state pause, soste, al di là poi del mini break. Imposta la Stata Verne. Calamai. Gonzi. Rischia un po' su questa pressione alta da parte del Taranto. C'è Skoric, l'anticipo, e ancora la Stata Verne in possesso. Borgheresi allarga il gioco. Dove c'è Cavallini. Prova a puntare l'avversario, sempre Cavallini. Pallone sul sinistro, poi prova ad andare centralmente. L'appoggio corto per Ramenga. Soluzione destro per lui, poi vuole andare in avanti verso Gonzi. La copertura da parte di Morales, che deve concedere il calcio d'angolo. Questi ultimi secondi, gli applausi da parte di Morales ai suoi. Questa fase difensiva, coperto bene qui il Taranto. Una Stata Verne decisamente propositiva, il Taranto però in questo momento chiuso bene. Cavallini, per l'ultima probabilmente occasione del primo tempo. Va al cross Cavallini dall'altra parte, attenzione a questa palla che viene allontanata. E allora rimessa in favore della Stata Verne. 45-10, non abbiamo avuto la segnalazione del recupero. Quindi continuiamo a seguire questa prima frazione. Preso in controtempo qui Gonzi, che non riesce ad arpionare il pallone. Rimessa laterale con il direttore di gara che lascia ancora giocare. Asi Osmanović è andato a prendersi lui il pallone. Quindi si gioca ancora. 45-48. Corvino. Asi Osmanović. Pallone uscito. Soldani vuole che vada proprio Asi Osmanović. Corvino. Rischia in questa fase, poi Perretta. Spazza via. De Vitis. Di testa Soldani per Corvino, vuole allargare il gioco verso lo Iodice, la possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, pallone sul destro, altra sterzata, sempre lo Iodice, lo Iodice! Alza troppo la mira da buonissima posizione e l'arbitro dice che basta così per questo primo tempo. Il Taranto per ora è avanti 2-0 grazie alle reti di Perretta al terzo minuto e al 35esimo il rigore trasformato magistralmente dallo Iodice. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Ovviamente, per il secondo tempo di Taranto, a Stata Verne.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie

ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

Oncologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Stanno rientrando le due squadre, si parte dal 2-0 del primo tempo a favore del Taranto, le reti di Perretta e lo Iodice hanno permesso alla formazione di Giuliatto di portarsi sul doppio vantaggio fino a questo momento. Belle trame, belle idee, qualcosina forse da sistemare dal punto di vista difensivo, con qualche rischio di troppo perché la Stata Verde ha avuto diverse chance con Menga, ma lo stesso Gonzi e poi il rischio nel finale proprio sull'impostazione dal basso e alla fine Catelli ci ha messo una pezza in qualche modo. Taranto propositivo, Taranto che ha avuto anche una palla interessante per Oltremarini, sfortunato l'attaccante ex maglie, non passato anche nel settore giovanile del Lecce, protagonista nel Città di Gallipoli tra le altre cose. Vedete come stiamo naturalmente raccontando le due panchine, grazie al nostro Martino Vinci avete visto prima la panchina della Stata Verne, chissà che poi non possa cambiare qualcosa già a inizio ripresa. Il Taranto al momento non ci segnalano sostituzioni, quindi 11 confermato del primo tempo, 4-2-3-1, un cambio leggero ma non troppo per la formazione ionica che nel primo test, ricorderete, aveva attuato un 4-3-1-2, cambio graduale e poi 4-2-3-1. Giuliatto lo aveva detto, l'aveva fatto capire tra l'altro in qualche intervista, aveva lasciato intendere che avrebbe fatto diverse prove questi primi test. E come vedete già tempo di riscaldamento con queste temperature, non è facile, però sappiamo che è necessario, fondamentale per avere una condizione ottimale in vista poi una stagione imminente ormai, perché dopo i giochi del Mediterraneo sarà tempo di campionato e di lì bisognerà dimostrare poi la forza di una grande squadra. Lo deve fare con forza, con caparbietà e con carattere.

si riscalda più di qualcuno. Vediamo anche di Paolo Antonio nel frattempo. Anche lo Savio, il Bucoia dialoga. Probabilmente ci sarà già un cambio nelle fila del Taranto, perché vediamo anche lo Savio nel frattempo. C'è anche di Paolo Antonio, come anche la Bianca. Vediamo un po', capiremo. Nel giro di poco tempo. Nel frattempo si continuano a riscaldare le due squadre. Un test decisamente più probante questo, già per capire qualcosa dal punto di vista tattico. L'idea del doppio mediano, quello tra Vukoja e Skoric. Un'idea nuova rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Allora, con il nostro Martino Vinci andiamo proprio a inquadrare mister Alberto Giuliato, che cambia qualcosa sulla propria lavagnetta. Vediamo appunto se sarà tempo di cambi. Più di qualche camiseta le vedete lì. Sono pronte, quindi ci attendiamo più di qualche sostituzione. Comunque, ci sarebbe la bianca, perché l'abbiamo visto qui, sulla catena di sinistra. Quindi una sostituzione c'è stata. Si riprende con il possesso a favore dell'Asta Taverne. 45 minuti a disposizione delle due squadre per capire anche dal punto di vista tattico che punto si è. Mignani. Entrato nel frattempo Fallman nella Asta Taverne. Il rilancio dell'estremo difensore toscano. Il colpo di testa. Corvino combatte, alla fine Sini. Porta il pallone in avanti, Gonzi rischia di perderlo, poi cioè, da quella parte Sidibé, anche lui, nuovo entrato. Mignani, scarico corto. Si comincia dal basso, sempre l'Asta Taverne in possesso. Verticalizza, profondità, altra copertura, poi oltre Marini, ha cercato il dialogo qui con Corvino. Si torna indietro nella Asta Taverne e imposta. Calamai in profondità, il colpo di testa, poi arriva in qualche modo Vukoja. La Bianca. Si torna indietro. Sempre il 21 del Taranto. Vukoja. La Bianca prova ad andare via, non ha l'idea, oltre Marini. Alla fine c'è stata la deviazione da parte di Curcio, mettere in out, rimessa laterale in favore della Taranto. Buon lavoro da parte della Bianca. Segnato subito un avversario. Morales. Perretta. Dialogano i due. La Bianca cambia dall'altra parte, il colpo di testa all'indietro. Può diventare buona per Soldani e porta il pallone sul destro. La possibilità di uno contro uno, sempre Soldani. C'è il raddoppio di marcatura. Prova Soldani ancora una volta a sfondare. Poi da quella parte diventa un po' complessa la situazione. Sta arrivando Skoric in pressione. Alla fine ottiene il massimo, nonché la rimessa laterale. 47 e 20. Rimessa battuta da Zio Osmanovic, oltre Marini. Sempre Zio Osmanovic, è diventato lui il capitano. Con l'uscita di Lojovic, almeno così ci sembra di capire. Questa prima fase di secondo tempo, Morales si appoggia all'indietro.

Catelli, centrale, Ucoya, e fare attenzione, braccato da due, Morales, rasoterra in avanti, copertura, e alla fine riconquista palla Gonzi, possibilità di uno contro uno, salta secco Morales, Gonzi prova la conclusione, palla alta, lo spunto qui della 10 della Staverne, non ha trovato però l'incrocio. Si ricomincia. Adesso Osmanovic. Perretta. Va via Verdelli. Soldani prova lo spalla a spalla. Alla fine in qualche modo il Tarantone esce palla al piede. E allora la bianca. Sul destro. Sempre lui. Bucoia. Cambio lato. Si va da Corvino. Si dà di uno contro uno. Adesso Osmanovic vuole dialogare con l'ex capitano del Fasano, sempre Osmanovic, poi scucchiaia in avanti, verso Corvino, troppo lungo questo pallone, non riconquistare il pallone, c'è Cefariello, da indicazioni sue nel frattempo, è imposta dal suo terzino di fiducia, nonché Cavallini, nuovamente dall'estremo difensore toscano, e poi si va da De Vitis. Adesso prova a salire con la pressione Corvino, come vedete. Poi Skoric, una deviazione. E allora rimessa laterale. A favore della Staverne. Prova subito a riconquistare il pallone il Taranto, come vedete. Nella fase di interdizione, qui Skoric ha provato in qualche modo. Alla fine sempre la Staverne. Altro fallo, altro calcio di punizione, già battuto. Pallone in avanti, qui provava ad arrivare Sidibé, alla fine c'è stata una buona copertura, poi la bianca si impegna a tenere vivo questo pallone, non riesce e allora è rimessa per la compagine allenata da Stefano Argilli. Cuccio, De Vitis. Cavallini, deve stare attento, alla fine riconquista palla il Taranto, c'è una buona possibilità per Corvino, alla fine riconquistato il pallone la Staverne, Sidibé sulla pressione alta e alla fine riconquista palla il Taranto con fallo, secondo il direttore di gara, calcio di punizione, qui la doppia pressione di oltremarini e del compagno di squadra. Punizione già battuta. Gioco allargato, poi Soldani. Tocco stato del giocatore della Staverne, allora si gioca con Corvino. Possibilità dell'uno contro uno. Prova a sterzare. Soldani, appoggio corto. Ucoia ragiona. Soldani. Ricomincia da dietro. Azio Osmanovic. Tempo reggia. Frattempo la Staverne torna a salire. Catelli si allarga, Morales per ricevere, Catelli va in profondità con il petto, qui ha provato a tenerla oltre Marini, Sidibé, Mignani, Gonzi centralmente, adesso vicino al cerchio di centrocampo, si torna da dietro con un possesso ragionato, quello di Mignani. Tocco corto, Cavallini, prova ad andare lui, uno contro uno, Gonzi, Ucoia su di lui, sempre Gonzi, si torna indietro, Cavallini, vuole verticalizzare verso Menga, prova a girarsi, Menga in qualche modo, l'appoggio verso Gonzi, può pensare al tiro, vuole scucchiaiare in avanti, la copertura allora oltre Marini, in qualche modo. Buono l'aggancio, prova a far salire i suoi oltre Marini, ha spazio davanti a sé, sempre oltre Marini, temporeggia, alla fine si prende la rimessa laterale, si era fatto vedere Soldani, alla fine incarico lasciato ad Azio Osmanovic, Bugoglia lì vicino.

Soldani. Bucoia. Sempre Soldani, dai e vai. Bucoia. Vediamo una però. Oltremarini! Traversa! Il pallone non è entrato, poi Corvino è rovesciata. Palla fuori! La traversa, il secondo legno della giornata di Oltremarini. Una stoccata da fuori. Traversa linea, pallone che non è entrato. Questo poi è un episodio da gol non gol, lo dovremmo rivedere con attenzione, magari se ho un'immagine un po' più precisa, però. Sfortunato Oltremarini quest'oggi. Prima il palo nel primo tempo, poi la traversa nel secondo tempo che sta tremando ancora. Che occasione questa per il Taranto, poi Corvino in rovesciata, ha cercato il golden goal della domenica. E insomma, ricomincia la Stata Verne. Si va da Menga. Cavallini, Menga. Difende bene il pallone qui, sull'attacco di Osmanovic. Sarà ancora la Stata Verne in profondità. Poi la copertura con fallo, secondo il direttore di gara. Fallo commesso da Alessandro Soldani. Cenno d'intesa e allora punizione per il team toscano. Formazione tra l'altro tutta nuova per la Stata Verne, fatta eccezione per il portiere Cefariello che è lì dal primo tempo. Cavallini è il centrale di difesa De Vitis che ha ereditato la fascia da capitano da Manganelli che è diventato poi il DS della Stata Verne, quindi una squadra che ha cambiato poco, si fa per dire, una squadra che ha messo su sicuramente una squadra importante, tanto calcio di punizione che termina alta sopra la traversa. Una compagine che ha visto un giocatore che poi è diventato il DS della società. Interessante intanto. C'è un altro mini break probabilmente. Quando siamo arrivati al 55esimo, sì, è così. Vediamo se ci sarà tempo di un po' di cambi. Che vediamo Rajkovic. Dovrebbe fare il suo ingresso, sì, è così. Si è posizionato già in campo. C'è anche Vukoja. Quelle parti, sta uscendo anche Skoric probabilmente, anche Morales. Allora. C'è anche la possibilità che entri magari Jais. Un giro di poco tempo. Altre indicazioni. Qui c'è un dialogo in corso tra Giuliato e il direttore di gara. Nel frattempo anche il vice di Giuliato, Mister Vacca, dà indicazioni. Quindi arrivati diversi cambi, si riprende il possesso del Taranto. Rimessa per la Stata Verne, qui gestito male il pallone e allora la possibilità per Arioni, tratto da poco. Pallone che viene riconquistato adesso dal Taranto, allora c'è una possibilità di ripartenza con il pallone che viene allargato, con Sidibe che riesce a riconquistarlo sulla pressione da parte di La Bianca. Arioni ricomincia da dietro, verticalizza, conquista palla Rajkovic, prova ad andare lui a sportellate, pallone che viene allargato adesso, possibilità di uno contro uno, incerti, ma il cross dall'altra parte. Deviazione. Nuova possibilità per il Taranto che resta dunque in zona d'attacco.
Pronto alla rimessa con le mani, già battuta. Occhio alla possibilità di traversone che arriva in questo momento con il pallone che viene messo direttamente in fallo laterale. E quindi altra chance per il Taranto. Incerti, tocco corto, attenzione a questa possibilità, uno contro uno e alla fine semplice rimessa dal fondo, qualche dubbio qui per il terzino rosso-blu. Si riprende col possesso affidato alla Stata Verne, il pallone in avanti, gli Arioni, si ribe, combatte, prova ad arrivare incerti su questo pallone, il suo colpo di testa, alla fine di Paolo Antonio. Si ricomincia da dietro, nuovo possesso con il lavoro da parte di Perretta, ha sventagliata sulla sinistra, è una buona idea, alla ricerca di La Bianca, uno contro uno, c'è un po' di spazio, La Bianca entra in area di rigore, La Bianca, contatto, tutto regolare, si gioca. Arioni, smista lui il pallone, altra pressione alta come vedete. Con questa palla incerti, si torna dietro, Perretta, Delvino ha fatto il suo ingresso in campo, ha preso il posto di Morales, incerti, vista questo pallone rischia un po' il Taranto questa fase e allora facciamo un riepilogo nel frattempo dei cambi. Con Di Paolo Antonio, Potenza, Delvino, Magalhães, Rajkovic e La Bianca per il Taranto che sono entrati in questa ripresa. Gioco allargato nel frattempo. Si spinge in avanti il Taranto, ma una volta la Stata Verne per conquistare il pallone. Abbiamo superato da poco l'ora di gioco, 2-0 Taranto, girandola di cambi, ambo le parti. Qui una serie di deviazioni, pallone che non si abbassava praticamente mai, è rimessa per i toscani. Il colpo di testa, pallone che viene allargato in questo momento nella zona dove c'è Sidibe, la possibilità di uno contro uno, poi Perretta, spazza via questo pallone. Fallo laterale. Anche qui tante valutazioni naturalmente in questa ripresa per capire a che punto sono le condizioni di Rajkovic, ma dello stesso Delvino, di Paolo Antonio, perché il modulo al momento non è cambiato. Si resta 4-2-3-1. Incerti quella parte. Rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde senza fallo. Poi c'è, effettivamente, viene segnalato dal direttore di gara. Calcio di punizione di Paolo Antonio sul punto di battuta. Vuole andare subito alla sventagliata dall'altra parte. Poi c'è La Bianca. Tanto è difficile però il controllo. C'è Arioni. Poi in qualche modo La Bianca controlla lui. Ancora La Bianca, vuole andare con il destro. La Bianca offre il pallone a sinistra e poi la conclusione da parte di Incerti, rasoterra che non sorprende Cefariello. Provato la conclusione a 20 metri, il centrocampista con un passato nel Ferrandina. Palla in avanti, Sidibe, buono il controllo, si libera subito di un avversario. Vuole allargare verso destra, la possibilità per Arioni, uno contro uno. Poi la palla è buona per Sidibe, che poi viene chiuso, ostacolato molto bene. Perretta, che ha subito fallo, calcio di punizione. Qui ha coperto bene il centrale argentino, l'autore dell'1-0. Buono il movimento, sicuramente, del giocatore della Stata Verne. Ancora più bravo, Perretta, a leggere la situazione con un buon anticipo. Punizione per Catelli, che sta per rimettere il pallone in gioco.

Sentite in sottofondo le indicazioni, naturalmente dal punto di vista tattico. Rajkovic di testa. Apre per Potenza, ancora lui, a palla buona per Rajkovic con i piedi. Scefariello a dirgli di no. Altra chance per il 3-0 Taranto. Non è finita. Si ricomincia da dietro. Cefariello. Curcio. Timida pressione da parte di Rajkovic. Si torna all'indietro. Conquista la palla la formazione rosso-blu. Pallone verso di Paolo Antonio. Tutto chiuso, ancora Sidibe. Molto attivo lui in questa ripresa. Allora, la sta taverna a ricominciare dal basso. Si può andare in verticale, bravo Incerti qui, nella copertura. La bianca. Di Paolo Antonio, Incerti. Perde il pallone, poi arriva Rajkovic, ancora Rajkovic, Rajkovic in aria, si rialza, tutto ok, poi viene fischiato forse il fallo di mano da terra da parte di Marco Rajkovic. Punizione per l'Asta Taverne, non è dello stesso avviso Marco Rajkovic per la decisione del direttore di gara, punizione a favore dell'Asta Taverne, battuta in questo istante. Sidibe, subito braccato come vedete, anche da Delvino, si è alzato un po' in questa fase. Cefariello. Curcio. Provato Rajkovic, quella parte per ora però, nessun problema. Palla in profondità. Rimessa laterale. Il tacco qui è una buona idea, poi altra copertura e alla fine in qualche modo c'è Cefariello. Ricomincia da dietro. Sempre l'Asta Taverne che, come vedete, butta mai il pallone. Taranto deve andare a riprenderselo con Di Paolo Antonio. Alla fine riesce a riconquistare la palla con Incerti. Il dai e vai. Diventa favorevole. La bianca, Incerti. Torna da dietro. Perretta. Centralmente. La bianca. Temporeggia, formazione rosso-blu. Potenza. Esce bene, palla al piede, il 2 rosso-blu. Lex Apice. Poi buona la possibilità per Magalhães. Di Paolo Antonio, pensa lui alla conclusione. Dalla distanza, altra deviazione, insiste Di Paolo Antonio. Altro scarico, poi il pallone che viene messo in mezzo. Alla fine l'Asta Taverna, con non poca fatica, riesce a uscire da questa situazione. E allora prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Quest'altra possibilità. Poi subito Potenza a tallonare l'avversario, si ricomincia da dietro. 66-48, 2-0 Taranto. Pallone che viene lanciato in avanti. C'è un fallo ai danni della punta toscana, punizione già battuta. Attenzione a questo cross! E alla fine pallone probabilmente terminato in fallo laterale. Lo spunto del calciatore della Asta Taverne. Tanto si continua con Incerti. A sinistra c'è la bianca. Incerti porta avanti il pallone. Sempre Incerti. Voleva andare dalla bianca. Impreciso qui il centrocampista del Taranto. Aveva due soluzioni. Deve essere una buona chance questa. Nel frattempo dovrebbero arrivare altri cambi tra un po'.

qualcuno approfitta dell'opportunità di dissetarsi. Si riprende. Breve, ovviamente, questo mini break. Tanto caldo, tanto. Nel frattempo qualche altra indicazione con Giuliatto che si spiega, con Di Paolo Antonio, come vedete, con tutti i collaboratori presenti. Dunque, dovrebbe fare il suo ingresso in campo, come avete visto prima, grazie alle nostre telecamere, grazie al nostro Martino Vinci, proprio Francesco Lenti, classe 2008, che sarà comunicato oggi. Terzino sinistro. Come vedete, proprio lui con la maglia numero 29. Si scambiano un po' il pallone, i giocatori ovviamente. Allora, intanto c'è bellissimo arcobaleno, lo vediamo grazie al nostro Martino. Se queste bellissime immagini. E allora si prosegue. L'arbitro dice di aspettare perché comunque il pallone è terminato in fallo laterale. Magalhães potenza. Arpione il pallone. Riesce ad andare via. Sempre potenza, voleva servire Rajkovic. Quindi c'è stata l'ottima copertura. Poi c'era anche fuori gioco, sì. E così segnalato dal secondo assistente del direttore di gara. E allora punizione per l'asta Taverne, che è imposta dal basso. Nuovamente. Palla in avanti, altro colpo di testa. Sfera in avanti alla ricerca di Arioni. E poi si conquista palla. Catelli. Impegnato quest'oggi in qualche circostanza. Attendo. Di Paolo Antonio. Attendeva conferme Giuliatto sicuramente dal suo portiere. Fino a questo momento ha avuto sicuramente certezze tra i pali. Pallone buono verso Lenti. Col cross, deviazione da parte di Arioni. Nuova rimessa con il Taranto che si ripropone in avanti. Ritmi decisamente più blandi in questa ripresa. Un'occasione importante, il Taranto l'ha avuta con Oltremarini. A inizio secondo tempo. Nuova palla in attiva per la formazione rosso-blu. Dovrebbe andare Di Paolo Antonio. Che va allo spiovente in area di rigore, un po' troppo lunga, vuole tenerla viva in certi, ci riesce, rischia anche di perdere la sfera, poi attenzione, proprio in certi che riconquista il pallone, in certi! Alla fine Cefariello la blocca, è una situazione rocambolesca, è venuto fuori palla al piede proprio in certi, ancora la sta Taverne, poi batti e ribatti, riconquista palla del Vino, quasi un no look in questa situazione. Mignani, torna dietro, Cuccio, Arioni, poi rischia qui il Taranto in questa situazione, Catelli, questa palla, offre la sfera del Vino, va dal suo compagno.

Di reparto è pronto a salire, occhio alla pressione da parte di Sidibé. Lenti nuovamente dal basso il Taranto di Paolo Antonio, in fase di gestione adesso la formazione di Giuliatto. Pallone che viene dato praticamente a Giuliatto, quindi nuova rimessa per la Stata Verne che guadagna metri. E 8, ci sono altri cambi per la Stata Verne. Resta comunque un 4-3-2-1, quello toscano. Incerti, Magalhães, Di Paolo Antonio, Potenza, sempre incerti. Calcio di punizione. Ha fischiato prima il direttore di gara Del Vino. Centrale di Paolo Antonio, smista bene il pallone. La Bianca prova a girarsi. Nuova possibilità con Incerti. Temporeggia di Paolo Antonio. Lenti, deve fare attenzione. Poi buona la giocata qui, parte di Magalhães, sempre lui, vuole andare in profondità alla ricerca di Marko Rajkovic. Troppo lungo questo pallone per l'ex attaccante tra le tante di Sarnese, Brindisi, Casarano, con numeri veramente importanti. Nella 24-25 Rajkovic disputò un girone di ritorno col Brindisi impressionante dal punto di vista dei numeri. 13 gol nel girone di ritorno, un giocatore che aveva fatto molto bene a non riuscire a salvare il club adriatico, nonostante un girone di ritorno con Nicola Ragno in panchina che per poco non portava ai playout. Nel frattempo torniamo a parlare naturalmente di quello che sta accadendo sul rettangolo verde con la Stata Verne che si ripropone in avanti. Occhio a questa possibilità nell'uno contro uno, deve accorciare Potenza da quella parte. Alla fine Del Vino, con una freddezza impressionante da quella parte, postando sempre dal basso. Alla fine Catelli deve allontanare via questo pallone senza fronzoli qui. E poi il controllo da parte di Magalhães, nuova possibilità, troppo lungo questo pallone. Gestito male qui la sfera del Taranto. Un quarto d'ora alla fine, più eventuale recupero. Attenderemo a quel punto la segnalazione. Nel frattempo Rioni a ricominciare dal basso, sempre la Stata Verne. Borgheresi. C'è stato l'anticipo, poi altro pallone in avanti. Riconquista nuovamente il pallone Catelli, vedremo se ci sarà spazio anche per Lombardo. Questo finale, proprio per avere il cambio tra i pali. Lenti, rischia qui di perdere il pallone, allora la riconquista la Stata Verne, occhio a questa possibilità. E poi Lenti in qualche modo mette in fallo laterale. Questa gestione un po' sufficiente il Taranto, ma alla fine se l'è cavata la formazione rosso-blu. Allora, nuova rimessa. Sfera che viene spazzata via. Prova ad arrivare Rajkovic. Poi soluzione dalla distanza, tentata da Bolognesi. Un altro dei giocatori che sono entrati poi nella ripresa. Allora Catelli. Pronto a rimettere lui il pallone in gioco. Del Vino. Sventaglia in profondità. Arriva Rajkovic, riconquista il pallone Sidibé. Sempre lui. Prova a girarsi sulla pressione da parte di Lenti. Poi riconquista palla il Taranto. E allora c'è spazio per la Bianca. Prova ad andare lui nell'uno contro uno. Sempre la Bianca. Pallone sul destro. La Bianca vuole aprire dall'altra parte. Il colpo di testa ad allontanare. Rialimenta però Incerti. Potenza. Va al traversone. C'è stata la deviazione. E allora sarà calcio d'angolo per il Taranto. 77-27. Temperature che ci dicevano siano un po' abbassate, io credo che si siano comunque

Alzate. Calcio d'angolo con questo cross, pallone che viene allontanato dall'estremo difensore Toscana, poi rovesciata addirittura. Delvino ha emulato quello che ha fatto a inizio ripresa Corvino. Ha trovato però lo specchio di porta. Bella idea. Suggestiva quella di Fabio Delvino. Allora, l'asta Taverne nuovamente in possesso. Bolognesi. La trasfera in avanti. Legge bene però Delvino la situazione di Paolo Antonio. Sempre lui al cambio lato. C'è la posizione di fuorigioco segnalata dal secondo assistente ancora una volta. Punizione. Asta Taverne. E si fanno sentire i carichi di lavoro, naturalmente, questa seconda fase di gioco. Come vi dicevo prima, già in ritmi molto più blandi rispetto al primo tempo. Qualche giocata per lo spettacolo si è vista. Delvino, Corvino, Tremarini che ha provato in tutti i modi a fare gol, poi traversa e palo. Gli hanno negato la gioia. Nel frattempo, Sidibé nel nuovo 1 contro 1 di Paolo Antonio va a dare una mano a Lenti. Aliai perde però il pallone. La Bianca vuole cambiare lato. Altra deviazione, nuovo colpo di testa da allontanare. Sta arrivando Incerti prima di tutti. Potenza prova a divincolarsi dell'avversario e ci riesce. Magalhaes. Di Paolo Antonio, la bianca addomestica, torna indietro. Di Paolo Antonio, per un attimo, ha pensato alla controsterzata dall'altra parte. Delvino, tutto chiuso da quella parte. E alla fine, riconquista palla la formazione toscana, l'equipe toscana. Aliai, provato a girarsi da quella parte. Altra deviazione, poi si combatte. Magalhaes. Incerti, riconquista palla in verticale, vuole andare da Rajkovic. Altra copertura, quella di Fallman. E allora, ancora l'asta Taverna in possesso. Alla mezzala destra, Sidibé. 80 e 45, 10 minuti al termine. Qui, pallone che viene fatto terminare sul fondo, la buona copertura e poi Catelli. Pronto lui a rimettere il pallone in gioco. Incerti. Delvino la smista verso il compagno. Pallone in profondità, il colpo di testa, poi prova ad agganciare in qualche modo Rajkovic e ci riesce. Scivola da terra, prova a servire una volta Magalhaes. Sempre lui combatte. Alla fine subisce il fallo, calcio di punizione in favore del Taranto. In sottofondo continuate a sentire i tifosi del Taranto. Incerti. Gioco allargato dove c'è potenza. Temporeggia, poi prova adesso ad accelerare. Subisce anche il fallo. Sì, è così. Punizione Taranto. Ed incaricare della battuta di Paolo Antonio, il 18 del Taranto. Lì vicino c'è Potenza. E alla fine si disinteressa della battuta, quindi va proprio di Paolo Antonio con questo cross, il colpo di testa che termina tra le braccia del portiere toscano.
era arrivato del vino dall'altra parte. Aveva

provato la sponda aerea di testa. Borghere sì. In avanti. Nuova soluzione per la Staverne. Altra palla in profondità, area di rigore e poi Catelli. Andò a riprendere il pallone, c'era anche fuori gioco probabilmente. E infatti è così perché Delvino batterà il calcio di punizione. Comunque si era fatto trovare pronto il portiere argentino. Lenti. Prova lui. Alla ricerca di Rajkovic. Imprecisione qui. Borghesi rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde con Rajkovic che ha un po' di spazio davanti a sé. Rajkovic punta la porta, Rajkovic preferisce allargare il gioco con una nuova possibilità, ma c'era un'altra segnalazione, un altro offside dunque, punizione a favore dell'Asta Taverne. Qui Rajkovic aveva avuto tutto il tempo poi per prepararsi a calciare da quella posizione, anche qui voleva l'assist, un po' come aveva fatto al primo tempo Oltremarini, che voleva servire quella palla allo Iodice. Cenni d'intesa, prove d'intesa che servono al Taranto in vista del campionato. Qui intanto Falman prova ad andare via in un uno contro uno. Magalhães, Delvino, Potenza. Scarico corto, alla fine la rimessa è in favore della Staverne. Bene, l'uscita palla al piede della formazione toscana. Arioni. Invita i suoi ad andare in avanti, poi è troppo lungo questo pallone. Viene arpionato dalla retroguardia tarantina. Nuovo spunto, poi si torna indietro. Borghesi, Arioni, Borghesi. Anche qualche applauso dal pubblico. Una nuova chance. Osidibe. Borghesi. Potrebbe anche pensare al tiro, preferisce allargare il gioco. Arioni. Uomo uno contro uno. Tocco corto. Borghesi vuole andare al cross. Colpo di testa. Catelli a bloccare il pallone. Bella palla messa da Borghesi, questo classe 2008. E poi colpo di testa con Catelli in tuffo a bloccare il pallone. Incerti. Di Paolo Antonio. Incerti. Magalhães rischia di perdere la sfera e la perde. Un po' di stanchezza adesso che si va a sentire. Torna indietro la Staverne. Il pallone che viene gestito da Borghesi prima e poi dal numero 20 Arioni. Altro tocco centrale. Borghesi. Pallone che viene allargato, non arriva a destinazione per il numero 4 Simi. Rimessa laterale. Giuliatto osserva i suoi, come tutto lo staff. Fine gara, naturalmente, intervista post-gara. Sentiremo poi le dichiarazioni. Nel frattempo Rajkovic combatte in mezzo a tre. Poi pallone che quasi viene spazzato, ma che diventa buona per la bianca. Possibilità di uno contro uno, sempre la bianca vuole andare al tiro! Sfera che termina sul fondo. Il guizzo personale di Alessandro Labianca ha provato con il mancino. Adesso piede forte. Cercato il primo palo. Non ha inquadrato la porta però. Allora nuovo lancio, nuovo anticipo. Incerti. Prova ad addomesticarla. Torna indietro. Potenza. 87-17. 3 minuti al termine. Potenza. Delvino. Sfera consegnata al compagno di reparto Di Paolo Antonio. Si gira a destra. Potenza.

fa vedere lenti sulla sinistra, si attende, poi pallone a metà strada che viene riconquistato solo per un attimo senza fallo di Paolo Antonio. Allora prova ancora una volta la formazione rosso-blu di Paolo Antonio, Magalhães, alla fine sfera che termina in out, rimessa laterale. Nuovo possesso per l'asta Taverna, con il pallone che viene giocato in questo momento da Curcio. Porta avanti la sfera, attende, poi ricomincia da dietro. Bolognesi, posta dal basso. Certi, con questa palla del Taranto, vediamo se ha una delle ultime chance questa seconda frazione. Rajkovic prova a girarsi, Rajkovic da terra, cercava di servire un compagno, alla fine la bianca, zonatino per lui, poi viene stoppato sul più bello Sandro la bianca. Allora possibilità per l'asta Taverne di ripartire in contropiede, pallone che viene gestito nuovamente da Liai, altra palla in avanti, non la butta praticamente mai l'asta Taverne. Sidibe poi ha provato la triangolazione qui, rimessa laterale Del Vino di Paolo Antonio. Incerti, 89 e 29, non abbiamo avuto segnalazione di recupero, si gioca ancora. Palla buona per Lenti, tiene lì, poi la bianca si prende e si tiene stretto la rimessa laterale. 89 e 48. Lenti si libera bene dell'avversario, prova ad avanzare lui. C'è Rajkovic in mezzo. Oh, scusa. Alla fine l'asta Taverne riesce a riconquistare il pallone. Siamo oltre il 90esimo. Potenza. Del Vino, incerti, Lenti, gestisce con calma la sfera il Taranto. Del Vino, di Paolo Antonio, Magalhães in avanti, vediamo se arriva Rajkovic su quel pallone, si ferma, forse anche un dubbio fuorigioco, quindi si è fermato, incerti, vuole andare in pressione. Con questa palla la formazione rosso-blu, la bianca di prima intenzione buona, l'idea, altro pallone in avanti, una scucchiaiata che non arriva a destinazione. L'asta Taverne prova a uscire da questa situazione, si prende la rimessa laterale, 91 e 08, si prosegue. Ultimi secondi ormai questa sfida e l'arbitro dice che finisce qui. Il Taranto batte l'asta Taverne 2-0 con i gol nel primo tempo da parte di Perretta al minuto 3 e poi al 35esimo il rigore trasformato dallo Iodice. Un bel Taranto dal punto di vista delle occasioni, si dovrà lavorare sicuramente sul palleggio, su alcune situazioni. In compenso però la formazione rosso-blu ha tenuto bene anche la porta inviolata, un dettaglio assolutamente da non mettere in disparte, anzi Catelli si è comportato molto bene tra i pali. Sfortunata anche la formazione iorica, bisogna dirlo, con il palo colpito da Oltremarini nel primo tempo e la traversa poi colpita nella ripresa. E adesso le due squadre che si salutano. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi questo pomeriggio a seguire questo Taranto Asta Taverne. Vi diamo appuntamento naturalmente con il post partita, con tutte le interviste che avremo dal campo, direttamente dallo stadio Acquaviva di Montepulciano. Un ringraziamento da parte di Giuseppe Dellisanti, un grazie anche alla regia di Alessandro Labriola e del nostro operatore che è lì in questo momento, Martino Vinci. Buona serata e buon proseguimento nella casa.

0: dei tarantini.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: spalle, non di spalle, con spalle.
1: Ecco qua. Sia di buono spizio.
2: Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lungo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ah no, il pareggio è automatico.
3: Ora c'è il giocatore che possa
4: mantenere. Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque apportare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel caso. Quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel caso. Non si sa mai, io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì, c'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
9: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo

0: molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Settima. Come sta

0: tutta la notte, scusami.
1: Scusa.
2: Aspetta, posso?
1: Certo.
0: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
0: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi domani sera?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
5: Va bene,
0: arrivederci. Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
3: bella,
0: cross
3: bella,
0: di
3: bella,
0: testa
3: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
4: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, poi stringendo Carlo, in mezzo effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita.

0: 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. Tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia
2: Pirlo,
0: in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tragedia a Ferragosto, 60enne muore dopo il bagno a Marina di Pulsano, fatale sarebbe stato un malore. La SLA di Taranto risponde sul caso dei gemellini autistici in lista d'attesa da 15 mesi per una risonanza, presto provvederemo agli accertamenti. Ferragosto tra mare e tradizioni, i tarantini scelgono soprattutto il relax in spiaggia in attesa dei giochi del Mediterraneo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale in questa giornata di Ferragosto 2026. Apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca. Questa mattina su una delle spiagge libere di Marina di Pulsano, un uomo di circa 60 anni è deceduto dopo aver accusato un malore proprio mentre faceva il bagno. Vediamo. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia sarebbe riuscito a raggiungere la battigia dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. E parliamo adesso di buone notizie, in particolare per i gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici per la severa forma di autismo di cui sono affetti. Finalmente interviene l'ASL di Taranto e risponde: stiamo prendendo in carico il caso. Vediamo.
1: Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla Regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, aveva definito inaccettabili le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perrini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico.
0: E nella giornata di ieri un incidente sulla strada che collega Taranto a Statte, 2 persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra 2 mezzi. Vediamo.
1: Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Ex Ilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford D-Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro.
0: E adesso ci spostiamo a San Vito e torniamo a parlare del problema dell'erosione costiera, perché ci sarebbero alcune novità che riguardano gli interventi da attuare su Via del Faro, dove vige ancora il blocco stradale per motivi di sicurezza. Vediamo.
1: Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Green Belt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Green Belt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
0: E adesso vi parliamo di un intervento importante seguito sul Mar Piccolo grazie al CIS Taranto, che si è concluso giovedì 13 agosto con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si tratta dell'intervento di pulizia e riambientalizzazione di 12 siti lungo le coste del primo e del secondo seno del Mar Piccolo. L'intervento realizzato nell'ambito e con le risorse economiche messe a disposizione dal CIS Taranto con il commissario per le bonifiche Vito Uricchio e con il Comune di Taranto, ha interessato una superficie complessiva compresa tra 15.000 e 20.000 metri quadri, pari a quasi 3 campi da calcio, consentendo di rimuovere e avviare a recupero o smaltimento una quantità considerevole di materiali e rifiuti accumulati nelle aree interessate.

0: Particolarmente significativi i numeri dell'operazione. Sono stati infatti smantellati e rottamati circa 1.700 metri quadri di tettoie e baracche, rimossi 21 container, avviati alla riduzione volumetrica 13 tonnellate di rifiuti metallici, raccolti e conferiti a recupero 500 kg di cordame navale, mentre sono stati raccolti, confezionati e conferiti a smaltimento 4.500 kg di imballaggi pericolosi. Sono state inoltre avviate a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Fondamentale è stata anche la sinergia con le forze dell'ordine e gli organismi competenti, il coinvolgimento di Chim Ambiente, Polizia Locale di Taranto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ASL. Siamo particolarmente soddisfatti, ha dichiarato l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS Taranto. Questo è il CIS che vogliamo, non solo programmazione e risorse, ma interventi visibili, concreti e capaci di produrre risultati sul territorio. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto. E adesso parliamo di questo Ferragosto 2026, come lo hanno trascorso i tarantini. Il nostro Giuseppe Degli Santi lo ha chiesto ai bagnanti della spiaggia di Lido Bruno. Vediamo.
1: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
2: Benissimo, benissimo.
1: La vigilia com'è andata?
2: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
1: Pranzo in famiglia?
2: Sì.
1: Per la serata avete programmato qualcosa?
2: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
1: Come procede questo Ferragosto?
3: Tutto a posto.
1: Carte? Come procede qui la partita?
3: Male.
1: Tutto bene?
3: Male.
1: Si perde, si vince?
3: Stiamo passando il tempo.
1: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
3: Bene, sempre qua.
1: Pranzo?
3: Panini, focacce, queste cose qua.
1: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
3: Stasera a casa,
1: perché poi domani? Lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
4: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
1: Pranzo?
4: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
1: Ceniamo dove? A Taranto sempre in queste zone?
4: Sì, è Taranto nostra, sì.
1: Sempre così, signora, da queste parti? Sì. Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
5: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
1: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
6: Sì, certamente.
1: All'ombra? All'ombra si sta bene.
6: Sì.
1: Come sta passando Ferragosto?
6: Molto bene, è molto rilassante, insomma meritate ferie.
1: Pranzo, dove si sta?
6: Qui al bar della spiaggia.
1: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
6: Ma stasera pucce. Mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
1: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Ogni cozze
6: sera, ogni sera qualcosa di diverso.
1: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta?
7: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
1: Di dove siete?
7: Milano.
1: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto?
7: Assolutamente, poi col bel mal Ionio, insomma, si passa bene le giornate.
1: Per famiglia o per amici?
7: Un po' per entrambi.
1: Pranzo?
7: Pranzo andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
1: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
7: Assolutamente.
1: Il mare com'è?
8: Spettacolare,
9: proprio da dire. Un mare così mai visto.
10: Dove vai? Benissimo.
1: Come vi trovate da queste parti?
9: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
1: La zia Tarantina.
9: Guida.
1: Che guida è questa?
11: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto. Nel mangiare.
9: E nelle spiagge e mangiare.
1: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
11: Vabbè, la pasta e cozze e non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre tradizioni.
1: Ci mancherebbe. In serata dove li porta questi val di giovani?
11: Siamo andati dove?
9: In una brasseria.
11: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
9: Alla gelateria del ponte.
11: La gelateria, vi ho visto i fuochi.
9: Il castello.
11: E mo andranno un po' verso fuori.
1: Verso fuori, Martina, Albero Bello.
11: Sì, Albero Bello, le cose di le grotte.
1: Taranto come l'avete trovata come città?
12: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
1: Come l'avete ritrovata allora?
12: Molto.

0: molto molto meglio confronto primo.
1: Sera, però ieri il centro era un po' sporco, era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra, cioè con tutto che sono tarantina, io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
2: Però stanno facendo delle belle iniziative,
1: sì, già hanno sistemato un

0: civile per rischio idrogeologico e temporali anche nel Tarantino. Vediamo.
1: Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta, Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense. È opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata.
0: Ci spostiamo adesso a Chiatona, dove nella giornata di ieri è stata celebrata la festa della Madonna dell'Assunzione, una serata tra devozione, tradizione e spettacolo. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
2: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione. Dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone, la Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
3: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare, in questa giornata si fa questa processione. Chiatora era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
2: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso e identitario per l'intera comunità.
4: Un evento importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
5: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte e ci ha ringraziato di questo momento perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
0: Martina Franca ha salutato per l'ultima volta l'attore Lucio Montanaro, scomparso improvvisamente all'età di 75 anni. C'era per noi Luciana Convertini.
6: Una chiesa gremita nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Smanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario Merola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo. Una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75 primo compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano, nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere

0: Per il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi lasciamo al TG Sportivo condotto da Giuseppe Dellisanti, mentre l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata e un buon Ferragosto.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le informazioni relative al nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha 3 giorni di riposo, poi da lunedì si torna a Carosino per preparare questo inizio di stagione importante in vista di un campionato importante.
1: Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, la SS Taranto si concede 3 giorni di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì, ma lo farà ancora lontano dallo stadio Erasmo Iacovone. I rossoblù si ritroveranno infatti allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, impianto che ospiterà gli allenamenti almeno fino al 6 settembre. Una soluzione legata alla fase di transizione che accompagnerà il Taranto verso il ritorno allo Iacovone. Lo stadio sarà nuovamente disponibile al termine dei Giochi del Mediterraneo, ma prima sarà necessario smontare il palco e completare tutti gli interventi di ripristino della struttura. Per questo motivo, la prima vera settimana tipo della stagione 2026-27 dovrebbe prendere il via dall'8 settembre. Si chiude così, almeno sul piano logistico, un lungo periodo caratterizzato dai continui spostamenti della squadra sui campi della provincia. Adesso 3 giorni di pausa, poi si riparte da Carosino con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.
0: Giochi del Mediterraneo, -7 al via, lavori in corso allo stadio Iacovone. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha commentato tutto sui suoi canali social con degli aggiornamenti interessanti. Guardiamo il servizio.
1: A 7 giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, fari puntati sullo stadio Erasmo Iacovone, uno dei simboli della grande trasformazione infrastrutturale legata alla manifestazione. A mostrare lo stato di avanzamento dei lavori è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha condiviso sui social un messaggio direttamente dall'impianto. Ora allo stadio Iacovone, con l'impresa, la direzione lavori e i miei bravissimi collaboratori. Vi ringrazio tanto e buon Ferragosto a tutti. Un messaggio che testimonia il lavoro delle ultime settimane e l'impegno di tecnici, operai e collaboratori chiamati a completare le attività nei tempi previsti. Allo stadio Iacovone proseguono infatti gli interventi di rifinitura in vista dell'appuntamento del 21 agosto, quando Taranto ospiterà ufficialmente la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Un conto alla rovescia ormai è entrato nella fase decisiva, con l'impianto chiamato a essere uno dei principali protagonisti della manifestazione.
0: E rimaniamo in tema dei giochi del Mediterraneo perché la sicurezza in acqua è stata affidata all'associazione Enjoy Your Dive, che garantirà dunque la sicurezza durante i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le gare di triathlon, canoa kayak e canottaggio. Guardiamo questo servizio.
1: L'associazione tarantina Enjoy Your Dive è stata scelta dalle federazioni di triathlon, canoa kayak e canottaggio per garantire la sicurezza in acqua durante i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli operatori dell'associazione saranno impegnati a bordo di gommoni e moto d'acqua affiancati da sommozzatori specializzati per tutelare la sicurezza degli atleti. Per prepararsi al meglio, tra marzo e maggio scorsi, il team ha completato corsi di formazione specifica con la protezione civile, perfezionando le competenze sia per il soccorso in superficie che per quello subacqueo. Come sottolineato dal presidente Luca Pellicoro, per chi vive il mare la formazione non è un traguardo, ma un percorso continuo da mettere al servizio della comunità. Attiva da circa 5 anni, Enjoy Your Dive vanta già un'ampia esperienza nella gestione della sicurezza per eventi sportivi locali e internazionali, come le tappe del Mondiale di Paratriathlon e le gare di Aquathlon. Oltre all'ambito sportivo, l'associazione è da sempre in prima linea anche per la tutela dell'ambiente marino e la promozione dell'inclusione, per rendere il mare un luogo sempre più accessibile e sicuro per tutti.
0: Cambiamo argomento adesso, passando al volley. La Vibrotech Volley ha comunicato l'arrivo di Stella. A 14 anni è già pronto per la Serie B, un palmarès importante per lui, un talento di prospettiva che ora punta a crescere in un campionato importante come quello della Serie B.
1: Continua a prendere forma la nuova Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato.

0: di Serie B nazionale, la società tarantina dà il benvenuto a Mattia Stella, giovanissimo, libero di appena 14 anni, ma già con un curriculum importante. Cresciuto nella Dribbling Academy, Stella ha conquistato per 2 anni consecutivi il titolo di campione regionale Under 13. Nel suo palmarès anche 2 titoli di campione d'Italia Under 14 nel beach volley. Nell'ultima stagione ha inoltre raggiunto il 5º posto nella Boy League 2026, indossando la maglia della Lube Cucine Civitanova. Una nuova sfida per il giovane pallavolista, che punta a crescere al fianco di giocatori più esperti e a migliorare soprattutto in ricezione e difesa. Stella, che nasce come schiacciatore, è pronto quindi a reinventarsi nel ruolo di libero. Sono carico e felice di far parte di questo gruppo. Voglio provare a vincere il campionato di Serie B, ha detto il giovane talento. Un innesto di prospettiva per la Vibrotech, che continua così a costruire il proprio futuro.
1: E siamo dunque giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Vi auguriamo un buon proseguimento di Ferragosto a tutti voi. Continuate a seguirci qui nella casa dei Tarantini.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
4: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
3: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
4: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
3: mai
4: prendere, non ce la possiamo
3: è un
4: prendere
3: simbolo
4: mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
3: Aia, aia.
4: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei JOT del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
3: Vai,
4: a te.
3: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
4: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi,
3: no,
4: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
3: Si vede proprio che c'ero nel 97.
4: No, per sentito dire.
3: Per sentito dire.
4: Per sentito dire.
3: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo e il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
4: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora. Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di,
3: tutto
4: di
3: un altro
4: raccontare.
3: Modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto
4: noi
3: sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
4: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi. che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo, adesso tramite i nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
3: Per esempio, Bari 97.
4: Esatto.
3: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai. Ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero. Andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
4: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti.
3: Che è già
4: altri.
3: La Pilato, però.
4: Esatto.
3: È già la Pilato.
4: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
3: Tamberi,
4: che abbiamo
3: qui. Pista di atletica. Certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Torto, cioè campioni
4: Irma
3: olimpici,
4: Testa.
3: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
4: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
3: Da quanto tempo sei qui?
4: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento, che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
3: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, anzi oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi, che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
4: Anche questa, pensate,
3: questa è una novità bellissima.
4: Che novità incredibile,
3: sì.
4: Il fatto che in una città di mare, in una regione che nel mare è uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
3: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
4: in una marina militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla marina.
3: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la marina ovviamente.
4: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
3: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
4: Allora, io direi che però a meno 7 giorni, a ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
3: Eh sì, perché non
4: che
3: sono
4: fa le domande a te.
3: Però vedo che
4: grande inaugurazione.
3: Vai, mi presto, vai.
4: Allo stadio Iacovone.
3: Sì.
4: Quindi è lo stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo, ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
3: Come no? Vabbè, intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo, quella, da,

0: Quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iocovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iocovone furono giocate due partite, vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iocovone ebbe già un ruolo importante. Iocovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset, certo, comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti a qualcuno del settore del giovane mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi? Di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre, il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Iacovone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: È chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi perché

0: questi
1: ci
0: sette
1: sta,
0: giorni.
1: Però dai, in
0: ecco,
1: questi grandi
0: volevo
1: eventi,
0: chiederti questo, è normale questa?
1: È assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualche cosa che rimarrà.
0: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo, certo, assolutamente
0: ci rivediamo
1: sì.
0: Qua.
1: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
0: Senza tabellone, ma il posto.
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7 mesi, a più 7 anni e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo?
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
0: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
1: Napoli,
0: non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in
1: Italia. È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
0: siamo al centro del Mediterraneo.
1: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
0: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice ragazzi ma quanto dura oggi?
1: Ma
0: Giovanni
1: ci
0: Talamo,
1: dovete tagliare.
0: Hai notato che no, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
1: lunedì 17 forse.
0: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Ho perso un po' la sfasa. Domani è sabato 15.
1: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
0: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene. Allora Maria Teresa aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17 quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4/5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
1: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatini, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico, Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesca.
0: Guarda, guarda Martina che tifo che c'ha.
3: Oi.
2: Oi.
0: Grande, grande tifo di Martina Branca stasera,
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Oh. Freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te t'hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara. e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro, no?
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce!
1: Il puzzle!
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano.

0: partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Poi un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione.

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto
0: Vediamo,
1: bene sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle.

buttato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la

0: graduatoria alla classifica di questo primo gioco, però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. Pronti. C'è un segno, pronti. Attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Quando siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloce.

0: all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina.
1: Avete aperto?
0: C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non si chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh?
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano,
0: madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura.

0: infatti lo dovevamo fare.
1: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
0: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
1: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione!

0: Io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano, che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre
0: loro
1: San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PCS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come
0: minuto,
1: si dice.
0: Un minuto. È tutto
1: minuto.
0: Nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai? A casa tua. Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.

0: Ciao.
1: Proprio ignorante. Ignorante.
0: Ignorante.
1: Sì, hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir, come si chiama che dam? Non ridere!

0: Capri.
1: Saluta Capri.
2: All'indamine senti che andare a Jin Jin.
1: Che cos'è che
2: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
1: Saladino, questa sera qua ad Acqua Folì c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta.
2: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acqua Folì. Che siamo
1: come felici. Una pasticceria?
2: Si dice che sta la crema qua.
1: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
2: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spotale di fiora, la crema. Lascia stare,
1: che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
2: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
1: Sì, guardate dalle righe.
2: È vero.
1: Perché? Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
2: A proposito
1: che cosa?
2: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
1: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
2: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
2: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, c'è mafa.
2: Che dobbiamo fare?
1: Beh,
2: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
2: Li dobbiamo far venire tutti qua,
1: cioè tutti dall'Albania in Italia.
2: Sì.
1: E non avassi il che stanno.
2: No, quando arrivano tutti qua,
1: beh,
2: noi ce ne siamo tutti quanti là
1: in Albania.
2: Sì,
1: tutti gli italiani, quelli, in Albania,
2: quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
2: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
2: noi stiamo in Albania,
1: sì,
2: e facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
2: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Provo.
2: Passiamo al gioco, passiamo.
1: Allora, senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
2: Allora,
1: venite.
2: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
2: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
2: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
1: sì,
2: lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite, eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
3: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
3: Katiuscia.
1: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
2: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
2: Sì.
1: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
2: Scusi.
1: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
2: Sì.
1: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché... Guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
2: fa
1: dei percorsi.
2: La spesa e passi il tempo.
1: Allora,
2: il bar, stanno con me.
1: Allora, venite, potete qua andare direttamente là, grazie.
2: Venite qua, venite.
1: E in bocca al lupo, eh.
2: Venite qua, spezzate di gambe. Venite qua, spezzate di gambe.
1: Spezzate di gambe le cristiane.
2: Qua,
1: donce,
2: venite sul bagno asciutto.
1: E che sei, un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
2: Sì, stati zitti.
1: Maleducato.
2: Fammi più l'acqua. Ah.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
2: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza.
1: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
2: Aspetta.
1: Un frusco.
2: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai.
2: C'è il, pronti? Possiamo
1: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via le lo do io.
2: Allora, il pronto.
1: Pronti?
2: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai.
2: Pronti?
1: Via!
2: Avanti, vai!
1: Dai, tifo, forza!
2: Giratemi,
1: ce la devi, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
2: Guarda come è scorretta,
1: guarda come dondolo,
2: guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia, dalla Russia con la moglie, da poveretto di Tiziana.
2: Guarda,
1: Salatina è penalizzata al cappello, Tiziana.
2: Madonna, guarda,
1: vai,
2: non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
2: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
2: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì.

0: Dagli la mano. Dagli la mano.
1: Vieni, vieni.
0: Ancora.
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Cadiusci, venite.
1: Andiamo a prendere il premio.
0: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, eh. Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
1: costa pazzi.
0: Anche di più.
1: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Valeria. Un abbraccio da grazie. Tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E noi qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna,
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la raste.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, boh! E nona, PGS Estate con 1 punto.
3: Allora, proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
2: Vai. Corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu. Nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso. E nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo. È bellissimo. Io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli. I concorrenti che si stanno
3: davanti, così
2: avviando a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
3: Mi raccomando.
2: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate. Quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi,
3: in piedi.
2: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
3: La foto non deve essere sfocata,
2: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
3: Hanno terminato quasi insieme tutti.
2: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
3: Come
2: vai.
3: Fate male? Perché c'è un bambino piccolo.
2: Si è fatto male il bambino?
3: No, no, si è spaventato e basta, no? Non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
2: Il bambino
3: calda.
2: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
3: Si è spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
2: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
3: Tutto
2: allora,
3: posto,
2: Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
3: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
2: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS State 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
3: lo striscione, tutto a fuoco.
2: Attenzione.
3: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
2: Pronti. Diamo giudici via. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Polis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca,
3: scattato.
2: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
3: Martina ha scattato. Crispiano,
2: Martina ha scattato.
3: Terminato. Che cosa è successo?
2: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
3: Su la terza, su.
2: Veloci, veloce, su.
3: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
2: Forza, tutti
3: pronti
2: nella
3: foto.
2: Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
3: Tutto a posto?
2: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
3: aspettiamo un attimo il punteggio.
2: Aspettiamo il punteggio.
3: Intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e Mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia.

0: dalla cooperativa Futura di Massafra.
1: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando? Che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.

0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco, e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, eh. È che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi,
1: sfilare
0: a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono La Terza con 1 punto.
0: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è La Terza. 6 punti Palagiano,

0: terzo gioco. Vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio da Rocky. Sarà questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addosso.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua, è arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente
1: PGS
0: chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila i guantoni e si, ah, invece si tuffa per primo. PGS Estate, vai, vai, vai, sono quasi alla pari. State Montemesola. Tardi,
0: madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando, rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate,
1: PGS
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse
1: ancora
0: sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze!
1: Partite velocissimi, velocissime! Sono tutte e bagnatissime! Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza,
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la prova.
0: Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione
2: arrivando le
1: ragazze. Stanno qui sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche l'onda. La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina...

0: quarta battuta. Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco. Con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente. Eccoli qua,
1: i tre.
0: E vai Martina Franca per primo. Ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre
1: Franca.
0: Le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, eh. c'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca, 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: riscende Palagiano,
0: Palagiano, Palagiano e PGS Statte. Attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce. Ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano,
1: risata.
0: Chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo.

0: Fábio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua dall'inizio, da ieri,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano, che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie col rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo TM Grottaglie.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco.
0: E finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo. Allora, vabbè,
1: ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.
0: Uppa!

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale in questa giornata di Ferragosto. Purtroppo funestata da una brutta notizia di cronaca, un uomo di 60 anni sarebbe infatti morto su una spiaggia libera di Marina di Pulsano. Sarebbe stato fatale un malore accusato mentre si trovava in acqua. E però spazio anche alle belle notizie, finalmente l'ASL di Taranto ha risposto sul caso dei gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici, dicendo che presto il caso sarà preso in carico. E poi ancora, come hanno trascorso questo Ferragosto 2026 i tarantini, scegliendo la spiaggia, il relax, le tradizioni culinarie e non, e aspettando i giochi del Mediterraneo ormai prossimi. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologia.

0: tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Vis, scelti per proteggere.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Tragedia a Ferragosto, 60enne muore dopo il bagno a Marina di Pulsano, fatale sarebbe stato un malore. L'ASL di Taranto risponde sul caso dei gemellini autistici in lista d'attesa da 15 mesi per una risonanza, presto provvederemo agli accertamenti. Ferragosto tra mare e tradizioni, i tarantini scelgono soprattutto il relax in spiaggia in attesa dei giochi del Mediterraneo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale in questa giornata di Ferragosto 2026. Apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca. Questa mattina su una delle spiagge libere di Marina di Pulsano, un uomo di circa 60 anni è deceduto dopo aver accusato un malore proprio mentre faceva il bagno. Vediamo. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia sarebbe riuscito a raggiungere la battigia dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
5: E parliamo adesso di buone notizie, in particolare per i gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici per la severa forma di autismo di cui sono affetti. Finalmente interviene l'ASL di Taranto e risponde: stiamo prendendo in carico il caso. Vediamo.
4: Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente
5: 7 i bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente.

0: precedente. In seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera, il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla Regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, aveva definito inaccettabili le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perrini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico.
1: E nella giornata di ieri un incidente sulla strada che collega Taranto a Statte. 2 persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra 2 mezzi. Vediamo.
0: Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Ex Ilva. 2 persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford D-Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai 2 feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro.
1: E adesso ci spostiamo a San Vito e torniamo a parlare del problema dell'erosione costiera, perché ci sarebbero alcune novità che riguardano gli interventi da attuare su Via del Faro, dove vige ancora il blocco stradale per motivi di sicurezza. Vediamo.
0: Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi, con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario, con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Greenbelt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Greenbelt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Greenbelt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario.

0: San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
1: E adesso vi parliamo di un intervento importante seguito sul Mar Piccolo grazie al CIS Taranto che si è concluso giovedì 13 agosto con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si tratta dell'intervento di pulizia e riambientalizzazione di 12 siti lungo le coste del primo e del secondo seno del Mar Piccolo. L'intervento realizzato nell'ambito e con le risorse economiche messe a disposizione dal CIS Taranto con il commissario per le bonifiche Vito Uricchio e con il comune di Taranto, ha interessato una superficie complessiva compresa tra 15.000 e 20.000 metri quadri, pari a quasi tre campi da calcio, consentendo di rimuovere e avviare a recupero o smaltimento una quantità considerevole di materiali e rifiuti accumulati nelle aree interessate. Particolarmente significativi i numeri dell'operazione, sono stati infatti smantellati e rottamati circa 1.700 metri quadri di tettoie e baracche, rimossi 21 container, avviate alla riduzione volumetrica 13 tonnellate di rifiuti metallici, raccolti e conferiti a recupero 500 kg di cordame navale, mentre sono stati raccolti, confezionati e conferiti a smaltimento 4.500 kg di imballaggi pericolosi. Sono state inoltre avviate a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Fondamentale è stata anche la sinergia con le forze dell'ordine e gli organismi competenti, il coinvolgimento di Chimambiente, Polizia Locale di Taranto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ASL. Siamo particolarmente soddisfatti, ha dichiarato l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS Taranto. Questo è il CIS che vogliamo, non solo programmazione e risorse, ma interventi visibili, concreti e capaci di produrre risultati sul territorio. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto. E adesso parliamo di questo Ferragosto 2026, come lo hanno trascorso i tarantini. Il nostro Giuseppe Degli Santi lo ha chiesto ai bagnanti della spiaggia di Lido Bruno. Vediamo.
2: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
3: Benissimo,
2: La
3: benissimo.
2: vigilia com'è andata?
3: Niente di particolare, comunque, siamo andati a mangiare una pizza.
2: Pranzo in famiglia?
3: Sì.
2: Per la serata avete programmato qualcosa?
3: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
2: Come procede questo Ferragosto?
4: Tutto a posto.
2: Carte? Come procede qui la partita? Tutto
4: Male,
2: bene? Si
4: male, male.
2: perde, si vince?
4: Stiamo passando il tempo.
2: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
4: Bene, sempre qua.
2: Pranzo?
4: Panini, focacce, queste cose qua.
2: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
4: Stasera a casa.
2: Stasera a casa, perché
4: Lasagna
2: poi domani? Ah, lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
5: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
2: Pranzo?
5: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
2: Ceniamo dove? A Taranto sempre, queste zone?
5: Sì, è Taranto nostra, sì.
2: Sempre così, signora, da queste parti? Dice, le
5: Sempre.
2: patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
6: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
2: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
7: Sì,
2: All'ombra? All'ombra si sta
7: certamente.
2: bene.
7: Sì.
2: Come sta passando Ferragosto?
7: Molto bene, molto bene. È molto rilassante, insomma, meritate ferie.
2: Pranzo, dove si sta?
7: Qui al bar della spiaggia.
2: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
7: Ma stasera pucce, mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
2: Cibo tarantino, pesce,
7: Sì,
2: frittura, cozze.
7: ogni sera qualcosa di diverso.
2: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta.
8: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
2: Di dove siete?
8: Milano.
2: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto.
8: Assolutamente, poi col bel mar Ionio, insomma, si passa bene le giornate.
2: Per famiglia o per amici?
8: Un po' per entrambi.
2: Pranzo? Pranzo?
8: Pranzo andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
2: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
8: Assolutamente.
2: Il mare com'è?
9: Spettacolare,
6: nulla da dire. Un mare così mai visto.
9: Dove vai, benissimo. Vai,
2: come vi trovate da queste parti?
6: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
2: La zia
6: quindi,
2: Tarantina.
6: Guida.
2: Che guida è questa?
10: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto.
6: E nelle spiagge, spiagge e mangiare.
2: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
10: Vabbè, la pasta e cozze e non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura, le nostre tradizioni.
2: Ci mancherebbe. In serata dove li porta questi bal di giovani?
10: Siamo andati dove?
6: In una brasseria.
10: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
6: Alla gelateria del ponte.
10: La gelateria, abbiamo visto i fuochi.
6: Il
10: castello. E mo andranno un po' verso fuori.
2: Verso fuori, Martina, Alberobello.
10: Sì, Alberobello, le cose di le grotte.
2: Taranto come l'avete trovata come città?
9: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
2: Come l'avete ritrovata allora?
9: Molto molto meglio confronto prima.
10: C'era, però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra, cioè con tutto che sono tarantina, Io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
6: Però stanno facendo delle belle iniziative.
10: Sì, hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
2: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?
10: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme va bene.
1: E intanto proprio per la giornata di Ferragosto c'è un'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali anche nel Tarantino. Vediamo. Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta, Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense, è opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata. Ci spostiamo adesso a Chiatona, dove nella giornata di ieri è stata celebrata la festa della Madonna dell'Assunzione, una serata tra devozione, tradizione e spettacolo. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
11: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione. Dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone, la Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
12: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare in questa giornata si fa questa processione, Chiatona era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
11: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso identitario per l'intera comunità.
13: Evento importante. importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
14: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte e ci ha ringraziato di questo momento, perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
1: Martina Franca ha salutato per l'ultima volta l'attore Lucio Montanaro, scomparso improvvisamente all'età di 75 anni. C'era per noi Luciana Convertini.
15: Una chiesa gremita nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Smanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario Merola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo. Una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75 compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 per domani alle ore 14. Una buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le informazioni relative al nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha 3 giorni di riposo, poi da lunedì si torna a Carosino per preparare questo inizio di stagione importante in vista di un campionato importante.
3: Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, la SS Taranto si concede 3 giorni di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì, ma lo farà ancora lontano dallo stadio Erasmo Iacovone. I rossoblù si ritroveranno infatti allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, impianto che ospiterà gli allenamenti almeno fino al 6 settembre. Una soluzione legata alla fase di transizione che accompagnerà il Taranto verso il ritorno allo Iacovone. Lo stadio sarà nuovamente disponibile al termine dei Giochi del Mediterraneo, ma prima sarà necessario smontare il palco e completare tutti gli interventi di ripristino della struttura. Per questo motivo, la prima vera settimana tipo della stagione 2026-27 dovrebbe prendere il via dall'8 settembre. Si chiude così, almeno sul piano logistico, un lungo periodo caratterizzato dai continui spostamenti della squadra sui campi della provincia. Adesso 3 giorni di pausa, poi si riparte da Carosino con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.
2: Giochi del Mediterraneo, -7 al via, lavori in corso allo stadio Iacovone. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha commentato tutto sui suoi canali social con degli aggiornamenti interessanti. Guardiamo il servizio.
3: A 7 giorni dalla cerimonia d'apertura di Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, fari puntati sullo stadio Erasmo Iacovone, uno dei simboli della grande trasformazione infrastrutturale legata alla manifestazione. A mostrare lo stato di avanzamento dei lavori è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha condiviso sui social un messaggio direttamente dall'impianto. Ora allo stadio Iacovone, con l'impresa, la direzione lavori e i miei bravissimi collaboratori. Vi ringrazio tanto e buon Ferragosto a tutti. Un messaggio che testimonia il lavoro delle ultime settimane e l'impegno di tecnici, operai e collaboratori chiamati a completare le attività nei tempi previsti. Allo stadio Iacovone proseguono infatti gli interventi di rifinitura in vista dell'appuntamento del 21 agosto, quando Taranto ospiterà ufficialmente la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Un conto alla rovescia ormai è entrato nella fase decisiva, con l'impianto chiamato a essere uno dei principali protagonisti della manifestazione.
2: E rimaniamo in tema dei Giochi del Mediterraneo, perché la sicurezza in acqua è stata affidata all'associazione Enjoy Your Dive, che garantirà dunque la sicurezza durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le gare di triathlon, canoa kayak e canottaggio. Guardiamo questo servizio.
3: L'associazione tarantina Enjoy Your Dive è stata scelta dalle federazioni di triathlon, canoa kayak e canottaggio per garantire la sicurezza in acqua durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli operatori dell'associazione saranno impegnati a bordo di gommoni e moto d'acqua, affiancati da sommozzatori specializzati per tutelare la sicurezza degli atleti. Per prepararsi al meglio, tra marzo e maggio scorsi, il team ha completato corsi di formazione specifica con la protezione civile, perfezionando le competenze sia per il soccorso in superficie che per quello subacqueo. Come sottolineato dal presidente Luca Pellicoro, per chi vive il mare la formazione non è un traguardo, ma un percorso continuo da mettere al servizio della comunità. Attiva da circa 5 anni, Enjoy Your Dive vanta già un'ampia esperienza nella gestione della sicurezza per eventi sportivi locali e internazionali, come le tappe del mondiale di paratriathlon e le gare di aquathlon. Oltre all'ambito sportivo, l'associazione è da sempre in prima linea anche per la tutela dell'ambiente marino e la promozione dell'inclusione, per rendere il mare un luogo sempre più accessibile e sicuro per tutti.
2: Cambiamo argomento adesso, passando al volley. La Vibrotech Volley ha comunicato l'arrivo di Stella. A 14 anni è già pronto per la Serie B, un palmarès importante per lui, un talento di prospettiva che ora punta a crescere in un campionato importante come quello della Serie B.
3: Continua a prendere forma la nuova Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società tarantina dà il benvenuto a Mattia Stella, giovanissimo, libero di appena 14 anni, ma già con un curriculum importante. Cresciuto nella Dribbling Academy, Stella ha conquistato per 2 anni consecutivi il titolo di campione regionale Under 13. Nel suo palmarès anche 2 titoli di campione d'Italia Under 14 nel Beach Volley. Nell'ultima stagione ha inoltre raggiunto il 5° posto nella Boy League 2026, indossando la maglia della Lube Cucine Civitanova. Una nuova sfida per il giovane pallavolista, che punta a crescere al fianco di giocatori più esperti, a migliorare soprattutto in ricezione e difesa. Stella, che nasce come schiacciatore, è pronto quindi a reinventarsi nel ruolo di libero. «Sono carico e felice di far parte di questo gruppo. Voglio provare a vincere il campionato di Serie B», ha detto il giovane talento. Un innesto di prospettiva per la Vibrotech, che continua così a costruire il proprio futuro.
2: E siamo dunque giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Vi auguriamo un buon proseguimento di Ferragosto a tutti voi. Continuate a seguirci qui, nella casa dei Tarantini.
4: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cataldo, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato la sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
7: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare. Al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele, rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune, nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti.

0: Rieccoci, Don Pino.
1: Bene.
0: Prima abbiamo chiacchierato sul senso di Migrantes e sulla struttura, l'abbiamo accennata. E l'altra sera, sempre, quando mi sono imbucato a questa riunione, parlavate della festa dei popoli. Ecco, di che si tratta?
1: La Festa dei Popoli è un punto fermo della Fondazione Migrantes ed è un momento in cui noi festeggiamo l'unità di tutti i popoli, senza distinzione alcuna, di razza o di religione in particolare. Quindi ci ritroviamo tutti ed è come, per dirla in modo molto semplice, un girotondo, no? Tutti ci teniamo per mano e faremo anche questo gesto, fra
0: Che
1: l'altro, e
0: diventa
1: pensa che diventa molto simbolico, significativo, no?
0: certo.
1: Perché questo fa cadere tutti i muri, tutte le separazioni, no? Gli spettri.
0: E dove si svolge?
1: Si svolgerà nella parrocchia Madonna delle Grazie, nella mia comunità parrocchiale, insomma, no? E quindi è una festa che vede appunto l'impegno di tante associazioni e fondazioni, no? E quindi è anche, come diceva lei,
0: No, no, tu.
1: come dicevi tu, una preparazione a quella che sarà poi i Giochi del Mediterraneo, no? Che è un altro evento straordinario che noi ci apprestiamo a vivere. E a questo proposito, per esempio, ci siamo sentiti con un'altra fondazione, Taranto 25, quindi stiamo pensando proprio di incontrare questi diversi popoli, perché questo dovrebbe essere anche uno dei compiti, no, della Migrantes, oltre che della Fondazione Taranto 25. Quindi c'è anche questo progetto che è veramente affascinante, è bello, mi piace, no? Come possibilità.
0: Candeli, prego, prego, volevo chiamare delle foto. Intanto mandiamo in onda delle fotografie che abbiamo scaricato dalla pagina Facebook di Migrantes. Abbiamo occultato qualche volto perché poi
1: Viso.
0: in TV l'impatto è. Ecco, cosa stiamo
1: Vedi,
0: guardando?
1: per esempio, questi sono delle musulmane, no? Che comunque socializzano, stanno in questa camera, no? Che è un punto di
0: Con i loro
1: ritrovo
0: bambini, tra
1: con
0: l'altro.
1: i loro figli che da noi vengono poi instradati, doniamo anche il battesimo, molte di loro sono cristiane, chiedono il battesimo per i loro figli. Noi abbiamo fatto tanti battesimi in questo senso, no? Per cui c'è anche questo interessamento che poi è, come dicevo, un compito principale della Migrantes in generale, insomma, come
0: Ecco,
1: questi bambini.
0: bambina, presumo con la mamma.
1: Con la mamma, facciamo avantieri, mi sembra, ieri, mi sembra, sì, abbiamo fatto un compleanno, perché loro magari neanche queste feste, queste non ce le hanno, no? E allora noi cerchiamo di dare questo calore umano, no? Proprio come fondazione, come
0: Sì, perché se un
1: vicinanza.
0: bambino compie gli anni, se
1: Per
0: c'è una
1: loro magari
0: ricorrenza, vengono da voi.
1: vengono da noi e noi prepariamo la festa, li facciamo sentire parte della
0: Quindi il
1: comunità,
0: bambino trova un nonno, una nonna, gli zii, i cugini.
1: fratelli, sorelle, trova il padre, tutto, tutto. Molte volte sono purtroppo mamme senza il proprio papà, senza la moglie, senza il papà, insomma, e quindi è un momento di associazione, di socializzazione molto forte, quello della.
0: Certo, allora c'è stato un bel convegno la scorsa settimana convocato da Tiziana Grassi che si occupa di i tarantini italiani nel mondo e Migrantes ha avuto un ruolo perché una,
1: Noi tra le
0: ecco,
1: tante finalità come migrante abbiamo anche

0: anche gli italiani nel mondo. Ecco perché questo convegno è stato organizzato dalla Fondazione Migrantes, no? E quindi anche la professoressa, la dottoressa Tiziana Grassi,
1: una collega,
0: che ha un po' portato avanti questo discorso, no? Quindi io sono stato invitato quale direttore, quindi è stata una bella esperienza.
1: Bella chiacchierata all'università,
0: Ecco,
1: vediamo una foto.
0: Sì, è stato molto interessante.
1: Poi è intervenuto anche il sindaco.
0: Anche Licata, la Delfina Licata, anche lei membro della Fondazione Nazionale, molto molto interessante. Questo è un convegno che si ripete ogni anno, insomma.
1: Lì è venuto anche Fiorello Occhinegro.
0: Sì.
1: Lei era lì per la Fondazione 25, ma casualmente Occhinegro ci rimanda comunque ad una realtà molto importante di Taranto, perché il fratello di Fiorello Occhinegro, Andrea, è il presidente di ABFO.
0: E proprio in questi giorni è avvenuta un'intesa, un protocollo d'intesa.
1: Fulvio
0: Occhinegro.
1: È stato già ospite di 100 storie. Andrea, fa piacere parlarne. ABFO si occupa di accoglienza e supporto, prima anche notturno, adesso invece diurno.
0: Diurno,
1: quindi
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Tipo di accordo avete fatto?
0: Un accordo che riguarda appunto, ecco, questo è un po' il qualsiasi necessità a livello necessità medica, a livello anche psicologico, noi abbiamo questo ABFO, questo punto di riferimento, i cui specialisti nei diversi settori sono a disposizione per visite, per interventi vari, a titolo chiaramente gratuito.
1: Vedo anche Ernesto Saracino.
0: Ernesto Saracino, che è il medico curante, anche lui è parte della Migrantes ed è lui un po' l'intermediario tra la Migrantes e l'ABFO. No?
1: Questa è un'altra foto scaricata da Facebook.
0: Quindi
1: si potenzia la rete dell'accoglienza così.
0: Sì, è uno sportello sempre aperto di fatto.
1: Così, no? Torniamo in studio.
0: È uno sportello sempre aperto, per cui abbiamo questa opportunità, che è un qualche cosa di unico, insomma, anche nella Fondazione Migrantes. Non so se da qualche altra parte esiste un accordo simile. Noi siamo forse una primizia.
1: Don Pino, lei da quanto tempo dirige Migrantes a Taranto?
0: No, le dicevo prima, da 7 anni.
1: No, lei, tu ti dicevi
0: da 7 anni, in ogni caso, noi come parrocchia ci interessiamo. Da ottobre sono direttore, no? Diciamo che ricopro il ruolo, il titolo, ma l'interesse c'è stato da sempre.
1: Da sempre. Però ora parliamo un po' di Don Pino. Don Pino è sacerdote, ma la sua infanzia è tarantino, dove
0: è nato? Allora, io sono nato, le mie origini sono leccesi, un paese vicino Lecce, Vernole. Poi, subito dopo la nascita, mio padre faceva il carabiniere, e adesso non c'è più, chiaramente, fu trasferito a Crispiano, per cui ho vissuto a Crispiano. Fino a 18-19 anni, dopodiché sono entrato in seminario, ho fatto il corso filosofico e teologico
1: qui
0: a Molfetta, seminario teologico e filosofico, e niente, poi sono diventato sacerdote e quindi ho iniziato il mio cammino, e quindi fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Cammino, ognuno ha il suo cammino.
0: Ognuno ha il suo.
1: Io da bambino, quando frequentavo il catechismo alla San Pio X, c'era un brano che mi è rimasto sempre, quando vedo le scene di guerra, le cronache di guerra, volevo dire, le prese di posizione, la paura del diverso, dell'immigrato, di chi arriva, mi viene in mente una frase di una canzone che diceva: il tuo popolo è in cammino, no? Era un'orazione cantata, no, al Cristo, il tuo popolo è in cammino. Ecco, si può essere cristiani e inconsapevolmente razzisti?
0: No.
1: Si può vivere questo contrasto?
0: No. Ed è questa la paura che per me serpeggia in questo momento. Se pensiamo che sabato scorso è stata fatta una manifestazione a Milano.
1: Infatti non la volevo mettere su quel piano. Volevo parlare in termini generali, perché poi politicamente ci sono delle posizioni che uno può avallare o meno, seguire
0: la
1: o meno.
0: La xenofobia non può esserci in un cristiano.
1: Ecco.
0: La xenofobia non può essere. Oppure, come si dice oggi, la remigration, no?
1: Il termine remigration,
0: Che adesso va tanto di moda, che anche lì
1: si può dire,
0: è una retorica.
1: Si può dire una persona torna dove sei venuto?
0: Assolutamente no.
1: Migrantes lavora per l'opposto.
0: Perché deve tornare da dove è venuto?
1: Ci sarà una
0: vogliamo epurare la razza, forse?
1: No.
0: Vogliamo

0: dobbiamo mascherare.
1: La cultura e il nostro lavoro e la nostra attività quotidiana non lo consentono. La nostra civiltà.
0: Neanche cristiano, ma proprio l'uomo in quanto uomo.
1: Che fa oggi il sacerdote? Domani che fa? Qual è l'obiettivo? Si alza al mattino il sacerdote, al di là degli orari e delle liturgie.
0: Il sacerdote si sveglia al mattino e ha nel cuore innanzitutto il suo popolo, quel popolo che gli è stato affidato. E si vuole impegnare in un modo o nell'altro per esprimere questo amore che è sconfinato, e desidera la felicità di ognuno, la propria e quella degli altri. Questo è un po' lo scopo del sacerdote in quanto sacerdote, il popolo che è nel suo cuore, quel popolo nel suo cuore, parte di sé, no? Per cui si spende. Lei prima parlava di sacrificio, sì, sacrificio per amore.
1: Don Pino, 3 settimane fa centinaia di musulmani hanno chiuso il Ramadan in Villa Peripato.
0: Sì.
1: Per quanto mi riguarda, un punto alto di civiltà di questa città,
0: certo,
1: che ha consentito,
0: certo,
1: e spero lo faccia ancora.
0: Sì.
1: Anzi, andrebbe favorita la costruzione di un luogo sacro per queste persone a Taranto.
0: Sì.
1: E così come altre religioni, altre confessioni hanno i loro luoghi. La Costituzione lo prevede e dovremmo assecondare la nostra Costituzione.
0: Sì.
1: A Siracusa, da ragazzino, io sono stato in gita scolastica in terza media, in un santuario meraviglioso, ogni ora c'era una funzione diversa, di una confessione diversa. Madonna delle Grazie ospita migrantes.
0: Sì.
1: È un'utopia per me pensare che magari un giorno alle 18 musulmani, alle 19 protestanti, alle 20
0: baptisti. Già fatto.
1: Noi l'abbiamo già realizzato
0: anche con gli evangelici. Io per un anno intero, mensilmente, ho tenuto degli incontri con i rappresentanti di tutte le religioni del mondo. Un anno. E un altro anno con i rappresentanti di tutte le confessioni cristiane. Quindi 2 anni dedicati all'ecumenismo e al dialogo interreligioso. E il tutto si è svolto in chiesa.
1: Ricordo che Papa Wojtyla batteva molto su questo aspetto.
0: Sì, un po' gli ultimi pontefici hanno dato un po', no, interesse a questo discorso, ma è giusto che sia così. Non possiamo chiuderci, non siamo i detentori noi o i depositari della salvezza.
1: Bentornati, siamo qui nel bellissimo teatrino, si dice così in gergo, no? Teatrino, di fronte a un palcoscenico, questa è la platea. Madonna delle Grazie a Taranto, che a parte essere una delle parrocchie più importanti e storiche di quella che una volta definivamo la città nuova, no? Siamo in pieno quartiere a metà tra Trecarrara e il Borgo e il solito Corvisia, siamo all'incrocio, a 2 passi dal Muraglione e anche la sede del migrante a Taranto. Quindi ringraziamo Don Pino Calamo per l'ospitalità, ma ringraziamo Kassoum Kone per essere qui con noi. Stavamo parlando prima dei lavori che i tanti amici e tante amiche, ormai nostre concittadine che da anni ci hanno raggiunto qui a Taranto, fanno. Ecco, la città nei giorni scorsi è stata ferita a morte. Un ragazzo che stava andando a lavorare, un ragazzo del Mali, che è stato accerchiato e ucciso. Poi la giustizia farà il suo corso e mettiamo da parte. Che hai pensato in quel momento? Cioè, qual è stato il pensiero di un africano che è a Taranto da tantissimi anni ed è italiano oggi nell'apprendere questa notizia?
2: Un shock, perché il mio vicepresidente stava proprio sul luogo, Mohamed Baldé stava lì e proprio si è trovato lì e mi ha chiamato di mattina presto, ha detto: presidente, c'è qualcosa che ci è successo, e mi ha spiegato.
1: Cioè, ti ha avvisato?
2: Cioè, io non credevo, no? Mi ha fatto anche la videochiamata per... Era un shock per tutti quanti, non ci voleva proprio.
1: Cioè, scusami, il tuo vicepresidente era accorso, era andato in mattinata a vedere cosa fosse accaduto?
2: No, lui stava proprio andando a lavorare, no? Perché lui parte presto, lui c'è il suo centro d'accoglienza che si trova su via Platea.
1: Quindi passava e si è accorto?
2: E si è accorto che c'era
1: un po' di caos. Proprio,
2: e è andato, ha visto che era... E anche intervenuto, ha detto di coprire il corpo perché la gente stava arrivando e...
1: Hanno coperto il corpo?
2: Sì.
1: Ma tu, vicepresidente di cosa?
2: Della comunità africana di Taranto.
1: Della quale tu sei presidente?
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Allora, volevo mettere... Quindi sì. Lui ti ha chiamato e ci guarda, qua è successo.
2: Sì, e poi io ho detto non ci voleva proprio. non scivole

0: per i giochi che stavano arrivando qui su Taranto, questo gesto non ci voleva. Cioè, Taranto doveva ripartire con questi giochi della Mediterranea, ma è atroce, io non voglio fare polemiche su questa
1: come
0: cosa.
1: La superiamo insieme questa, Kassoum, come società, come città, come comunità. Domenica alla Festa dei Popoli c'erano tanti colori, tanti bambini, musica, c'erano tarantini nati a Taranto, sì. Tarantini non nati a Taranto, a me piace chiamarli così, tarantini non nati a Taranto,
0: sì.
1: Anche mia madre è tarantina, non è nata a Taranto, è dalla provincia. Questa è una città che da un secolo vive di integrazione, di comunità, di persone arrivate per lavorare.
0: Sapete una cosa, da dove partiamo? Dimmi. Partiamo dalla storia di Taranto, Tarax, Pax, la sua storia, come è stato...
1: Sulle studiate la storia di Taranto?
0: Un po' Taranto l'ho studiato un po', e poi siamo andati proprio dal sindaco giovedì mattina, dove ho imparato altre cose. Quindi partiamo da questa storia. Chi ha scoperto Taranto? Come è stato scoperto? Taranto che terra è? Se partiamo di lì potremo risolvere tante cose. Siamo tutti stranieri, tutti. E Cristo l'ha detto.
1: Tu sei cattolico?
0: Io sono credente, sì.
1: Sei credente? Ok.
0: E Cristo l'ha detto, nella Bibbia l'ha detto.
1: Come la superiamo tutti insieme? Certo, non si può la morte è avvenuta.
0: Rispondiamo con amore.
1: Una vittima c'è e va ricordata e omaggiata.
0: Sì.
1: Come superiamo questo momento drammatico in città?
0: Questo momento per superare ci vogliono tante... Ci vuole tempo per superare questa cosa. Nel subito cosa deve fare? Dare amore, sicurezza alla gente, parlare con loro, interagire, creare eventi proprio su questo caso. Cioè una riflessione pura, come l'ho detto nei giorni scorsi, dobbiamo ripartire, riflettere su che cos'è l'immigrato, chi è l'immigrato. Perché io ti dico una cosa semplice, per me a parlare non mi piace tanto, lo sguardo già uccide qualcuno. Un immigrato che cammina, passa là, quando uno lo guarda, già lo sguardo già uccide il ragazzo. Noi abbiamo tante testimonianze. Tieni, c'è una ragazza che lavorava a un bar verso Piazza Garibaldi e di notte finiva di lavorare, doveva camminare alle 3, alle 2, 3, 4 di mattina per andare a casa. Incontrava tante di quelle ragazze, ragazzini, alcuni la buttavano l'acqua, la trattavano di tutto, no? E dire, sono esempi che sono abbondanti, che sono stati già denunciati. E non è cambiato niente fino a che è morto qualcuno.
1: Tuo figlio è a Roma?
0: Sì.
1: Che fa?
0: Fa lingue straniere.
1: Ah, ecco, come il papà, quindi. Sì. E lui fa l'insegnante pure.
0: Non lo so, perché i ragazzi di questa generazione alla fine vai a sapere cosa vogliono fare realmente. Quindi lui ha scelto questo, sta a Roma, sta all'università.
1: La Costa d'Avorio è ai mondiali di calcio quest'anno? No?
0: Sì, sì, andiamo a giocare. E il mio, cioè, io c'è. Sono tra l'Italia e la Costa d'Avorio.
1: L'Italia non c'è purtroppo.
0: Sì, l'Italia
1: purtroppo non
0: c'è,
1: ci siamo.
0: La Costa d'Avorio.
1: Non è un bel momento per il calcio italiano.
0: Sì, non è un bel momento anche per l'Italia. Io direi questo. Tanto italiano che va a votare, voto da un po' da 2020 che sono cittadino, quindi...
1: Vabbè, questa... Ora,
0: per dire che...
1: Al voto, hai detto tu prima, il voto è democratico.
0: Per dire che la politica smetta. Veramente smetta di creare questo climato proprio pesante, no? Tra fragilità, perché tutto quell'odio che vedete a Modena, cioè proprio da una città a un'altra, cioè è successo un po' di tutto e le reazioni le abbiamo viste.
1: Sì, senti, Kassoum, tu... Tra l'altro, prima io ti ho visto domenica e ti ho scambiato per un giocatore di basket.
0: Sì.
1: Perché noi siamo abituati a vedere gli africani, gli afroamericani. Per noi

0: grandi atleti, esempio di grande capacità sportiva. E forse anche questo è stato un modo troppo di ghettizzarvi, perché vi immaginiamo soltanto fortissimi nello sport. Invece siamo tutti esseri umani che insegnano, che sbagliano. Tu fai i tuoi errori come li faccio io. Credi in ciò che vuoi credere, dici quello che vuoi, vivi come vuoi. Sono banalità queste qua, e questa è retorica pura, però ogni tanto bisogna essere banali per sottolineare la normalità. E io domenica qua ho visto tanti bambini che ridevano, con tanti bambini che si divertivano con i figli dei tarantini che raggiungevano la piazza. Io sono d'accordo con te, c'è sempre speranza, ma c'è tanto ancora da fare, tanto, tanto, tanto. Quante volte hai incontrato ancora in questi 14 anni in Italia quelle persone della stazione centrale di Milano?
1: Mai più. Loro stessi no, ma quante persone come
0: Sì,
1: loro?
0: come loro.
1: Tante,
0: Loro mai più. Tu non sai
1: tante,
0: quelle due persone non
1: tantissime.
0: sai
1: Si
0: dove
1: sono
0: siano?
1: angeli, si sono, non
0: Non
1: lo
0: lo sai?
1: so, più li ho
0: Non
1: cercati.
0: ricordi
1: Quando ho
0: neanche i nomi?
1: iniziato a avere Facebook, ho cercati.
0: Ma i
1: Non,
0: nomi li sapevi?
1: no, lui si chiamava, è un senegalese che si chiamava Sheikh.
0: Basta, quindi come fai a trovarlo? Impossibile.
1: Sì,
0: Moglie,
1: Sheikh.
0: compagna, amica, moglie italiana. Però
1: Italiana, no,
0: come loro quanti
1: quella,
0: ne hai incontrati? A parte Don Pino a cui era.
1: tantissime. Io con lo dico, guardando la telecamera, dico tantissime persone come questi, i colleghi di lavoro, i ragazzi stessi, i migranti che arrivano, che ti fanno veramente vedere che cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è la dignità, che ti fanno credere ancora all'essere umano perché loro hanno speranza. Qualcuno mi chiedeva, ma chi te la fa fare tutto quello che fa? Ho detto perché io ho avuto questa fortuna. Da quelle due persone ho incontrato che sia a Crotone, che sia a Massafra. E io ti dico, io ho avuto, oggi sono esaminatore del fatto di tre persone.
0: Che
1: Che
0: vuol dire,
1: sono.
0: scusa? Cosa consiste l'esaminatore? Che
1: Consiste
0: fai?
1: l'esaminatore, vabbè, arrivo, te lo spiego
0: Sì.
1: subito. Tre persone che hanno 80. Pace all'anima di uno che è andato, che lo chiamavo Peppe, che è
0: Non c'è più.
1: Cargiano, sì, di Massafra, che è andato, che lo chiamavo papà. C'è ancora le mie due mamme che stanno ancora su Massafra, Chiara Mastrangelo, pensionati che venivano a fare corso nel centro nostro, cioè pensionati proprio che a loro non fregava niente, gli immigrati
0: Tranquilli, sereni.
1: arrivavano con Teresa Bosco. E sono arrivati a me, hanno visto, stavo leggendo, cioè io immigrato che stavo leggendo il giornale italiano, quindi si sono.
0: Sai leggere
1: Chi
0: italiano?
1: è? E
0: Certo.
1: quindi è partito là. E a Bari sono andato a fare la formazione, poi sono riuscito a passare l'esame per diventare esaminatore. Quindi loro mi hanno spinto a fare questo perché io l'ho risposto, io non sarò mai pensionato. Cioè la pensione non la conoscerò mai, così ho risposto a Teresa Bosco. E di lì hanno iniziato a spingermi a
0: Questo è un
1: fare
0: po'
1: altre
0: tutta la
1: cose.
0: nostra
1: Sì,
0: generazione, non solo
1: vabbè.
0: tu.
1: No, io che lascio il mio lavoro lì, che arrivo
0: Ok,
1: qua,
0: lì magari
1: non
0: l'avresti conosciuto.
1: immaginavo
0: Certo.
1: rifare questo
0: Senti,
1: percorso
0: ma
1: che ho
0: cos'è
1: fatto.
0: l'esaminatore? Cioè tu a chi esamini?
1: L'esaminatore esamino tutti gli studenti che vanno a scuola, che fanno i Delphi. Delphi è una categoria di. Una certificazione che si prende, non come l'inglese, la certificazione in inglese, la
0: Ah,
1: certificazione in
0: ok.
1: francese. Quindi noi abbiamo tre livelli, A1, A2, B1,
0: Ma
1: B2,
0: tramite la
1: C1,
0: vostra
1: C2.
0: organizzazione?
1: No, questo si chiama l'Alliance
0: Ah,
1: francese, che ha
0: ok.
1: sede a Bari.
0: E tu lavori per
1: Quindi
0: loro?
1: sì,
0: Ah.
1: no, ogni anno l'esame le vado a fare perché io ho soltanto esami.
0: Ok.
1: Con alcune persone volevano che entrasse nella scuola a reinsegnare, ho detto non ce la faccio perché ho trovato qualcosa che mi dà ancora più stimoli, che è l'immigrazione.
0: Aiutare quelli che arrivano come sei arrivato tu.
1: Sì, siamo stati i primi interpreti e mediatori c'è proprio nell'immigrazione su
0: Senti, che
1: Taranto.
0: c'è nel tuo futuro e cosa ti auguri? Se pensi a
1: Io
0: domani, che ti auguri?
1: mi auguro proprio una città fatta di colore, una città piena d'amore. Per me, immagino i miei figli tranquilli qua, che domani la mia bambina di 5 anni non viva quella che noi abbiamo vissuto. Il mio figlio, che è di colore, che si è allontanato proprio come altri figli del sud che stanno andando tutto là, uscendo da... facciamo questo discorso tra di noi l'altro giorno.
0: Certo.
1: Io vorrei che i miei figli rimasero qui, su Taranto, a studiare, a vivere qua, come l'ho fatto io. Potevo andare dappertutto con i miei documenti, ma sono rimasto in Italia da quando sono arrivato. Non ho mai conosciuto neanche la Francia, Mai. Italia, Africa, Africa, Italia.
0: Beh, un professore di francese, però a Parigi deve andare.
1: No.
0: Ora i giochi del Mediterraneo, la Francia verrà qui con gli altri, quindi...
1: Vabbè, che arrivano, l'accoglieremo.
0: Eh?
1: L'accoglieremo, siamo qui e siamo una città aperta. Io vorrei veramente per Taranto e provincia più pace, più accettazione, più apertura, più dialoghi, perché se non parli con l'altro... Ti crea in testa tua da solo presupposto per la violenza.
0: Come te li immagini questi giochi del Mediterraneo a Taranto?
1: Devono essere belle, fatte di colore, cioè deve rilanciare la città. Il sindaco deve approfittare di questa cosa, noi l'abbiamo detto. Speriamo che...
0: Te l'hai detto a Bitetti, bisogna approfittare di questa occasione.
1: Sì, anche domenica scorsa l'abbiamo visto con la maglia proprio della comunità africana che l'abbiamo regalato, quindi era un bel gesto, un omaggio che lui ha messo questa maglia, è bella, deve rilanciare la città, deve coinvolgere tutti i cittadini e questo credo che sarà una bella cosa, noi ci siamo, la comunità africana ci sta muovendo, noi stiamo facendo la nostra, anche in comunità stiamo lottando con i fratelli che non hanno capito, cercare di farli capire più o meno la direzione che vogliamo, perché tutte le persone che fanno parte di questa comunità sono persone per bene, nell'edilizia, braccianti,
0: a un immigrato che sbaglia, cosa dici? Cioè, come che sbaglia approccio, non si vuole integrare o che delinque? Cosa dici tu, che sei un operatore sociale o un operatore...
1: Io le dico di essere attento, sennò per perdere la vita, lui la vita la perderà qua, perché tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare qui, se era per fare tutto questo casino, lo poteva fare in Libia, in Niger, in Mali, in Burkina Faso, di tutti questi paesi africani dove sono casini lì, faceva e non c'è. Ma si è arrivato qua per un obiettivo, cambiare vita, vedere altre cose.
0: Sai, noi italiani siamo stati migranti,
1: sì,
0: migranti che hanno sbagliato e migranti che hanno fatto cose buone,
1: sì,
0: quindi comprendiamo che ci sono tutte e due le aspetti.
1: Ci sono le cose
0: che noi in Italia abbiamo
1: positive
0: esportato.
1: E quelle negative,
0: certo.
1: No? Perché un italiano che sbaglia, non sono tutti italiani che sbagliano, io non andrò mai a dire che tutti italiani sono mafiosi o che sono cattivi, sono razzismi, no, questa parola neanche lo dico.
0: Sarebbe assurdo anche.
1: Chi è?
0: Eccoci qua, 100 storie, Andreocchi Negro, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al presidente Mattarella. Oh, intanto io vorrei cominciare da un'altra foto, io vedo voi qui, voi quattro bambini,
2: sì.
0: Poi voi quattro bambini, bellissime foto in bianco e nero, con i vostri genitori in una pineta, dove
2: non
0: siamo?
2: Non so come l'hai recuperata questa foto, ma...
0: Senti, questa foto mi pare che
2: qualche
0: sia
2: bacheca di qualche
0: una
2: sorella.
0: Delle vostre bacheche, sicuramente.
2: Non c'è dubbio.
0: Guarda, forse anche la tua, vai a guardare la tua.
2: Ma comunque qui è un campeggio in Calabria, sì, eravamo piccolini, ragazzini proprio, una bellissima esperienza.
0: Sì, ho violato la vostra privacy.
2: Ma... e quindi sì, un'esperienza bella in tenda in un campeggio calabrese.
0: Bella famiglia allegra.
2: Diciamo che non mi nascondo di un dito, ci viene riconosciuto molto frequentemente.
0: Beh, poi, questo papà chiamava gli scherzi anche tu, no? Quindi anche le tue sorelle
2: siamo cresciuti molto... in questo modo, sì. Diciamo lo scherzo come parte importante della vita, perché poi non è lo scherzo.
0: Ma certo, gli amici miei familiari, no?
2: Senza dubbio.
0: Ecco, e proprio parlando di scherzi, a un certo punto qualcuno ti fa uno scherzo, pensi tu, perché arriva una telefonata, spiegaci tutto.
2: E io stavo lavorando in studio, quindi quando a un certo punto a metà pomeriggio il segretario mi è venuto a informare che avevamo ricevuto una telefonata al Quirinale e quindi che il segretario di Mattarella ci aveva chiamato. erano forse le 5 di pomeriggio, chiaramente neanche telefonai, cioè non richiamai, insomma. Dopo un giorno chiamai, 1 o 2 giorni, giusto
0: Ah,
2: per
0: proprio
2: curiosità.
0: non hai chiamato.
2: Ma no, perché davo per scontato fosse ovviamente uno
0: Chi
2: scherzo.
0: pensavi fosse il colpevole o la colpevole?
2: No, il problema è che quando si fanno tanti scherzi, poi si hanno tanti amici che a loro volta fanno
0: E beh, ci sta,
2: scherzi.
0: chi lo fa lo deve
2: E
0: ricevere.
2: ci mancherebbe, ma siamo contenti
0: Non
2: di
0: mi hai fatto
2: questo.
0: mai uno scherzo, non ci provare.
2: Mai dire mai.

0: E quindi con tutta calma, il giorno dopo, infatti, provai a telefonare. In realtà, prima di telefonare, siccome era un numero, anzi, chiedo scusa, era un cellulare, per cui a maggior ragione poteva essere
1: Manco
0: uno.
1: 06 era.
0: Esattamente. Quindi io chiamai, richiamai, sorridendo, ridendo, diciamo, prendendo in giro quella persona, che in realtà era il primo segretario del presidente Mattarella. E lui, poverino, diciamo, una persona molto garbata, guardi, mi creda, non è uno scherzo.
1: Saranno anche abituati a questo tipo di
0: Secondo me
1: reazione.
0: sì,
1: Eh
0: perché
1: sì.
0: onestamente sì.
1: Non è che tutti i giorni c'è Mattarella che.
0: Però gli feci dare il numero fisso, dice, vabbè, ok, mi dia il numero fisso, perché se no non parlo, altrimenti non parlo. E me lo dette, già il
1: Proprio
0: fatto,
1: diffidente fino alla fine.
0: beh, se era uno scherzo doveva essere fatto bene,
1: Certo.
0: invece. E già quando mi dette il numero, insomma, fisso, con lo 06,
1: Tu
0: insomma,
1: vai su Google,
0: però
1: dica sto
0: ovviamente
1: numero.
0: andai a approfondire, e i numeri corrispondevano a quelli del
1: E lì
0: Quirinale,
1: dice,
0: quindi
1: ti
0: chiamai,
1: sei
0: dice, guardi,
1: seduto.
0: sì, a quel punto ho richiamato, diciamo, con altri toni,
1: Certo.
0: è un altro atteggiamento, e però quella
1: E che ti
0: persona
1: ha detto il
0: continuò.
1: segretario?
0: E lui mi spiegò un po' che eravamo stati selezionati, mi spiegò anche in cosa consisteva questa, diciamo, questa iniziativa, di cui, dove io in realtà non ero a conoscenza, colpevolmente, perché in realtà sono bei momenti
1: Sì, perché
0: quelli
1: ogni anno c'è un
0: relazionati. Esattamente.
1: riconoscimento.
0: Sì.
1: Quale?
0: E in quel caso era il riconoscimento per la nomina di ufficiale al merito della Repubblica Italiana.
1: Parliamo del
0: E,
1: 2023.
0: esattamente.
1: Marzo?
0: Sì,
1: Ok.
0: marzo 2023. E di fatto quindi mi spiegò un po' come funzionava, mi spiegò anche il fatto che il presidente Mattarella per questa iniziativa è assolutamente sensibile, si andava, ogni anno si va a leggere nei dettagli tutte le storie, quindi diciamo anche per il presidente è un momento importante evidentemente, ripeto non lo sapevo ma sono venuto a conoscenza di questo. E di fatto siccome c'erano state parecchie segnalazioni in tutta Italia sulla nostra associazione,
1: Ah,
0: quindi mi confermò questo fatto che non erano segnalazioni che venivano solo da
1: cioè non te
0: Taranto.
1: l'aspettavi proprio?
0: No, perché se parliamo di segnalazioni che provenivano da tutto il territorio nazionale, è chiaro che per noi era ancora più difficile immaginarlo.
1: Certo.
0: Però di fatto, perché poi loro quando arrivano parecchie segnalazioni avviano un'istruttoria, quindi c'è tutto un procedimento ovviamente che prevede anche controlli e approfondimenti vari
1: Certo.
0: con le questure, le prefetture e così
1: Chi
0: via.
1: è? Chi non è?
0: Ovviamente.
1: Cosa c'è dietro? Perché è normale.
0: Certamente. E
1: Dietro
0: però di
1: c'era soltanto il
0: fatto.
1: sorriso di tuo padre e l'allegria di questa famiglia, vero?
0: Diciamo, è l'aiuto di tanti volontari,
1: Altra
0: sì.
1: foto, eccola qua.
0: E beh, questo sì,
1: Questa è
0: fu
1: una
0: un
1: foto che penso.
0: momento.
1: Qui c'è la gigantografia, tu con Mattarella in camera. Ma
0: Diciamo che non è esposto da nessuna parte,
1: no!
0: no,
1: Ah,
0: però è un
1: conosco gente che avrebbe
0: momento.
1: fatto una parete.
0: C'è stato amichevolmente e scherzosamente rimproverato questo fatto, perché infatti molta gente viene per dire allo studio e non trova la fotografia, a casa mia non c'è, quindi diciamo. Ma lì rientra un po' nel nostro modo di fare,
1: Sì.
0: un po' tranquillo, cioè nel senso che. Cerchiamo di ostentare il meno possibile,
1: Quindi
0: insomma.
1: sei cavaliere?
0: Sì, la nomina in realtà è quella di ufficiale al merito, poi c'è
1: Ufficiale.
0: tutta una, diciamo, vai, non entro nel merito
1: No,
0: del
1: certo.
0: discorso, ma sì.
1: Però è
0: Ufficiale al merito che è stato un bel
1: della Repubblica.
0: momento della Repubblica.
1: Beh, insomma, non male.
0: No, no, assolutamente, anche perché inaspettato, poi ripeto perché tutto quello che abbiamo fatto.
1: Col
0: Cioè, sì.
1: presidente di ABUFO, ovviamente, quello
0: Sì,
1: è il. Sì.
0: volevo dire proprio questo, cioè non è, anche se sul momento poteva sembrare un riconoscimento a livello personale, in realtà è il riconoscimento al lavoro di un'intera associazione, di un gruppo di persone straordinarie che ogni giorno lavorano per l'associazione, lavorano per la città e lavorano per tante persone in difficoltà.
1: E quindi nel 2023 avviene questo, poi a fine trasmissione diremo di andare anche a linkare su un altro sito per vedere una bella trasmissione, ma lo diciamo alla fine, quando è finita questa. È molto interessante, una trasmissione Rai, poi diamo anche i riferimenti perché è bello anche
0: Va
1: fare
0: bene, grazie.
1: ipertesto perché è bello divulgare sempre più questa storia. Ha ottenuto il riconoscimento, facciamo un passo indietro, però prima era già cominciato un percorso internazionale. Anche qui un'altra foto.
0: Proprio in quel momento, in quel periodo proprio, sì.
1: Non,
0: O poco prima,
1: ecco
0: insomma,
1: qui,
0: sì.
1: tua sorella Eleonora ha pubblicato questa foto con giocattoli medicinali perché in partenza, proprio in
0: Questa è
1: queste ore,
0: recentissima, questa foto è
1: qualche
0: stata
1: giorno
0: fatta, sì,
1: fa,
0: qualche giorno fa,
1: è la
0: esattamente.
1: raccolta, un'ulteriore raccolta. Questa volta non è per la scuola Cotignola, cioè la sede ABFO Taranto, ma è per bambini, bambine e famiglie di un luogo del Kenya. Proprio Eleonora, vicepresidente, si sta muovendo per raggiungere quei luoghi. Da quanto tempo è in corso questo programma? Qual è l'obiettivo? Perché Eleonora è lì ora? Sì.
0: Eleonora è proprio in queste ore, infatti, in partenza per quel luogo. Diciamo che un paio di anni fa è un'iniziativa di Eleonora, sicuramente, come
1: Eleonora è tua
0: diciamo,
1: sorella,
0: Eleonora
1: perché è anche
0: Pinero è
1: tua
0: mia
1: figlia.
0: sorella. Poi c'è anche

0: Che mia figlia che si chiama Leonora.
1: Si chiama Leonora, che ora ha?
0: Ha 21 anni.
1: Fulvio?
0: Ne ha 19.
1: 19, tua figlia 21, ma Eleonora è tua sorella, vicepresidente.
0: Eleonora è mia sorella, esattamente. E, in realtà già da qualche tempo parecchi amici, sostenitori dell'associazione hanno in qualche maniera chiesto di aiutare anche popolazioni dell'Africa in difficoltà. Quindi non c'è dubbio e colgo l'occasione per sottolineare che l'ABUFO, diciamo il 99% della nostra attività è rivolta al territorio di Taranto, non c'è dubbio, sì. Le famiglie di Taranto sono le nostre famiglie, sono il primo target, però è anche vero che nel momento in cui più di qualcuno ha iniziato a chiedere di poter intervenire anche con qualche piccolo progetto in sede, diciamo, extranazionale, inevitabilmente era anche giusto, era anche corretto, come dire, cogliere questo invito. Certo. Ed Eleonora si è fatta promotrice proprio di queste iniziative e di fatto siamo riusciti, attraverso donazioni mirate, quindi persone che volutamente volevano indirizzare i loro contributi a questi progetti, e di fatto nel 2023 siamo riusciti anche a realizzare, a costruire ex novo una scuola in Kenya. Quando parliamo di scuola in Kenya, però, non dobbiamo pensare alla scuola italiana. La scuola in Kenya, più che un luogo di, diciamo, di cultura, è un luogo in cui i bambini vanno per mangiare fondamentalmente, e quindi è l'occasione per alcuni bambini di trovare appunto un pasto caldo, un pasto, diciamo.
1: Questa idea di scuola è un pochino più allargata, diciamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Non si va a insegnare l'Occidente.
0: È tutto diverso, lì è tutto diverso e ci sono bambini che camminano, fanno addirittura 20 km al giorno per andare in questi posti.
1: Tu sei stato lì?
0: Io non sono ancora stato, ma conto di andarci presto. Eleonora è andata già 4 volte, quindi diciamo Eleonora e poi anche altri volontari, perché poi la cosa bella è che anche in questo caso stanno aumentando anche le richieste, per cui sono volontari, persone che ci chiamano e che vogliono venire. Sottolineo, non dovrei farlo neanche, ma sottolineo che ovviamente è tutto spese del volontario, perché ovviamente l'associazione non contribuisce e non sarebbe giusto farlo.
1: Quindi il volontario è anche, a volte anche si autotassa per...
0: Questa per noi è una regola importante, certo. Imprescindibile, cioè il volontario, ma anche il rimborso spesa della benzina, per dire, per noi non esiste, perché chi fa volontariato deve sapere che sta facendo una scelta di vita e quindi non è previsto il contributo per la benzina o per il buono pasto e così via. Lo voglio dire non polemicamente, ci mancherebbe, ma perché è anche vero che legittimamente ci sono anche altre realtà associative che giustamente pensano di fare questo, però
1: da più o meno l'associazione prevede queste cose, per carità.
0: Sì, sono scelte legittime. Cioè, siamo noi che esattamente, quindi non è,
1: la legge prevede,
0: non è
1: una, questa cosa.
0: Non solo prevede, ma è anche legittimo. Certo. Però è stata una nostra scelta da primo momento.
1: Di fondo.
0: Sì.
1: E quindi chi entra sa che è così.
0: Sì, sì, sì, sì, è una autotassazione, per cui anche il viaggio, anche
1: che costoso. Avete anche dentro persone proprio strutturate che gestiscono, che accompagnano.
0: Sì, due persone strutturate, perché ovviamente poi ci sono persone
1: bisogno.
0: Che stanno lì, diciamo.
1: Però qua, la parte volontariato funziona.
0: Assolutamente.
1: Ok. Senti, allora in Kenya che come va? Ora Eleonora sta portando nuove?
0: Eleonora quando va appunto porta poi di volta anche, fa una serie di racconti.
1: Che lui è stata ospite anche di una trasmissione sui 200 settimana scorsa e ne ha parlato un po' di questo.
0: Sì, assolutamente. Ora diciamo, quindi siamo riusciti a realizzare questa scuola. C'è stato anche l'incontro anche con un vescovo, il vescovo di Malindi, per ulteriori progetti in sede. È persona molto disponibile con cui speriamo di collaborare, continuare a collaborare in futuro, e adesso l'obiettivo sarà quello di creare pozzi d'acqua nel breve periodo e anche un ambulatorio medico.
1: Pozzi d'acqua, quindi?
0: Pozzi d'acqua, perché è una necessità ovviamente evidente, e un ambulatorio medico che potrebbe essere un altro progetto molto molto bello, perché ovviamente c'è bisogno in quei luoghi.
1: Quindi anche un avamposto internazionale, c'è una sede, la foto anche lo rende l'idea, c'è una sede anche ABUFO con una scritta molto bella, con questi bambini, questi colori. Si rischia di scendere nella retorica in questi casi, no? Però evidentemente il mondo è pieno di angoli, grandi o piccoli, da aiutare, anche al di là della congiunture belliche, dei problemi economici. Ci sono tante sacche, ma spesso anche la solidarietà è quella di prossimità, no? È del vostro core, tra virgolette, no? Cioè voi comunque non mollate qui la presa, ma quando dici Taranto dici anche provincia? Vengono anche dalla provincia?
0: Vengono anche dalla provincia, però diciamo il nostro target principale è proprio il comune di Taranto, anche perché va detto e va sottolineato, abbiamo una struttura di proprietà comunale, Quindi anche giù c'è una collaborazione importante, forte con i servizi sociali del Comune di Taranto, con l'assessore Sabrina Incesso, con il sindaco Bitetti, quindi diciamo, ma con tutte le amministrazioni, anche quelle precedenti, abbiamo sempre collaborato benissimo.
1: Beh, perché... hai attraversato, se ho capito.

0: Bene, tre sindaci.
1: Eh beh,
0: E quindi diverse maggioranze, diverse giunte.
1: Opposizioni, diverse giunte,
0: però
1: esattamente.
0: Sul punto non hai mai avuto.
1: Siamo trasversali, devo
0: dire. No, ma anche supporto non è mai mancato, diciamo.
1: Assolutamente.
0: Diciamo, quando le cose vanno.
1: Ma
0: diciamolo.
1: Diciamolo, sottolineiamolo, anzi deve essere uno spunto per il futuro, perché voglio dire, se ci sono progetti importanti dove non c'è assolutamente lucro, dove non c'è ovviamente l'obiettivo economico, ma l'obiettivo è quello di aiutare, è bello sottolineare che le varie amministrazioni ci hanno sempre supportato. Tutte.
0: Infatti a un certo punto.
1: Scusami, siamo in buoni rapporti anche sia con il centro-destra che con il centro-sinistra. Siamo trasversali perché non possiamo avere un colore politico. Cioè, se c'è da fare del bene, vogliamo l'aiuto di tutti.
0: E poi cosa c'è di più democratico di un problema da risolvere? Sociale, di un bambino che ha bisogno di una mano.
1: Certo.
0: Quindi voglio pensare che sia così, ed è così. E avete fatto anche un passo indietro a un certo punto, quando in Città Vecchia la Caritas attivò il centro notturno e quindi voi valutaste l'inopportunità. Cioè, come fu?
1: Sì, di avere un doppione in città.
0: Quindi
1: sì,
0: ora,
1: perché quando noi avevamo il centro di accoglienza notturna, quindi nel 2012-2013, all'inizio del 2013, colmammo un vuoto che c'era in città. E per circa 5 anni, quindi il centro di accoglienza notturno, accoglienza notturna a Taranto, fu gestito dall'associazione Abofo. Tutte le sere.
0: Alla Salinella sempre, quello lì, parliamo di quello.
1: Parliamo sempre dell'ex scuola Cotignola. E tutte le sere dalle 20 fino alle 8 di mattina accoglievamo una media di 35 persone senza tetto. L'abbiamo fatto per 5 anni. Poi a un certo punto ci fu la scelta, diciamo, da parte della Caritas diocesana, da parte del Vescovo Santoro, di aprire un centro di accoglienza in Città Vecchia.
0: Vicino al Mudi.
1: Bellissimo centro, però a quel punto per noi sembrava, diciamo, superfluo avere due centri di accoglienza in città, perché i numeri erano comunque quelli.
0: Notturna.
1: Sì, notturna. Per cui una volta che fu presa questa decisione di aprire il centro di accoglienza in Città Vecchia da parte della diocesi, preferimmo fare un passo indietro noi, a quel punto diversificare diciamo, l'attività e potenziare invece altri servizi, tipo ad esempio l'assistenza alle famiglie.
0: Una giornata tipo di Abofo alla Cotignola. Com'è?
1: Devo dire che la sede
0: oggi.
1: Sì, ma perché ritornando al discorso senza fissa dimora, noi continuiamo in realtà ad accogliere persone senza fissa dimora, però in modo diverso, cioè non è più l'accoglienza notturna, per cui il senza fissa dimora arriva alle 20 e va via alle 8 di mattina. Adesso noi ci rivolgiamo a delle persone che non hanno una casa, persone assolutamente dignitose, persone assolutamente con la loro dignità, per carità, che però vivono da noi, cioè vivono lì, quindi c'è un regime residenziale, vivono H24, hanno la loro stanza, pranzano.
0: Che non è accoglienza notturna.
1: Che non è più accoglienza
0: notturna.
1: Questa
0: è residenziale.
1: È un housing sociale. Per cui è una convivenza di persone che sì, hanno delle difficoltà, ma persone assolutamente dignitose che vivono.
0: Quindi
1: lì.
0: I bambini vanno a scuola, poi tornano. È casa loro.
1: Diciamo a casa loro, esattamente. Ovviamente c'è una stretta collaborazione anche in questo ambito con i servizi sociali del Comune di Taranto, e questo riguarda però un ramo, un'attività dell'associazione. Parallelamente poi ci sono tutti gli aiuti alle famiglie, il dopo scuola pomeridiano, per cui pomeriggio abbiamo tanti bambini che vengono a fare.
0: E vengono maestri, maestre, docenti?
1: Spesso docenti in pensione. Quindi anche lì c'è un bel aiuto da parte di tanti
0: tarantini.
1: Sì, assolutamente. Uno degli aspetti più belli del fare volontariato è verificare quotidianamente che tante persone vogliono avvicinarsi, vogliono aiutare, e lo fanno in diverso modo, perché voglio dire, aiutare un'associazione non significa solo aiutarla economicamente, fare un bonifico, aspetto peraltro importante, ci mancherebbe, ma aiutare un'associazione significa anche fare volontariato, oppure portare semplicemente degli alimenti in sede, quindi c'è un via vai di persone che ci aiutano, fra l'altro molti tarantini, ma anche molti tarantini fuori sede.
0: Che appena vengono
1: Natale, Pasqua, l'estate, per alcuni di questi addirittura il primo passaggio in Abofo, ed è una cosa bellissima questa.
0: E questo è bello, è una soddisfazione questa.
1: Una soddisfazione grande, intanto perché è un riconoscimento, perché significa che la gente, diciamo, ha fiducia in noi, e questa per noi è una cosa molto importante. E poi perché è fondamentale, perché l'Abofo non potrebbe fare neanche un decimo di quello che fa senza l'aiuto di tutte queste persone. È una rete, io penso...
0: Quanta gente ora? Più o meno?
1: Allora il punto è questo, perché se parliamo di volontariati è chiaro che parliamo di decine, ma se parliamo di persone che ci sostengono,
0: il mondo Abofo,
1: andando a elencare anche i sostenitori, chi ci porta solamente degli alimenti o chi ci fa delle donazioni, parliamo di almeno 4.000 persone che ci sostengono, 4-5.000 persone, sì.
0: Senti, la signora che preparava il suo con le polpette alla Salinella,
1: ti trovassi tu in un'occasione
0: particolare,
1: vero? Mi sono
0: trovato, vero? Una scena pazzesca. E allora mi disse: vedi, la signora ci ha fatto le polpette stasera, questa Salinella che vi ha accolto, no?
1: Sì.
0: Questa solidarietà, questa rete umana, Avete superato sicuramente anche qualche criticità, per come tutte le vicende umane.

0: Però il 90%, no? Che si era stretto attorno e si è ancora stretto attorno a questa scuola.
1: Sì, perché comunque, anzi, questo mi consente di dire che il quartiere Salinella, che spesso ci sono dei luoghi comuni, no,
0: I
1: per cui si
0: pregiudizi
1: fa
0: stupidi.
1: pregiudizi stupidi, che poi di fatto il quartiere Salinella ha dimostrato tantissima sensibilità. E questo è l'esempio che tu hai citato, quello della signora che
0: Sì, la
1: preparava l'asilo.
0: ricordo.
1: Sì, perché in quel periodo poi
0: Parliamo
1: avevamo.
0: di 15-16 anni fa.
1: In quel periodo avevamo moltissime persone che dormivano, quindi era il periodo del centro di accoglienza notturna, per cui avevamo 30-40 persone la notte, quindi c'era chi portava il sugo, la pasta, sì, assolutamente.
0: Senti, chiudiamo con un nuovo obiettivo, c'è? Cioè? O il nuovo obiettivo è sempre quello di ieri, che si rinnova
1: Bella,
0: domani?
1: bella osservazione. Beh, sì, è questo, cioè sempre consolidare quello che facciamo e cercare di portarlo avanti, perché non è semplice, ne parlavamo anche prima della trasmissione, non è semplice portare avanti tanti anni un'associazione, è difficile perché ci sono tante difficoltà, poi perché ognuno di noi ha una sua vita, ha il suo lavoro, però già riuscire ad andare avanti, riuscire a portare avanti i nostri progetti è una cosa, oltre che bella, è anche importante. L'obiettivo nostro è portare avanti questo progetto il più a lungo possibile.
0: Senti Andrea, abbiamo cominciato dicendo che tutto è nel nome del padre, di Fulvio, però intanto è nato un altro Fulvio, un'altra Eleonora, non so se è come la zia, se è vulcanica come la zia,
1: Molto vulcanica
0: ma
1: come la
0: quindi
1: zia,
0: proprio il gene si
1: assolutamente.
0: conferma, qui nome nomen, c'è anche un altro nipote, continuerà questa attività, c'è un dopo di noi, che
1: Diciamo che ci
0: dici?
1: stiamo pensando, perché è chiaro che l'obiettivo è trasmettere, innanzitutto trasmettere la sensibilità. Ma questo è un obiettivo mio, ma spero sia di tutti i genitori, ovviamente. Cioè ogni genitore dovrebbe trasmettere come l'amore per il prossimo, al di là che poi questo si
0: Beh, i tuoi
1: manifesti.
0: studiano medicina, mi pare che una scelta sia già votata al prossimo.
1: Sì, però al di là delle scelte professionali c'è l'aspetto importante del trasmettere soprattutto quella sensibilità, quell'amore per il prossimo. Quindi se come genitore sono riuscito, o riuscirò a trasmettere questo, già è un passo importante, al di là ora dell'associazione, no? Di quanto possa andare avanti negli anni.
0: Certo, sono cose che devono essere sentite, non è un lascito.
1: Assolutamente non è un lascito e comunque devo dire la verità, ci sono tante persone, anche non occhi negro, che comunque di
0: Ah
1: fatto
0: certo.
1: hanno preso a cuore questo progetto e anche per loro è una scelta di vita. Quindi diciamo è un'associazione che deve andare, e
0: Insomma, la
1: questo è
0: famiglia è
1: l'auspicio,
0: allargata.
1: ma sì, perché l'obiettivo è quello, cioè non deve
0: Certo.
1: essere sinonimo di occhi negro, assolutamente.
0: Certo.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

Buonasera a tutti, oggi ci ritroviamo a Lido Gandoli perché settimane fa abbiamo cominciato a parlare di un evento che per la seconda edizione si terrà anche quest'anno nei giorni 17 e 18 di agosto. Sto parlando di Tubi Duca, ne avevamo parlato accennando di quelle che sarebbero state le attività inserite in questo evento che quest'anno risulta ancora più speciale, e quindi siamo qui per parlarne in maniera più approfondita insieme ai protagonisti, con Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini. Quindi ognuno di voi ovviamente parlerà e spiegherà quello che accade. Io partirei proprio da Gaia. Facciamo parlare Gaia, che in questi giorni, diciamo, si è fatta portavoce di questo evento. Gabriele è più direttamente interessato con gli eventi sportivi, e poi con te parliamo, diciamo, dell'evento in generale che si terrà il 18 agosto. Oggi noi ci troviamo su quello che sarà proprio il teatro dell'evento. Ci troviamo sulla terrazza di Bloom qui a Lido Gandoli, ed è anche quest'anno stata scelta come location ideale, come contenitore che abbraccia tutte le attività che si svolgeranno per questa edizione speciale in Tubi Duca. Allora Gaia, partiamo da te, raccontiamo che cosa accade quest'anno, poi parleremo anche delle finalità, perché ormai

0: Si sta sempre più specializzando questo evento a sostegno di progetti specifici.
1: Sì, grazie Sabri. Allora, diciamo che quest'anno appunto abbiamo voluto fare tantissime attività di diverso tipo. Come raccontavamo la scorsa volta, ci saranno svariate attività creative e sportive che si svolgeranno, diciamo, partono dal 17 agosto con il torneo di beach tennis e per poi concludersi con la lezione di CrossFit diciamo condotta da Core Lab di Sabino e Lorenzo Lentini. Il giorno dopo, il 18 agosto, proseguirà il torneo di beach tennis e in parallelo, qui proprio in Bloom e anche sulla terrazza di Inoltre, ci saranno tantissime attività tra le quali il torneo di burraco, il laboratorio di pittura, il laboratorio di uncinetto, il SAP, il Pilates al tramonto, con diversi orari, e tutte queste attività poi includono l'accesso anche al party solidale che faremo, che inizierà alle 19.30, che vedrà tre DJ differenti.
0: Adesso ne parliamo in maniera esatto. Più specifica dell'evento del 18, che anche l'anno scorso ha avuto tanto successo. No, puoi tenere tu tranquillamente il microfono intanto io passerei il microfono a Gabriele per parlare un po' di come effettivamente si può fare per iscriversi alle attività sportive. Allora, e come sono stati ovviamente decisi gli spazi per le varie attività.
2: Ok, allora partiamo dalla prima domanda. Come ci si iscrive? Abbiamo un sito internet, tubiduca.it, nel quale, banalmente entrando, si trova la pagina relativa all'evento e quindi facendo una donazione si può fare l'iscrizione a ogni attività che si vuole fare, banalmente anche a tutte, ma lo sconsiglio perché il tempo è quello.
0: Il tempo è ristretto, in una giornata sarebbe difficile fare tutte le attività sportive, speriamo con meno caldo, ci auguriamo.
2: Speriamo molto. Quindi niente, bisogna andare sul sito, fare donazione e iscriversi. Riceverete un'email con un QR code che andrà presentata all'ingresso dell'evento. E così ci si iscrive.
0: Le varie zone, insomma, che ruotano attorno a questo splendido spazio di Bloom qui a Lido Gandoli, ovviamente sono quelle interessate, no? Cioè, come sono dislocate nelle varie giornate, a seconda degli orari, insomma, che ha indicato anche Gaia?
2: Allora, partiamo dal più facile, il beach tennis.
0: Ecco.
2: Abbiamo due campi di beach tennis qua
0: alle spalle.
2: E ovviamente il torneo di beach tennis verrà svolto lì. Per quanto riguarda invece il Pilates, abbiamo a disposizione il prato di Bloom, che è tendenzialmente fresco ed è comunque un ambiente molto confortevole. Il SAP, ovviamente,
0: a mare,
2: siamo a mare perché è una cosa di cose non possiamo fare altrimenti. E per quanto riguarda invece l'allenamento di cross training, anche quello verrà effettuato su questi bellissimi campi da beach tennis. E niente, il torneo di burraco, come diceva mia sorella, e l'uncinetto vengono svolti da...
0: Tu non lo farai l'uncinetto, forse, no?
2: Temo di no, non si sa mai. Il tempo è poco, però l'avrei voluto fare, lo vorrei fare.
0: E poi il laboratorio di pittura, come è già successo l'anno scorso, qui, con grande successo tra grandi e piccoli. E il burraco, che come mi raccontava Paola l'altro giorno, ha avuto una grande richiesta, cioè un grande ritorno a queste attività pseudo anni 90.
3: Sì, ciao Sabri. Allora sì, diciamo che il torneo di burraco è stato veramente molto molto ben accolto a tutte le persone a cui diciamo l'abbiamo raccontato, è piaciuta l'idea e credo che avremo delle grandi adesioni tra grandi e adulti e ragazzi, perché comunque anche i ragazzi si divertono a giocare a burraco, per cui comunque diciamo abbiamo aggiunto quest'altra ulteriore attività così ricreativa, per sempre per creare aggregazione e soprattutto per unire i giovani, che sarebbero tutti gli amici dei miei figli, con le persone più grandi, che sarebbero diciamo le persone che della mia età o anche addirittura più grandi,
0: più grandi.
3: Perché parteciperanno
0: certo.
3: Anche persone ancora più grandi
0: certo.
3: Al torneo di burraco, per cui insomma diciamo è un evento e un trasversale.
0: Quindi questa zona proprio rivivrà di tutte queste attività, ovviamente noi l'avevamo già anticipato, poi avremo modo anche di approfondirlo con gli ospiti speciali che ci saranno nei giorni
3: certo.
0: 17 18, però quello che preme ricordare è la finalità.
3: Certo. E

0: ovviamente anche la destinazione di quello che sarà raccolto quest'anno.
1: Allora, noi quest'anno rispetto all'anno scorso che abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi per Telethon in collaborazione con Telethon, siamo riusciti a veicolare invece la raccolta fondi su due fronti per noi molto importanti. Uno è appunto esattamente il progetto di ricerca proprio sulla malattia specifica che purtroppo ha colpito Fabio, e quindi sulla malattia da prioni, quindi destinando una parte della raccolta fondi a un ricercatore che è Emiliano Biasini, che è anche collabora con Zanusso e che, i quali appunto portano avanti il progetto di ricerca. E poi sono orgogliosa di dire una cosa, ci tenevamo tanto e sono sicura che Fabio appoggia senz'altro questa iniziativa. Destineremo anche una parte della raccolta fondi al reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove il primario, il professor Boero, ci ha all'epoca veramente accompagnato, a parte sono stati di una bravura incredibile, e quindi proprio per dare quel piccolo contributo anche a tutte le persone che purtroppo chi ha queste malattie un passaggio da un reparto di neurologia lo fa sempre, quindi è utile, è importante per noi dare il nostro contributo anche a loro. Ecco.
0: Allora, noi intanto ci ritroveremo a parlare anche, credo, no, col professor Boero.
1: Ma certo,
0: la sera dell'evento, la sera conclusiva dell'evento, e intanto io vi invito a seguire anche la pagina Tubiduca, della Tubiduca ITS, di questa associazione che si è creata proprio a sostegno di questo progetto. Passo il microfono a Gaia, che stava già partendo con l'esposizione di quello che sarà l'evento del 18, che è sì una grande festa come è successo l'anno scorso, ma che è una festa che ha davvero coinvolto e travolto tutti, proprio per la finalità, proprio per le presenze dei rappresentanti scientifici, e poi perché molta gente si è avvicinata a questa tematica.
2: Assolutamente sì, infatti l'obiettivo dell'evento di quest'anno è aumentare sempre più partecipazione e quindi rendere proprio un evento trasversale sia in termini di interessi che le persone possono avere, quindi scegliendo la propria attività, che in termini di età, perché insomma c'è il messaggio che vogliamo lanciare, è proprio di essere tutti uniti e di far trasportare tutte le persone con un'ondata di amore e di energia per dare un gesto di speranza. Per quanto riguarda poi il party solidale che accoglierà tutti una volta finite le attività, ci saranno 3 DJ, si inizierà alle 18 con una musica lounge di Paolo Tedeschi, proprio gli amici.
0: Sono venuti a sostenere il progetto.
2: Assolutamente sì, e poi arriverà il contributo di un nostro carissimo amico che è Gianni Tagarelli, in arte Gruva, e poi ci sarà anche Mastro,
0: che non può mancare,
2: che non
0: mai
2: può mancare. Lui sta, sta coordinando il torneo di beach tennis, ma verrà anche a farci ballare. E poi ci saranno chiaramente le premiazioni del torneo di Burraco e il torneo di beach tennis, e anche un piccolo intervento del primario Gianni Boero, che insomma è stato molto, molto vicino sia sotto un punto di vista medico che umano.
0: Benissimo, allora l'invito è quello appunto di seguire, intanto iscrivetevi alle attività sportive, all'uncinetto, al torneo di aspetta che c'è Paola che voleva dire qualcosa.
1: Una cosa, sì. Che durante l'evento noi offriamo una pericena, quindi comunque ci mettiamo qui, facciamo una spadellata, facciamo un primo con qualche altra cosa di antipasto, le classiche cose pugliesi,
0: un aperitivo,
1: il drink, quindi comunque voglio dire è una serata per stare tutti quanti insieme, di aggregazione, in cui comunque ci saranno anche dei sorrisi, ma dei sorrisi molto, molto pensati, ecco, un sorriso che comunque è ancora più pieno, certo, perché l'obiettivo, credo che sia un obiettivo importante.
0: E allora, per raggiungere questo obiettivo importante, ovviamente, come vi dicevo, seguite

la pagina di Tubiduca, partecipate con una piccola donazione e oppure partecipate attivamente a questo evento. Lido Gandoli vi aspetta, intanto un ringraziamento a tutta la famiglia Alessano, Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini, che troverete agli ingressi con i loro sorrisi, insomma, tra un

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e
1: 77 SRL Lido Gandoli.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai
2: prendere, non ce la possiamo prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia, aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai,
2: a te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
1: no.
2: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97?
2: No, per sentito dire.
1: Per sentito dire.
2: Per sentito dire.
1: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo. E il golf arriva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
2: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di,
1: tutto
2: di raccontare.
1: Un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto
2: noi
1: sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
2: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo, adesso tramite nuovi strumenti digitali avremo un'app che sarà l'app dei giochi in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella secondo me sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico ci ricorderemo, ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.

0: Per esempio Bari 97.
1: Esatto.
0: A proposito, guardate su YouTube, c'è tutto, c'è chi ha raccolto le immagini Rai, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio giustamente, perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
1: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
0: che è già
1: altri.
0: La Pilato però,
1: esatto.
0: È già la Pilato.
1: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
0: Tamberi,
1: che abbiamo
0: qui. Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Iuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Torto, cioè campioni olimpici,
1: Testa.
0: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna, anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina, io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa, oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino e diranno: che meraviglia!
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
0: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
1: in una marina militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla marina.
0: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la marina ovviamente.
1: Tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
0: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
1: Io direi che però a meno 7 giorni, signora, ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
0: Sì, perché non
1: fa le domande a te.
0: Però vedo che
1: grande inaugurazione.
0: Vai, mi presto, vai.
1: Allo Stadio Iacovone.
0: Sì.
1: Quindi è lo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche del resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
0: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite, vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi lo comune ebbe già un ruolo importante. Lo comune che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grande.

0: grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giocatori del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset, certo, comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giovane Mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
1: Ci sta, però dai, in
0: ecco,
1: questi grandi
0: volevo chiederti questo,
1: in questi
0: è normale questa...
1: È assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualche cosa che

0: tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo, assolutamente.
0: Ci rivediamo
1: sì.
0: qua.
1: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
0: Senza tabellone, ma il posto.
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo?
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata, okay. L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
0: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
1: Un'altra? Napoli.
0: Quale? Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta
1: è la
0: in
1: quarta,
0: Italia.
1: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
0: siamo al centro del Mediterraneo.
1: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
0: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice ragazzi ma quanto dura oggi?
1: Ma
0: Giovanni
1: ci dovete tagliare.
0: Hai notato che no, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni, va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
1: 17 forse.
0: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
1: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
0: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene. Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100, lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4/5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
1: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui.

controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non... di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto. Chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene. Speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia. Cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma,
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì,
0: i
1: tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno sei mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri, che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire, secondo me, non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, della loro

0: lavoro sia importante.
1: Quindi niente, niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
0: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
0: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia. Ingelsson, Andersson, il vecchio Brolin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
0: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno, la classe italiana.
0: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, no, no, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno tre.

0: le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
1: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
0: No, diciamo che come pugliese sono contento.
1: Dici la verità.
0: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
2: Ah, ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
1: Sarà stato il cibo della Svezia?
2: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
1: E cos'è stato allora?
2: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
1: Svedesi?
2: Sì, no. So.
1: Simpatico per forza, è vero?
3: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
1: Ma facciamo i modesti pure. No. Stamattina?
3: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
1: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
3: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
1: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
3: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
1: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
3: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
1: Vi rifarete?
3: Speriamo.
1: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
3: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
1: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
4: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
1: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
4: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
4: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
1: Che sarà? L'aria?
4: Ma l'aria
1: la
4: è...
1: La pasta?
4: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince?
4: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
4: No.
1: Sicuro? Sei sicuro. Fidanzate, cose tutto a posto?
4: Ah, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina?
5: Bene.
1: Io non ho fatto male niente della Svezia?
5: Niente, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
5: Vabbè, ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
1: Parlavo della città.
5: La città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi.
5: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: Ma l'ingenuo.
5: Siamo andati a fare due passi soltanto, raga, che abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: ti giuro.
5: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
6: Bene.
1: Tutto a posto? Questa Svezia?
6: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Mi ha colto con la pioggia?
6: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
6: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
1: c'è anche molto biondo.
6: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
6: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
6: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
7: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
7: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
7: Ho fatto proprio due passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
7: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
7: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
7: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
7: Sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: E di voi.
7: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
8: Sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
8: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
9: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?

0: Bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
0: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
0: Sì, sì, tanto biondo soprattutto.
2: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
2: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
2: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
2: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
2: Beh, è una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
2: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
3: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
3: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
3: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
3: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
3: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

0: Tali. Il tappo già è morto, sì.
1: Tu che zona abitavi?
2: Sono dell'ospedale.
1: Ah!

Oh.

Thank you.

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90° Kenneth Tan.

stato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex e

0: Dem. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore, e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo, Buzz, che sta cercando

Woody e Forky, dopo una serie di peripezie, si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Usando uno scivolo?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Tragedia a Ferragosto, sessantenne muore dopo il bagno a Marina di Pulsano, fatale sarebbe stato un malore. La SLA di Taranto risponde sul caso dei gemellini autistici in lista d'attesa da 15 mesi per una risonanza, presto provvederemo agli accertamenti. Ferragosto tra mare e tradizioni, i tarantini scelgono soprattutto il relax in spiaggia in attesa dei giochi del Mediterraneo.
3: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale in questa giornata di Ferragosto 2026. Apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca. Questa mattina su una delle spiagge libere di Marina di Pulsano, un uomo di circa 60 anni è deceduto dopo aver accusato un malore proprio mentre faceva il bagno. Vediamo.
2: Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia sarebbe riuscito a raggiungere la battigia dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
3: E parliamo adesso di buone notizie, in particolare per i gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici per la severa forma di autismo di cui sono affetti. Finalmente interviene l'ASL di Taranto e risponde: stiamo prendendo in carico il caso. Vediamo.
2: Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla Regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia Renato Perrini aveva definito inaccettabili le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perrini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico.
3: E nella giornata di ieri un incidente sulla strada che collega Taranto a Statte, due persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra due mezzi. Vediamo.
2: Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Exilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford di Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro.
3: E adesso ci spostiamo a San Vito e torniamo a parlare del problema dell'erosione costiera, perché ci sarebbero alcune novità che riguardano gli interventi da attuare su Via del Faro, dove vige ancora il blocco stradale per motivi di sicurezza. Vediamo.
2: Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario, con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Green Belt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Green Belt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
3: E adesso vi parliamo di un intervento importante eseguito sul Mar Piccolo grazie al CIS Taranto che si è concluso giovedì 13 agosto con una settimana di anticipo rispetto

0: alla scadenza prevista. Si tratta dell'intervento di pulizia e riambientalizzazione di 12 siti lungo le coste del primo e del secondo seno del Mar Piccolo. L'intervento, realizzato nell'ambito e con le risorse economiche messe a disposizione dal CIS Taranto, con il commissario per le bonifiche Vito Uricchio e con il comune di Taranto, ha interessato una superficie complessiva compresa tra 15.000 e 20.000 metri quadri, pari a quasi 3 campi da calcio, consentendo di rimuovere e avviare a recupero smaltimento una quantità considerevole di materiali e rifiuti accumulati nelle aree interessate. Particolarmente significativi i numeri dell'operazione: sono stati infatti smantellati e rottamati circa 1.700 metri quadri di tettoie e baracche, rimossi 21 container, avviati alla riduzione volumetrica 13 tonnellate di rifiuti metallici, raccolti e conferiti a recupero 500 kg di cordame navale, mentre sono stati raccolti, confezionati e conferiti a smaltimento 4.500 kg di imballaggi pericolosi. Sono state inoltre avviate a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Fondamentale è stata anche la sinergia con le forze dell'ordine e gli organismi competenti, il coinvolgimento di Chim Ambiente, Polizia Locale di Taranto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ASL. Siamo particolarmente soddisfatti, ha dichiarato l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS Taranto. Questo è il CIS che vogliamo, non solo programmazione e risorse, ma interventi visibili, concreti e capaci di produrre risultati sul territorio. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto. E adesso parliamo di questo Ferragosto 2026, come lo hanno trascorso i tarantini. Il nostro Giuseppe Degli Santi lo ha chiesto ai bagnanti della spiaggia di Lido Bruno. Vediamo.
1: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
2: Benissimo, benissimo.
1: La vigilia com'è andata?
2: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
1: Pranzo in famiglia?
2: Sì.
1: Per la serata avete programmato qualcosa?
2: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
1: Come procede questo Ferragosto?
3: Tutto a posto.
1: Carte? Come procede qui la partita? Tutto bene?
3: Male.
1: Si perde, si vince?
3: Stiamo passando il tempo.
1: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
3: Bene, sempre qua.
1: Pranzo?
3: Panini, focacce, queste cose qua.
1: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
3: Stasera a casa.
1: Stasera a casa, perché poi domani? Lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
4: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
1: Pranzo?
4: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
1: Ceniamo dove? A Taranto sempre, queste zone?
4: Sì, è Taranto nostra, sì.
1: Sempre così, signora, da queste parti? Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
5: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
1: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
6: Sì, certamente.
1: All'ombra? All'ombra si sta bene.
6: Sì.
1: Come sta passando Ferragosto?
6: Molto bene, molto rilassante, insomma, meritate ferie.
1: Pranzo, dove si sta?
6: Qui al bar della spiaggia.
1: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
6: Ma stasera pucce. Mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
1: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Ogni cozze
6: sera, ogni sera qualcosa di diverso.
1: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta.
7: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
1: Di dove siete?
7: Milano.
1: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto.
7: Assolutamente, poi col bel mal ionio, insomma, si passa bene le giornate.
1: Per famiglia o per amici?
7: Un po' per entrambi.
1: Pranzo
7: andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
1: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
7: Assolutamente.
1: Il mare com'è?
8: Spettacolare, non lo dire.
9: Un mare così mai
10: dove
9: visto.
10: Vai, benissimo.
1: Come vi trovate da queste parti?
9: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
1: La zia Tarantina.
9: Guida.
1: Che guida è questa?
11: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto.
9: E nelle spiagge e mangiare.
1: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
11: Vabbè, la pasta e cozze e non può mancare. frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre tradizioni.
1: Eh beh, ci mancherebbe. In serata dove li porta questi bal di giovani?
11: Siamo andati dove?
5: In una brasseria.
11: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
5: Alla gelateria del ponte.
11: La gelateria, abbiamo visto i fuochi.
5: Castello.
11: E mo andranno un po' verso fuori.
1: Verso fuori, Martina, Alberobello.
11: Sì, Alberobello, le cose di... le grotte.
1: Taranto come l'avete trovata come città?
10: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
1: Come l'avete ritrovata allora?
10: Molto molto meglio confronto prima.
11: C'era, però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra, cioè con tutto che sono tarantina, Io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
5: Però stanno facendo delle belle iniziative.
11: Sì, hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
1: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?
11: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme va bene.
0: E intanto proprio per la giornata di Ferragosto c'è un'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali anche nel Tarantino. Vediamo. Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta, Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense, è opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata. Ci spostiamo adesso a Chiatona, dove nella giornata di ieri è stata celebrata la festa della Madonna dell'Assunzione, una serata tra devozione, tradizione e spettacolo. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
1: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione. Dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone, la Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
12: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare in questa giornata si fa questa processione, Chiatora era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
1: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso identitario per l'intera comunità.
13: Un evento importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
14: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte e ci ha ringraziato di questo momento, perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
0: Martina Franca ha salutato per l'ultima volta l'attore Lucio Montanaro, scomparso improvvisamente all'età di 75 anni. C'era per noi Luciana Convertini.
15: Una chiesa aggrimita nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Smanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario Merola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo. Una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75 compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 per domani alle ore 14. Una buona serata.
16: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le informazioni relative al nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha 3 giorni di riposo, poi da lunedì si torna a Carosino per preparare questo inizio di stagione importante in vista di un campionato importante.
17: Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, la SS Taranto si concede 3 giorni di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì, ma lo farà ancora lontano dallo stadio Erasmo Iacovone. I rossoblu si ritroveranno infatti allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, impianto che ospiterà gli allenamenti almeno fino al 6 settembre. Una soluzione legata alla fase di transizione che accompagnerà il Taranto verso il ritorno allo Iacovone. Lo stadio sarà nuovamente disponibile al termine dei Giochi del Mediterraneo, ma prima sarà necessario smontare il palco e completare tutti gli interventi di ripristino della struttura. Per questo motivo, la prima vera settimana tipo della stagione 2026-27 dovrebbe prendere il via dall'8 settembre. Si chiude così, almeno sul piano logistico, un lungo periodo caratterizzato dai continui spostamenti della squadra sui campi della provincia. Adesso 3 giorni di pausa, poi si riparte da Carosino con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.
1: Giochi del Mediterraneo, -7 al via, lavori in corso allo stadio Iacovone. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha commentato tutto sui suoi canali social con degli aggiornamenti interessanti. Guardiamo il servizio.
17: A 7 giorni dalla cerimonia d'apertura di Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, fari puntati sullo stadio Erasmo Iacovone, uno dei simboli della grande trasformazione infrastrutturale legata alla manifestazione. A mostrare lo stato di avanzamento dei lavori è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha condiviso sui social un messaggio direttamente dall'impianto, ora allo stadio Iacovone con l'impresa, la direzione lavori e i miei bravissimi collaboratori. Vi ringrazio tanto e buon Ferragosto a tutti. Un messaggio che testimonia il lavoro delle ultime settimane e l'impegno di tecnici, operai e collaboratori chiamati a completare le attività nei tempi previsti. Allo stadio Iacovone proseguono infatti interventi di rifinitura in vista dell'appuntamento del 21 agosto, quando Taranto ospiterà ufficialmente la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo.

0: Un conto alla rovescia ormai è entrato nella fase decisiva, con l'impianto chiamato a essere uno dei principali protagonisti della manifestazione.
1: E rimaniamo in tema dei giochi del Mediterraneo, perché la sicurezza in acqua è stata affidata all'associazione Enjoy Your Dive, che garantirà dunque la sicurezza durante i ventesimi

0: qua affiancati da sommozzatori specializzati per tutelare la sicurezza degli atleti. Per prepararsi al meglio, tra marzo e maggio scorsi, il team ha completato corsi di formazione specifica con la Protezione Civile, perfezionando le competenze sia per il soccorso in superficie che per quello subacqueo. Come sottolineato dal presidente Luca Pellicoro, per chi vive il mare la formazione non è un traguardo, ma un percorso continuo da mettere al servizio della comunità. Attiva da circa 5 anni, Enjoy Your Dive vanta già un'ampia esperienza nella gestione della sicurezza per eventi sportivi locali e internazionali, come le tappe del mondiale di paratriathlon e le gare di aquathlon. Oltre all'ambito sportivo, l'associazione è da sempre in prima linea anche per la tutela dell'ambiente marino e la promozione dell'inclusione per rendere il mare un luogo sempre più accessibile e sicuro per tutti. Cambiamo argomento adesso, passando al volley. La Vibrotech Volley ha comunicato l'arrivo di Stella. Ha 14 anni, è già pronto per la Serie B, un palmarès importante per lui, un talento di prospettiva che ora punta a crescere in un campionato importante come quello della Serie B.
1: Continua a prendere forma la nuova Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società tarantina dà il benvenuto a Mattia Stella, giovanissimo libero di appena 14 anni, ma già con un curriculum importante. Cresciuto nella Dribbling Academy, Stella ha conquistato per 2 anni consecutivi il titolo di campione regionale Under 13. Nel suo palmarès anche 2 titoli di campione d'Italia Under 14 nel Beach Volley. Nell'ultima stagione ha inoltre raggiunto il quinto posto nella Boy League 2026, indossando la maglia della Lube Cucine Civitanova. Una nuova sfida per il giovane pallavolista, che punta a crescere al fianco di giocatori più esperti e a migliorare soprattutto in ricezione e difesa. Stella, che nasce come schiacciatore, è pronto quindi a reinventarsi nel ruolo di libero. Sono carico e felice di far parte di questo gruppo. Voglio provare a vincere il campionato di Serie B, ha detto il giovane talento. Un innesto di prospettiva per la Vibrotech, che continua così a costruire il proprio futuro.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Vi auguriamo un buon proseguimento di Ferragosto a tutti voi. Continuate a seguirci qui, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai.
2: Prendere, non ce la possiamo prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei giochi del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai,
2: a te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97?
2: No. Hai sentito dire.
1: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo, e il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma è un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefono.

0: telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito, avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti, lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli, per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
1: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di,
0: un altro
1: raccontare.
0: Modo, però non è cambiata una cosa, c'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto
1: noi
0: sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
1: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
0: Per esempio Bari 97.
1: Esatto.
0: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero. Andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
1: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
0: che è già
1: altri.
0: La Pilato, però, è
1: esatto.
0: Già la Pilato.
1: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
0: Tamberi,
1: che abbiamo qui.
0: Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi, che il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici,
1: Testa.
0: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati acchiappano nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di

0: forza il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
1: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
0: della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla Marina.
1: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati. La Marina ovviamente.
0: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
1: Attraccato sì. Poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
0: Io direi che però a meno 7 giorni, se ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
1: Sì, perché non
0: fa le domande a te.
1: Però vedo che
0: grande inaugurazione.
1: Vai, mi presto, vai.
0: Allo Stadio Iacovone.
1: Sì.
0: Quindi è lo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
1: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iacovone ebbe già un ruolo importante. Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
0: certo,
1: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giugno del Mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
0: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi.
1: Invece lì 6 anni di lavoro.
0: Lì ero, considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre?

0: e hai colto l'aspetto sociale.
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano, e chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, riusciamo, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi
1: ci
0: 7 giorni.
1: Ci sta, però, dai, in
0: ecco,
1: questi grandi
0: volevo
1: eventi,
0: chiederti questo,
1: in questi
0: è
1: grandi
0: normale
1: eventi
0: questa?
1: Assolutamente, è assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
0: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo, certo, assolutamente
0: sì. Ci rivediamo qua.
1: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
0: Senza tabellone, ma il posto.
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata, okay. L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
0: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
1: Un'altra? Napoli. Quale?
0: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta
1: in
0: Italia.
1: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
0: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
1: So. Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla di giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno, e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
0: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
1: Ma
0: Giovanni
1: Talamo, tagliare.
0: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... Sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14:35.
1: Lunedì 17 forse.
0: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14.
1: Mi
0: ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
1: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
0: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene. Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
1: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facciamo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me, dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto con un fattore.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Perché cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Sì, io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un banco dal largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi spiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbaratterò dell'infermiera e d'ora in poi sarete molto occupata.
1: Sì, signora Valore.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che lo volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Portebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: hanno notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sulla Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ribaloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto colpite. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
3: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
4: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
4: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
4: E potrei sapere quando è avvenuto.
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
4: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
4: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo.
4: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Faccio fatto un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
4: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che la vostra età sia più furba che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
4: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: arrivederci. Oh, signor
1: signore, grazie. Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano? Tutti, tutti.
2: Ah, grazie.
0: Grazie. Grazie.
4: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, tre. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Vieni! Oh, buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signore.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato là alla Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

La camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Te puoi esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fritz.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
1: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
0: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
1: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Tanners.

0: Buongiorno, signora Lacey.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Oh, sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora.

0: Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera e allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
1: Andiamo, farfallina, alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
1: Bene, arrivederci, caro Massimo.
2: Arrivederci, Jess, grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
3: Oh, grazie, Beatrice, grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
2: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci,
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un appartamento per te, è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
0: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
0: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
0: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei stufa. Grazie.
0: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nervi?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Scusa! Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami! Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: capanna... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami, ma...
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Manderley. Oh, che pazzo sono stato.
0: Ti ho dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere. Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci penseremo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Crowley. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bene. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo, la vicina.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovolto si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai visto.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritz era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: E che ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
0: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rotta, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
2: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?

0: Non è molto nobile quello che hai detto.
1: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
1: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
1: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
0: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: Vedete, signora, l'ala ponente non è più abitata da nessuno, vero?
1: No, signora, da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora diglielo, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Danvers. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla. Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lui aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola, eh?
3: Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te la dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati.

0: sto con te. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
1: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
0: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
1: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
0: Come lo vuoi, cara?
1: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
0: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
1: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che uno dei ritratti che più gli piacciono è la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Davis. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcette.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh. Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati. Perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderley. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Pennant. L'ammiraglio e la signora Bull.

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. In palombo.

0: si è immerso per esaminare il fondo della nave. Ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
1: Frank, è quello?
0: Sì. Quello di Rebecca.
1: Come l'hanno riconosciuto?
0: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
1: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
0: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
1: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
0: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
1: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì, tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non avere coraggio. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile.

0: possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
1: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
0: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
1: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
0: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
0: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo è questo. Non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. È una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro, ti inganni.
0: Bene, io mantenni il patto. E anche lei in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei, un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a Menderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna.

0: Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favel che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cic. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ha vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank.
1: Pronto, Frank, sì.
0: Chi?
1: Il colonnello Julian?
0: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
0: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
0: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
0: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta. Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
1: Oh, già. La pubblicità.
0: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
2: Sì, forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
0: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
0: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria alla testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sempre tanto invecchiato.
0: Non passi mai.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eh? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via.

0: Il signor Ted.
1: Sì, signore.
0: Volete avvicinarvi, per favore?
1: Ecco.
0: La defunta signora De Winter usava inviare il pamphlet al vostro cantiere per le riparazioni?
1: Esatto, signor giudice.
0: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso pamphlet?
1: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
0: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il pamphlet?
1: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
0: Che volete dire?
1: Voglio alludere agli allagamenti.
0: E che sono gli allagamenti?
1: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
0: Ah, ebbene?
1: Ieri, quando ho potuto esaminare il panfilo, li ho trovati aperti.
0: E questo che importanza?
1: Ecco qua. È per questo che il panfilo beve acqua e affondò.
0: Oh, che ne concludete?
1: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
0: Quali falle?
1: Nei fianchi.
0: Spiegatevi meglio.
1: Naturalmente il panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
0: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
1: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
0: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
2: Oh, sì.
0: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
2: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
0: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
3: Ma temo di no.
0: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel panfilo della signora?
3: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
0: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
3: Finché il panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
0: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
3: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il panfilo.
3: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
3: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
3: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
4: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.
5: Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
4: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
5: Very good.
6: È veramente stupido svenire così.
7: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
6: Ti supplico, sii prudente.
7: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
6: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
7: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
6: Grazie.
7: Stai meglio?
6: Sì, Massimo.
7: Torna subito.
6: Sbrigati.
8: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
6: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
8: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
9: Che volete, Pavel?
8: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per...

0: Per voi, per questo sono venuto all'inchiesta. Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
1: Colazione?
0: Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
2: Che volete discutere?
0: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
1: Dite, signore.
0: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
1: Subito, signore.
0: Melin, chiudete lo sportello.
1: Sì, signore.
0: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
2: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
0: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
3: Buongiorno, Favel.
4: Mi cercavate, Massimo?
3: Sì. Il signor Favel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serbata.
0: A più tardi.
3: Cerca il colonnello Giulian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Favel, andiamo. Avete una sala riservata?
1: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
0: Splendida, splendida, sembra di essere...
1: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
2: Grazie, ma non so se verrò.
0: Servizio per due, bravo uomo.
1: Oh, subito, signore.
5: Dov'è il signor De Winter?
1: Nell'altra stanza, signore.
2: Il colonnello Giulian, il signor Favel.
0: Oh, io conosco il colonnello Giulian, siamo vecchi amici, vero?
2: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
0: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
2: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
0: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca, ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io esterbo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
6: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte, ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
0: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita. E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
6: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
4: È un ricatto. Pure semplice.
7: Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
8: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
8: Attenta, Favele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
8: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
8: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca e io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna.
3: Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
5: È ridicolo perfino, stati ad ascoltare.
3: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Groley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Groley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Groley. No, meno. Infatti ogni volta che...
8: Niente, vita!
9: Massimo, no!
3: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
10: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
3: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
8: No, no, niente. Lasciateci solo.
10: Bene, signore.
8: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
3: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
5: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
9: Fammi
5: qui.
9: Fammi restare, ti prego, Massimo.
5: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
8: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Groley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative. Sono costretto a dar corso alla sua accusa.
3: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via... E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
8: Volete accomodarvi?
3: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
11: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
3: No, cercate di capire, chi era il medico di Rebecca in città?
11: Aveva un medico in città.
3: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
11: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
8: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
11: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
3: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
11: Non lo so.
3: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
8: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
3: Non avete via d'uscita, Danny? Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
11: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
3: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
11: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
3: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
11: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
3: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
8: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
3: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
8: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
3: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
8: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
3: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
9: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
5: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
9: Ti aspetterò a casa.
8: Pronto, Massimo?
5: Sì.
8: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Favetti.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore,
0: permettete. Non cercate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello.
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi strano.
2: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grolli. Massimo ha trovato un vero amico.
4: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
6: No, non c'è nulla.

0: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. Ella mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
1: Non ci pensate più.
0: Ti ringrazio, Frank.
2: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
3: E la vostra auto?
2: Sì.
3: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
2: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
4: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
5: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
4: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
5: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Va, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Danvers è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala avvolente!